di Arnold Schönberg abbiamo ascoltato Verklärte Nacht, opera 4, Notte trasfigurata, dal poema di Richard Demel, revisione per orchestra d'archi del 1943. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trasmesso Un re a Berlino, Herbert von Karajan.

Una notte speciale. Francesco Manfredini. Concerto grosso in Do maggiore, opera 3, numero 12, per la notte di Natale. Largo, largo, allegro. Cappella Istropolitana. Direttore Jaroslav Krecek.

Di Francesco Manfredini abbiamo ascoltato Concerto grosso in Do maggiore, opera 3, numero 12, per la notte di Natale. Cappella Istropolitana, direttore Jaroslav Krecek. Johannes Brahms. Guten Abend, gute Nacht. Ninna Nanna. Soprano Renata Tebaldi. New Philharmonia Orchestra, direttore Anton Guadagno.

Ninna Nanna. Soprano Renata Tebaldi. New Philharmonia Orchestra. Direttore Anton Guadagno. Concerti fuori stagione. Con l'Orchestra Filarmonica di Torino. Johannes Brahms. Buonasera, buonanotte. Ninna Nanna, opera 49, numero 4. Trascrizione per orchestra d'archi. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto. Registrazione effettuata il 5 ottobre 2008.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Buonasera, buonanotte, Ninna Nanna, opera 49, numero 4, trascrizione per orchestra d'archi, archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto, registrazione effettuata il 5 ottobre 2008. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin, Adagio Allegro, Adagio Andante, Menuetto, Finale Allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Guido Maria Guida. Registrazione dal vivo da Settembre Musica 2001.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Guido Maria Guida, registrazione dal vivo da Settembre Musica 2001.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Edward Grieg, Peer Gynt, Il mattino, trascrizione per orchestra d'archi, Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto, registrazione effettuata il 5 ottobre 2008.

Di Edvard Grieg da Peer Gynt abbiamo ascoltato Il mattino, nella trascrizione per orchestra d'archi, archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto, registrazione effettuata il 5 ottobre 2008. Franz von Suppé, mattino, meriggio e sera a Vienna, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Jean-Bernard Pommier. Dal concerto di San Silvestro del 31 dicembre 1998.

Di Franz von Suppé abbiamo ascoltato Mattino, Meriggio e Sera a Vienna, dal concerto di San Silvestro dell'Orchestra Filarmonica di Torino, registrazione del 31 dicembre 1998, direttore Jean-Bernard Pommier. Abbiamo trasmesso Concerti fuori stagione con l'Orchestra Filarmonica di Torino. Franz Josef Haydn, quartetto per archi in si bemolle maggiore, opera 76 numero 4, Sonnenaufgang Quartett, Il sorgere del sole, Allegro con spirito, Adagio, Menuetto allegro, Trio, Finale allegro ma non troppo, Più allegro, più allegro. Quartetto Albanberg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini, Thomas Kakuschka, viola, Valentin Herbin, violoncello.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il quartetto per archi in si bemolle maggiore, opera 76, numero 4. Il sorgere del sole. Quartetto Albanberg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuschka, viola. Valentin Erben, violoncello. Gustav Mahler. Das Lied von der Erde. Il canto della terra. Il canto bacchico della desolazione della terra, il solitario in autunno, della giovinezza, della bellezza, l'ebro in primavera, l'addio. Mezzo soprano Mildred Miller, tenore Ernst Haefliger, New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato Das Lied von der Erde, il canto della terra, mezzo soprano Mildred Miller, tenore Ernst Haefliger, New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du temps, quartetto per la fine del tempo, per violino, clarinetto, violoncello e pianoforte. Liturgie de cristal, liturgia di cristallo. Vocalise pour l'ange qui annonce la fin du temps, vocalizzo per l'angelo che annuncia la fine del tempo. Abîme des oiseaux, abisso degli uccelli. Intermède, intermezzo. Louange à l'éternité de Jésus, lode all'eternità di Gesù. Danse de la fureur, pour les sept trompettes, danza del furore per le sette trombe. Fuyez d'arc-en-ciel pour l'ange qui annonce la fin du temps, intreccio d'arcobaleni per l'angelo che annuncia la fine del tempo. Louange à l'immortalité de Jésus, lode all'immortalità di Gesù. Angelo Pepicelli, pianoforte. Marco Rizzi, violino. Alessandro Carbonare, clarinetto. Francesco Pepicelli, violoncello. Andrea Oliva, flauto.

0: di Olivier Messiaen abbiamo ascoltato Quatuor pour la fin du temps, quartetto per la fine del tempo. Angelo Pepicelli, pianoforte. Marco Rizzi, violino. Alessandro Carbonare, clarinetto. Francesco Pepicelli, violoncello. Andrea Oliva, flauto. Abbiamo trasmesso il tempo del giorno, del mese, dell'anno, dell'eternità.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont è Robert Merrill e Ettore Bastianini.

di Giuseppe Verdi. Dal secondo atto della Traviata abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Germont erano di Robert Merrill e Ettore Bastianini. RNC Note di Classica. Giovanni Battista Viotti, primo movimento maestoso da doppio concerto per violino, pianoforte e archi. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il primo movimento dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale. Note di classica. Anton Bruckner, terzo movimento, scherzo, sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergio Celibidache.

Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo, Sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache. RNC, Note di Classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

grandi successi, tante canzoni e musiche del tempo passato ogni giorno a Radio RNC in compagnia di Aldo. Un cordiale saluto, può capitare a te, può capitare a tante persone, amici di oggi e di domani, quindi amici di sempre. Amici di sempre, amici delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa, ogni giorno in compagnia di Aldo, due volte al giorno, programma messo in onda da Radio RNC. Possiamo ascoltare anche oggi tante canzoni e tante musiche che ci portano al tempo passato, e qualche ascoltatore ama i tanghi, e anche perché no, la fisarmonica di Yvette Horner, campionessa mondiale di fisarmonica, è un famosissimo tango di Melfi per aprire la trasmissione di oggi. Da Yvette Horner possiamo ascoltare Poema. Benvenuti, buon ascolto.

Tra i grandi successi dei tanghi c'è stato anche questo tango poema di Melfi. Abbiamo ascoltato l'esecuzione con Yvette Horner, campionessa mondiale di fisarmonica, e l'arrangiamento e la direzione dell'orchestra di René Joly. Abbiamo così, con questo poema, aperto la trasmissione di oggi del programma In compagnia di Aldo, Ogni finestra una canzone, programma che va in onda due volte al giorno. La richiesta di un ascoltatore è per qualcosa di primavera. Addirittura Torino a primavera di Sara e Martelli. Questa canzone la vogliamo ascoltare per la interpretazione da Claudio Villa.

abbiamo inneggiato e cantato a Torino con la voce di Claudio Villa. Abbiamo potuto ascoltare questa ottima interpretazione di una canzone che aveva per titolo Torino a primavera di Simi e Martelli. Abbiamo ascoltato anche questa bella interpretazione dalla voce di Claudio Villa e abbiamo cantato alla primavera, così come è stata per la richiesta del gentile ascoltatore. Passiamo adesso al 1941, 26 giugno del 1941, in studio l'orchestra Angelini e hanno inciso Batti cuore con le splendide voci del trio Lescano.

una interpretazione con il trio Lescano di questa canzone dal titolo Batticuore, e eravamo nel mese di giugno del 1941 con questa canzone. Il trio Lescano era accompagnato dall'orchestra Angelini e un po' di Batticuore, per un trio Lescano sempre splendido e sempre con queste voci molto bene in sintonia e molto ben assemblate, come si potrebbe dire al giorno d'oggi. Batticuore e il Batticuore lo lasciamo per una prossima canzone. L'interprete è Oscar Carboni in Una mattinata fiorentina di Danzi e Gallieri.

è andata in onda la canzone che incomincia proprio Così è primavera. Abbiamo ascoltato la canzone Mattinata fiorentina di Danzi e Galdieri. La voce che abbiamo usato per la messa in onda di questo brano era la voce di Oscar Carboni. Siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Un brano che è interpretato da Vittorio Parini ed è accompagnato dall'Orchestra Angelini è Vittorio Parini in Rondine di maggio.

Il titolo della canzone che abbiamo ascoltato fosse un'incisione delle migliori di quelle che abbiamo trovato, altre erano peggiori, parlo sempre di incisione tecnica, di incisione grammofonica. Angelini ha accompagnato Vittorio Parini in Rondine di Maggio, che noi abbiamo cercato di mettere in onda nel corso della trasmissione di oggi. Una canzone molto originale, Il cappello di paglia di Firenze, di Gravinei, Giovannini e Kramer. Ascoltiamo questa esecuzione in una maniera un po' più moderna da Ferdinando Capineri e Graziella, una canzone che è anche una commedia musicale, Il cappello di paglia di Firenze, e se qualcuno va magari, perché no, a Firenze, si procuri un cappello di paglia, il cappello certo, non la coda.

Carminai, Giovannini e Carmine hanno composto questa canzone che abbiamo ascoltato da Ferdinando Capineri e Gabriella, Il cappello di paglia di Firenze, una canzone molto originale e interessante che abbiamo potuto ascoltare. Ci sono anche altre esecuzioni, però noi abbiamo ascoltato questa per la puntata di oggi e vogliamo proseguire con una voce molto originale, quella di Franco Lari, Madonnina Bugiarda, una canzone

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E noi abbiamo ascoltato questo stacchetto, per noi molto importante, molto interessante, perché così anche se le cose funzionano bene alla radio, funziona bene anche questo nostro programma, ogni finestra una canzone a Radio RNC. Voglio ricordarvi anche, se qualcuno vuole parlare con Aldo, il numero di telefono è 333 656 9681. Telefonate quando volete, quando credete opportuno, il numero, lo ripeto, 333 656 9681. Cantiamo ancora La Primavera, su richiesta di un ascoltatore da Scalenghe, signor Richetto, una canzone composta da Fonso Ferrari e Carrera, Primavera di Baci. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri e la voce baritonale per questa canzone che abbiamo scelto per la puntata di oggi è quella di Gino Becchi.

Incisione rifatta nel 1961 da una incisione un po' più storica, chiaramente, come avete sentito, incisione originale a 78 giri. L'orchestra era diretta dal maestro Dino Olivieri, la voce di Gino Becchi. Di Fonso Ferraio e Carrera abbiamo ascoltato Primavera di Paci. Una canzone adesso in lingua inglese, una canzone abbastanza interessante. Quante volte i bambini chiedono ai nonni, ai parenti, ai genitori, raccontami una storia. Tell Me a Story, questo brano lo possiamo ascoltare da due voci, una voce splendida di Frankie Lane e del bambino Jimmy Boyd. Paul Weston con la sua orchestra li accompagna. Ascoltiamo la richiesta del bambino e la storia per questa canzone. Tell Me a Story, raccontami una storia.

0: You'll never forget.
1: Ouch, my tail's all red.
0: And now get up to bed.
1: Ah, come on, Daddy, tell me a story.
2: Una interpretazione abbastanza originale questa che abbiamo ascoltato, Tell Me a Story. Questi due cantanti avevano già interpretato un'altra canzone, A Little Boy and the Old Man, il ragazzino e il vecchio uomo, e il vecchio. Questa canzone magari la metteremo in onda anche in altra maniera, perché si trova anche in lingua italiana con Gino Latilla. E quindi adesso possiamo proseguire questo nostro programma con Ultima Canzone, Nino Pittaluga, è una incisione grammofonica del 1920.

Se nel 1920 questa canzone chiaramente incisione ancora meccanica e non c'era il microfono. Il microfono per le incisioni grammofoniche è venuto molto dopo. Comunque abbiamo potuto ascoltare dal 1920 questa ultima canzone con Nino Piccaluga. Abbiamo messo in onda l'ultima canzone, siamo però agli sgoccioli anche del nostro programma, perché dura 40 minuti tutti i giorni a Radio RNC. Questo programma viene messo in onda anche due volte al giorno. So che a molti di voi piace anche la Java, quindi la Java, Java con Yvette O'Dell e la sua orchestra, è un brano di Yvette.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Da Aldo che saluta gli ascoltatrici e gli ascoltatori, il nostro appuntamento è quotidiano, due volte al giorno, a Radio RNC, con queste canzoni e musiche che ci portano a tantissimi anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto, non manchiamo al nostro appuntamento quotidiano. A risentirci.
0: Primo sole.
5: RNC. In blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Note di classica. Gustav Mahler, terzo movimento, in Ruhige Bewegung, con moto tranquillo e scorrevole, dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, Risurrezione. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il terzo movimento della Sinfonia numero 2 in Do minore, Resurrezione, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Dmitri Shostakovich, da 8 valzer per il cinema, suite opera 38, ascolteremo Pirogov, Unity, The Human Comedy, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.

di Dmitri Shostakovich, da Otto Walzer per il cinema, suite opera 38, abbiamo ascoltato Pirogov, Unity, The Human Comedy, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling. RNC, Note di Classica. Ludwig van Beethoven. Primo movimento, maestoso, allegro con brio e appassionato, dalla sonata numero 32 in Do minore, opera 111, per pianoforte. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento, maestoso, allegro con brio e appassionato, dalla sonata numero 32 in do minore, opera 111. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella. RNC, Notte di Classica. Émile Waldteufel o Waldteufel. Pluie de Diamant, opera 160. Orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

di Émile Waldteufel o Waldteufel abbiamo ascoltato Pluie de Diamants, opera 160, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. RNC, note di classica. Tommaso Albinoni, da Concerti a 5, opera 10, concerto numero 5 in La maggiore, allegro, andante, allegro. Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio.

0: Nella esecuzione degli Harmonices Mundi sotto la direzione di Claudio Astronio abbiamo trasmesso di Tommaso Albinoni dai concerti a 5 opera 10 il concerto numero 5 in La maggiore.
1: Tutti i giorni 24 ore su 24 RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, andante, dalla sonata in re maggiore K448 per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata in re maggiore K448 per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: RNC in blu.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: RNC presenta.
1: Tu non ci crederai, ma io ogni volta mi emoziono. Mi emoziono perché dietro ogni piccola scaglia di parmigiano reggiano c'è il lavoro che parte dai campi, tutto il nostro allevamento, ma non solo il mio, ma anche quello degli altri soci del caseificio. E c'è il lavoro delle abili mani del casaro, dei nostri garzoni. Quindi prova a immaginare quante persone sono pronte a spendere il loro tempo e il loro lavoro per produrre questo che è sicuramente un simbolo del nostro territorio, è un nostro pregio. Quindi viva il parmigiano reggiano!
2: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
3: AgriNet for Women, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
5: L'entusiasmo di Erika Sartori è contagioso. Con i suoi grandi occhi castani e un taglio di capelli corto, deciso, color biondo platino, ci accoglie in una delle zone più vocate alla produzione del parmigiano reggiano, la provincia di Reggio Emilia. Qui, a Roncadella, insieme al marito Luca, conduce un'azienda zootecnica con 300 capi bovini di razza frisona, di cui 150 in lattazione, per produrre un latte di alta qualità, interamente conferito ad uno dei caseifici della zona, la latteria Villa Curta, che realizza uno dei formaggi più famosi ed imitati al mondo, il parmigiano reggiano. Oltre ad essere un'imprenditrice zootecnica, Erika è anche un consigliere del consorzio del parmigiano reggiano, in rappresentanza della provincia di Reggio Emilia. È estremamente orgogliosa del suo lavoro, che contribuisce a portare in 48 paesi un formaggio che unisce cultura, tradizione e storia, con oltre 4 milioni di forme prodotte ogni anno.
1: La famiglia di mio marito era mezzadra, proprio in questo terreno dove siamo oggi, e alla fine degli anni 70 circa decisero di acquistarlo. Per loro fu un impegno veramente importante. Mio marito allora era piccolissimo e fin da allora iniziò a lavorare anche lui all'interno dell'azienda. Da allora molte cose sono cambiate, sono aumentate le dimensioni, sono aumentati il numero dei capi e ovviamente sono sempre stati fatti tanti investimenti per migliorare e adeguare quella che è l'azienda agricola. Io facevo tutt'altro nella vita, finché conobbi mio marito. Io allora facevo l'università. In quel periodo decisi di affiancarmi a lui nella gestione dell'azienda, diciamo, perché questa è la parte di cui mi occupo. È così che nei primi anni 2000 sono arrivata anch'io a Roncadella e ho iniziato a lavorare assieme a lui.
5: Erika ci accompagna in una passeggiata tra i campi dove si coltiva il foraggio destinato all'alimentazione delle bovine. Come tutti gli allevatori che producono latte nel comprensorio di questo delizioso formaggio, anche Erika fa parte del consorzio del Parmigiano Reggiano, l'ente preposto alla tutela della sua denominazione di origine protetta. Il consorzio vigila sulla produzione, sul commercio e sulla promozione del Parmigiano Reggiano. Tra le numerose regole previste dal disciplinare, ce n'è una molto precisa che riguarda proprio le coltivazioni aziendali.
1: Le bovine si devono alimentare con il 50% di foraggi provenienti dall'azienda stessa. Fino al 75% possono far parte della zona comprensoriale e la restante parte si può comprare di fuori del comprensorio. Ricordiamo appunto che il comprensorio è costituito da 5 province, una delle quali è appunto Reggio Emilia. Poi abbiamo Parma, Modena, Bologna, Sinistra Reno e Mantova destra Po. Quindi è una zona ben delimitata e precisa. Ed è all'interno di questa zona, e solo qui, che si produce parmigiano reggiano.
5: Un altro elemento fondamentale previsto dal consorzio è quello legato alla salute delle bovine da latte, il cosiddetto benessere animale. A questo aspetto Erika tiene particolarmente e per questo, con Luca, ha deciso di ridurre la quantità di capi rispetto agli spazi aziendali.
1: La nostra è stata una scelta che abbiamo compiuto già qualche anno fa. Abbiamo ridotto il numero dei capi presenti in azienda, questo per agevolare il benessere animale. Cos'è il benessere animale? Sono delle, diciamo, è una richiesta che viene fatta proprio per quelle che sono le condizioni nell'allevamento dei bovini stessi, le loro condizioni, diciamo, della quotidianità, della loro vita quotidiana. Questo che cosa comporta? Comporta che ci sia un sistema, detto Classifarm, che valuta ogni azienda a seconda di quelle che sono le condizioni in cui gli animali vivono all'interno dell'azienda stessa. Noi abbiamo appunto fatto la scelta di ridurre il numero dei capi perché la struttura non supportava un numero così elevato e c'era un po' di sovraffollamento. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che gli animali oggi abbiano delle condizioni di vita migliori e siano anche più produttive e più serene in quello che è, possiamo dire serene, in quella che è la loro giornata quotidiana. Sappiamo che per il consorzio del Parmigiano Reggiano sono due le mungiture giornaliere, e una al mattino e una alla sera, perché due sono le raccolte di latte. E questa, diciamo, diventa parte della loro vita quotidiana.
3: Agrinet for Women.
5: Uno degli aspetti più delicati e controversi legati agli allevamenti bovini riguarda la gestione dei reflui zootecnici. Questi effluenti possono rappresentare una risorsa se gestiti correttamente, ma diventano un problema ambientale significativo se non trattati adeguatamente. La gestione dei reflui contribuisce significativamente alle emissioni di gas serra, in particolare metano e protossido di azoto, con effetti sul riscaldamento globale. Molte colture foraggere utilizzate nella produzione del parmigiano reggiano, come l'erba medica, hanno la caratteristica di essere azotofissatrici. Questo significa che sono in grado di fissare l'azoto presente nel terreno, anche quello derivante dagli spandimenti, contribuendo così ad arricchirlo e a migliorarne la fertilità.
1: Noi abbiamo un piano di spandimento che deve essere approvato dalla Regione Emilia-Romagna, perché c'è proprio una normativa che lo disciplina. E all'interno di questo piano di spandimenti viene indicato quale deve essere il rapporto fra numero di capi presenti in azienda e superficie coltivata dall'azienda stessa. Quindi noi dobbiamo avere attenzionato quello che è il numero di capi presenti in allevamento rispetto alla superficie che lavoriamo. Noi abbiamo un impianto di separazione da ormai più di 20 anni. In questo modo separiamo quella che è la parte solida dalla parte liquida e così possiamo utilizzare i reflui in modi differenti a seconda del tipo di cultura sulla quale noi andiamo ad utilizzarla. Ovviamente esiste per normativa un quantitativo di azoto che deve essere sparso all'interno di ogni tipo di cultura e noi lo rispettiamo, perché facendo questa alternanza di liquido e solido possiamo utilizzarlo in momenti differenti, sempre regolamentati dalla Regione Emilia-Romagna, e in momenti anche culturali differenti.
5: Erika ci lascia per qualche minuto e ne approfittiamo per fare un giro in stalla, dove incontriamo finalmente Luca. È sposato con Erika da 26 anni, ma soprattutto vive a contatto con gli animali fin da quando aveva 6 anni, età in cui ha iniziato anche a guidare il trattore. Oltre a raccontarci la vita quotidiana degli animali, Luca ci parla anche di come, nel corso degli anni, ha vissuto e osservato i cambiamenti dell'allevamento e del lavoro in azienda.
0: La mucca è un animale abitudinario, quindi quando la mattina sa che è ora di mungere, si preparano, stanno tutti in fila, che vanno dentro quando è l'orario, poi anche quando per il fieno, così, loro si abituano alla tua giornata. Sono cambiati le tipologie di stalle, è cambiato la tecnologia che dà una mano, le attrezzature, cioè tante cose, che il lavoro sì, cioè, però è meno pesante che una volta.
3: Agrinet for Women.
5: Ritroviamo Erika in una zona molto importante dell'azienda, quella che custodisce il suo futuro, dove si trovano gli animali da rimonta. Si tratta dei giovani capi destinati a sostituire gradualmente le bovine adulte che escono dal ciclo produttivo per età, calo di produzione o motivi sanitari. Nel caso delle bovine da latte, la rimonta è composta da vitelle e manze, cioè giovani femmine che, una volta raggiunta la maturità riproduttiva, entreranno nel gruppo delle vacche in lattazione. Pur non producendo ancora latte, questi animali sono seguiti con grande attenzione per quanto riguarda alimentazione, salute e genetica. Proprio in questo spazio fondamentale chiediamo a Erika quali caratteristiche deve avere il latte destinato alla produzione del parmigiano reggiano.
1: Prima di tutto deve essere un latte con una percentuale importante di caseina. Questa perché agevola la caseificazione, quindi la trasformazione da latte in parmigiano reggiano. Oltre a questo, ovviamente, i valori delle proteici, i valori di grasso, sono tutti elementi fondamentali. L'assenza di spore, perché ricordiamo che Questo è uno degli elementi che contraddistingue il parmigiano rispetto ad altri formaggi a pasta dura. Quello che io dico sempre è che noi produciamo latte, ma in realtà vendiamo formaggio. Quindi quello che devono essere le caratteristiche, devono essere caratteristiche di alta qualità, proprio perché è rivolta alla produzione di un'eccellenza quale il parmigiano reggiano. Il latte per parmigiano reggiano ha la caratteristica di partire dall'alimentazione, quindi, come dicevamo prima, da un tipo di foraggere che si va ad unire ad un mangime secco. Noi non facciamo il piatto unico per l'animale, ma usiamo ancora l'alimentazione tradizionale. Quindi inseriamo nell'alimentazione delle bovine l'alimentazione secca data da foraggere di nostra produzione quasi completamente, più da mangime che acquistiamo direttamente da una ditta produttrice.
5: La produzione lattiero casearia nella regione Emilia-Romagna è molto importante a livello nazionale. Basti considerare alcuni numeri della sola filiera del parmigiano reggiano DOP, che coinvolge circa 50.000 lavoratori, 2.400 allevatori e 300 caseifici. Facciamo il punto con Diana Bortoli, presidente di Confagricoltura Donna Emilia-Romagna, cercando anche di capire il ruolo delle donne nel settore.
6: In Europa nel 2024 la produzione lattiero-casearia è aumentata leggermente in Polonia, Spagna, Francia e Italia. È diminuita invece purtroppo in Olanda e Germania a causa di malattie e anche per le norme ambientali introdotte recentemente. In Italia il settore occupa un ruolo di primaria importanza e costituisce il 10% del valore della produzione agricola. La trasformazione è invece il primo settore nell'agroalimentare italiano. In Emilia-Romagna invece, che è la terza regione per presenza di allevamenti in Italia, il settore del parmigiano DOP, denominazione di origine protetta, insieme al grana padano DOP, costituiscono anche qui il 10% del valore, con il primo posto per il parmigiano e il secondo per il grana padano. Sono realtà molto importanti e, come dicevo, danno veramente un valore aggiunto alla produzione agricola della nostra regione. È un settore prevalentemente maschile, proprio per le caratteristiche che ha di operatività. E le donne però negli ultimi anni si sono interessate maggiormente. Abbiamo esempi di ragazze che sono tornate in azienda, nelle aziende familiari, dopo aver compiuto studi anche di tipo completamente diverso da quello agricolo, ma la passione per questo settore è tale che anche le ragazze in qualche modo si impiegano. Ci sono poi donne che si occupano della parte burocratica delle loro aziende e altre che sono arrivate a sedere nei consigli di amministrazione di diverse realtà, una fra tutte quella del Consorzio del Parmigiano Reggiano, che vede nella governance la presenza di 7 donne su 28 consiglieri. Quindi insomma, sì, come dicevamo, rimane sempre un'attività prettamente maschile, ma le donne in qualche modo contribuiscono sempre, hanno sempre contribuito e adesso magari con ruoli anche più visibili.
3: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
5: Accompagnati da Erika ci dirigiamo al caseificio, un luogo che ha qualcosa di magico. Qui, tra enormi caldaie di rame che sembrano campane rovesciate, si compie ogni giorno l'antico rito della trasformazione del latte in parmigiano reggiano. Ce ne sono ben 40 e ciascuna contiene almeno 10 quintali di latte. Per produrre una forma di parmigiano reggiano servono solo 3 ingredienti: latte, sale e caglio, e circa 550 litri di latte per ogni forma. Erika conferisce qui tutto il latte prodotto in azienda. Incontriamo Gianluca Mantovani, il mastro casaro, vero custode dei gesti sapienti e precisi che danno vita a uno dei formaggi più conosciuti e apprezzati al mondo. Il processo di produzione è del tutto artigianale e coinvolge la lavorazione del latte crudo, coagulato con caglio naturale. La cagliata viene poi frammentata in granuli che durante la cottura si uniscono formando una massa solida. La massa viene poi pressata in stampi e passata in acqua salata, per poi essere stagionata.
7: Noi raccogliamo il latte e praticamente di due raccolte della mattina e della sera, dove quello della sera viene versato nei nostri affioratori per far sì che comunque diventi un latte parzialmente scremato, mentre quello della mattina viene usato direttamente, quindi avremo una miscela di latte con metà raccolta della sera, metà della mattina, ed è una raccolta di, diciamo, di latte parzialmente scremato, ecco. Poi nelle nostre fasi successive, dopo vari anche controlli, dove comunque noi siamo appoggiati anche dal laboratorio chimico che ci fa delle analisi, diciamo, basilari, le cose indispensabili sono fondamentalmente poche, visto che noi comunque abbiamo un prodotto che viene lavorato senza conservanti, abbiamo praticamente il zero contenuto di antibiotico, che è la cosa importante, e l'estrema pulizia delle nostre stalle, dei nostri allevamenti nel momento in cui viene consegnato il latte. Poi, per quello che riguarda, diciamo, le cose fondamentali per le lavorazioni, diciamo, sono poche o comunque poche, ma devono essere, diciamo, ferree e comunque abbastanza basilari, nel senso che comunque abbiamo un trattamento del latte che deve essere fatto comunque con un'estrema delicatezza, dove c'è un'aggiunta di siero innesto e di caglio, appunto, dove successivamente abbiamo una coagulazione del latte che avviene in caldaia, dove abbiamo una spinatura, dove c'è praticamente la rottura del coagulo fino a farla diventare grande come un chicco di riso, grosso modo, ed è una fase, diciamo, molto delicata. L'altra fase estremamente delicata è quella della cottura, dove praticamente questi chicchi di riso, chiamiamoli così, devono essere praticamente asciugati fino a farla diventare praticamente una massa coagulosa, dove si depositerà sul fondo. Quando le forme poi usciranno appunto dai nostri doppi fondi, dalle nostre caldaie, che sono, ricordiamoceli, in rame, avranno un trattamento che è quello della salatura, che è l'unico metodo di conservazione per quanto riguarda il parmigiano reggiano, e dopodiché, dopo aver fatto i suoi 20 giorni di salatura, passano direttamente in magazzino, dove passeranno un anno e oltre, perché poi dopo avremo il consorzio, appunto, che interverrà per vedere se la forma potrà essere idonea o no per eventuale marchio a fuoco.
5: Quella del Casaro è un'arte unica, in cui la sapiente manualità può essere sostituita dalle macchine solo in parte.
7: E la sensibilità che si utilizza in questo lavoro, dove purtroppo non ci sono macchine che possono intervenire. Dopodiché, oltre all'abilità, ci vuole il tempo, perché l'altro fattore che è fondamentale in queste cose qua è il tempo. Non bisogna avere fretta di fare determinati lavori, e poi il tempo ci dirà poi la buona riuscita del formaggio, se sarà ottimale, ecco.
3: Agrinet for Women.
1: Non ci crederei, ma io ogni volta mi emoziono perché dietro ogni piccola scaglia di parmigiano reggiano c'è il lavoro che parte dai campi, tutto il nostro allevamento, ma non solo il mio ma anche quello degli altri soci del caseificio, e c'è il lavoro delle abili mani del Casaro, dei nostri garzoni. Quindi prova a immaginare quante persone sono pronte a spendere il loro tempo e il loro lavoro per produrre questo che è sicuramente un simbolo del nostro territorio, è un nostro pregio. Quindi viva il parmigiano reggiano.
5: L'emozione di Erika è palpabile e riesce a coinvolgere anche noi quando varchiamo la soglia di quello che sembra davvero un tempio del formaggio. Davanti a noi, file interminabili di forme di parmigiano reggiano si susseguono ordinate, silenziose, in una sala che profuma di latte, fieno e pazienza. Ogni forma pesa tra i 35 e i 40 kg e qui riposa per mesi, anni, mentre matura lentamente. In questo spazio denso di storia e aromi incontriamo Alessandro Stocchi, membro dell'Associazione degli Assaggiatori di Parmigiano Reggiano, organo consortile nato nel 2006 con l'obiettivo di studiare, approfondire e divulgare la cultura del corretto assaggio e dell'utilizzo gastronomico di questo formaggio straordinario. Lui ed Erika ci accompagnano nella degustazione di una scaglia da 24 e poi di una da 40 mesi.
8: La prima parte del nostro assaggio consiste in un esame visivo del campione. Valuteremo innanzitutto il colore, che parlando di parmigiano reggiano sarà sempre un giallo paglierino più o meno intenso. In questo caso definirei di una media intensità.
1: Sì, media intensità. Corretto.
8: Guardiamo ovviamente che il colore sia distribuito in modo omogeneo e valutiamo l'eventuale presenza di puntini bianchi, quei punti che ci danno anche questa sensazione di croccantezza sotto i denti quando mangiamo parmigiano reggiano. Questa, Erika, puoi spiegare a te?
1: Si chiama tirosina ed è molto importante perché identifica chiaramente

0: da brodo di carne, qualcosa di leggermente vegetale.
1: Sì, inizia ad essere leggermente in evidenza, ma è ancora proprio agli albori.
0: Esattamente. Lo andiamo poi ad assaggiare per valutare anche l'equilibrio gustativo, quindi valuteremo dolce, salato, acido e amaro. A livello strutturale valutiamo parmigiano reggiano per friabilità, granulosità e solubilità. Qua, in questo campione a 24 mesi, abbiamo ancora umidità all'interno, quindi queste caratteristiche non sono particolarmente volute. Abbiamo anche una leggera adesività all'interno del cavorale che, secondo me, ad esempio, potrebbe benissimo essere risolta da una bella bollicina.
1: Esatto, una bollicina del territorio, perché sta benissimo con un vino quale la Spergola, che è un vitigno autoctono delle nostre colline.
0: Esatto, io mi immagino un bel momento magari d'aperitivo, un bel pezzo di parmigiano reggiano, 24 mesi, una bella bollicina.
1: Si può fare, assolutamente.
2: I sensi sono tutti coinvolti nella degustazione. Passiamo poi ai 40 mesi, dove solo il tempo ha fatto la differenza e tutto è cambiato.
0: A livello visivo, seguendo lo stesso procedimento di prima, riusciamo già a notare delle differenze abbastanza evidenti. Quindi, il colore è già più scuro rispetto a quello di prima. Parleremo sempre di giallo paglierino, ma la tonalità è sicuramente più accentuata.
1: Più intensa.
0: L'altra cosa che vediamo, e è sicuramente ben visibile anche dalla punta intera, è una presenza maggiore e di dimensioni più grandi di spot, di puntini bianchi, bolde bianche, che, come diceva giustamente Erika, per noi sono proprio un marker di stagionatura.
1: Adesso proviamo a sentire al naso quali profumi scaturisce questo pezzo di parmigiano.
0: Io direi, Erika, che gli aromi sono cambiati totalmente.
1: Assolutamente, si sono evoluti.
0: Qua la forma è stata prodotta nello stesso caseificio, dagli stessi allevatori, dagli stessi produttori. L'unica differenza che abbiamo tra questo e quel campione è il tempo. L'unico ingrediente diverso è il tempo. E in modo incredibile fa variare tutte le caratteristiche che abbiamo apprezzato prima. Quindi qua abbiamo sicuramente note più tendenti alla frutta secca, alla spezia, al tostato. Proprio tutta un'altra famiglia aromatica.
2: Con un pezzo di parmigiano reggiano stagionato 40 mesi, l'abbinamento perfetto è con le confetture. Un incontro sorprendente tra il gusto intenso e deciso del formaggio e le note dolci e fruttate delle conserve, in un equilibrio tra il piccante e il dolce che conquista il palato. Ma Erika ci riporta anche ad un altro prodotto tipico del territorio, di cui va altrettanto fiera.
1: Assolutamente, si abbina perfettamente, e non dimentichiamo l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. Questo direi sarebbe la chicca nell'accoppiamento più ideale.
2: Affascinati da questo prodotto straordinario che tutto il mondo ci invidia, abbiamo voluto risalire alle sue origini e, come sempre, Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile, ci aiuta a fare un po' di chiarezza.
3: Le origini del parmigiano reggiano risalgono al XII secolo, quando i monaci benedettini e cistercensi delle zone di Parma e Reggio Emilia iniziarono a perfezionare la tecnica di produzione di un formaggio a pasta dura, capace di conservarsi a lungo nel tempo. In un'epoca in cui non esistevano frigoriferi, questo era un elemento fondamentale. Utilizzando l'abbondante latte proveniente dalle mandrie allevate nei monasteri, e sfruttando le risorse disponibili, come il sale proveniente dalle saline di Salsomaggiore e il legno per alimentare il fuoco sotto le caldaie, i monaci iniziarono a cuocere il latte in grandi caldaie di rame. Così nacque una tecnica che, pur affinata nei secoli, è rimasta fedele ai metodi tradizionali. Quel formaggio, nato per necessità e ingegno, è diventato nel tempo un simbolo di eccellenza, un concentrato di storia, territorio e saper fare, tramandato di generazione in generazione.
4: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
5: Tutti i martedì, alle 9, RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana, argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
6: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa è partito per il nuovo viaggio apostolico da oggi fino al 12 giugno in Spagna, nelle isole Canarie, prima tappa Madrid.
2: Tornerà a Roma venerdì prossimo, e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorare. I casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La guerra in Iran. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Keshma. Scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Nella notte sono risuonate le sirene in Kuwait e Bahrain per lanci di missili e droni dall'Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano gli attacchi in seguito ai raid statunitensi. Guerra russo-ucraina, nuovo attacco delle forze di Mosca su Zaporizhzhia, 2 persone sono rimaste uccise. La Russia denuncia l'abbattimento di 86 droni sulla regione di Leningrado, con la città di San Pietroburgo bersaglio di un attacco su larga scala, quanto dichiara il governatore della città. Torniamo in Italia. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. L'esecutivo studia inoltre come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo il no della Lega è saltato il voucher di 100 euro per le famiglie fragili. Intanto l'opposizione va all'attacco della Meloni dopo il forfè della Premier al vertice sui Balcani in Montenegro. E di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina questa mattina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione avvenuta poco prima delle 6, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito i 2 feriti. Un ragazzo è stato appena estratto dalle macerie mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. Il tennis. Matteo Arnaldi si è ritirato per un virus poco prima di disputare la semifinale tutta italiana del Roland Garros di Parigi contro Flavio Cobolli. Domenica alle 15, quindi Cobolli affronterà in finale il tedesco Alexander Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: non c'è mai una fine.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: R.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna e poi alle Isole Canarie. Alle 11.30 è prevista la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale, la visita di cortesie reali di Spagna, poi l'incontro con le autorità con il primo discorso del pontefice. Il comando centrale delle forze americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Droni sono stati lanciati anche dall'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. La guerra russo-ucraina, almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sobanin. Lanciati droni anche verso varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo. Mentre le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone, secondo quanto riferisce l'amministrazione militare regionale. La strage di Cramontana, ieri coniugi Moretti, proprietari del locale dove sono morti 41 giovani la notte di Capodanno, sono comparsi davanti ai giudici.
2: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una palazzina è crollata dopo un'esplosione nel Fermano, una persona è morta e 2 sono rimaste ferite. Accaduto a Porto Sant'Elpidio intorno alle 6 di questa mattina. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. La deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. Si tratta di uno degli 8 giovani sudamericani perquisiti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
4: La comunità dell'orto. Scopriamo cos'è con Valentina Ronca, la coordinatrice.
5: La comunità dell'orto è una casa d'accoglienza che ospita all'incirca 60 persone. Ci sono 40 posti letto per il progetto SAI, che è il progetto di seconda accoglienza dei richiedenti asilo. Altri 16 posti per l'inclusione, per il progetto di inclusione sociale, che ospita soprattutto persone adulte a rischio di grave marginalità. Ci sono 3 nuclei mamma-bambino e 4 posti di dormitorio per le donne, quindi che vengono inserite in emergenza. La nostra struttura a noi piace chiamarla casa, in quanto cerchiamo di riunire tutte queste persone, come dire, nel solito spazio. L'obiettivo della nostra accoglienza è quello di ridare dignità alle persone che per situazioni di vita precedenti hanno perso.
4: La testimonianza di 2 ospiti, Silvana e Alù.
6: Sono Silvana. Sono qui in questa comunità dell'Orto, sono 5 anni che vivo qui e sono molto contenta e molto fiera degli operatori e delle operatrici. Mi stanno curando in tutto per tutto per la mia salute, per farmi stare meglio sono molto fiera anche del nostro parroco Don Luca, che lui vuole bene a noi, noi vogliamo bene a lui, e alla nostra signora Elda, perché fa di tutto per aiutarci in tutto e per tutto.
0: Io sono Alu, vengo dall'Imali. Io ho 20 anni, vivo in Italia da 3 anni, di comunità da 1 anno. Sono molto contento di operatrice, ho studiato a scuola di Sazana. Operatrice ha trovato lavoro di legas per me.
4: Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
7: Una firma che può cambiare la vita di tanti. Accogliere, promuovere, proteggere, integrare. Verbi che ci ha lasciato Papa Francesco e che Papa Leone ha quotato pienamente. In questa opera a segno della Caritas, la comunità dell'Orto, proviamo ogni giorno a realizzare tutto questo. Chi mi ha preceduto lo ha confermato in questo bellissimo servizio che mette in luce tutta questa solidarietà, questa carità, questa provvidenza. E abbiamo bisogno della vostra firma. Chi è vicino a me è un altro me. Questa è la filosofia che abita i nostri luoghi e abita anche il nostro impegno di ogni giorno per dare voce a chi non ha voce.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.
2: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Sembra strano anche a me.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle Isole Canarie. Il pontefice è stato accolto in aeroporto dai reali di Spagna, re Felipe, la regina Letizia e dal premier Sanchez. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato. E la guerra comunque va avanti. Almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. Attacchi anche su varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo, dove sono stati intercettati 86 droni. Le autorità invitano i residenti a non uscire in strada. Le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone. La guerra in Iran. Il comando centrale delle forze armate americane annuncia di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Keshma a scopo difensivo. Il CENTCOM conferma di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. E missili sono stati lanciati verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. Oggi ad Amendolara la manifestazione contro il caporalato. Ieri il giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la misura cautelare in carcere di 2 pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti.
1: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i 2 caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 2 trentunenni che lunedì ad Amendolara nel Cosentino hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Alamyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: È di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina stamani a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione avvenuta poco prima delle 6 sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito 2 feriti. Un ragazzo è stato estratto dalle macerie mentre si cerca una donna dispersa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
3: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle Isole Canarie. In corso a Madrid la cerimonia di benvenuto. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato, e di Libano, dove la situazione è complessa, e sugli abusi il Papa ha parlato di ferita ancora aperta. Fra poco l'incontro con le autorità e il primo discorso del pontefice. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Keshm. Lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Le forze armate kuwaitiane fanno sapere che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni dall'Iran. I Pasdaran parlano di risposta ai raid americani. Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump esprime il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca, e si dice certo che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno però continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su diverse regioni russe, 86 sono stati intercettati nella regione di San Pietroburgo, dove le autorità hanno chiesto ai residenti di non uscire in strada. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale. Inutili i soccorsi dei sanitari per cercare di rianimare il giovane. Il tennis, Arnaldi, colpito da un virus, salta alla semifinale di Parigi contro Cobolli, che domani giocherà per il titolo contro Zverev.
2: Sul più bello un virus ferma il sogno di Arnaldi, che ieri ha dato forfè alla semifinale tricolore contro Cobolli. Non ho dormito, ho avuto forti e ripetuti problemi di stomaco, impossibile giocare, ha spiegato il tennista azzurro, che così ha spianato l'accesso alla finalissima di Cobolli, che domani a Parigi avrà la possibilità di vincere il suo primo slam. Nell'ultimo atto del torneo d'Oltralpe, la sfida contro il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, che in semifinale ha battuto il ceco Mensik. Ieri Bolelli e Vavassori si sono arresi in semifinale, battuti da Granollers e Zeballos. Oggi alle 15 infine la finale femminile tra Maja Chalinska e Mirra Andreeva. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Una palazzina è crollata all'alba dopo una forte deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Morto un uomo, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre 2 persone, gli anziani genitori della vittima, erano già state soccorse e trasferite in 2 diversi ospedali. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.
11: La radio invita te.
12: La radio invita te.
13: La radio invita voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici, amici.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

grandi successi, tante canzoni e musiche del tempo passato ogni giorno a Radio RNC in compagnia di Aldo. Un cordiale saluto, può capitare a te, può capitare a tante persone, amici di oggi e di domani, quindi amici di sempre, amici di sempre, amici delle canzoni e delle musiche di tanti anni fa, ogni giorno in compagnia di Aldo, due volte al giorno, programma messo in onda da Radio RNC. Possiamo ascoltare anche oggi tante canzoni e tante musiche che ci portano al tempo passato, e qualche ascoltatore ama i tanghi, e anche perché no, la fisarmonica di Yvette Horner, campionessa mondiale di fisarmonica, è un famosissimo tango di Melfi per aprire la trasmissione di oggi. Da Yvette Horner possiamo ascoltare Poema. Benvenuti, buon ascolto.

Tra i grandi successi dei tanghi c'è stato anche questo tango poema di Melfi. Abbiamo ascoltato l'esecuzione con Yvette Horner, campionessa mondiale di fisarmonica, e l'arrangiamento e la direzione dell'orchestra di René Joly. Abbiamo così, con questo poema, aperto la trasmissione di oggi del programma In compagnia di Aldo, ogni finestra una canzone, programma che va in onda 2 volte al giorno. La richiesta di un ascoltatore è per qualcosa di primavera. Addirittura Torino a primavera di Sara e Martelli. Questa canzone la vogliamo ascoltare per la interpretazione da Claudio Villa.

abbiamo inneggiato e cantato a Torino con la voce di Claudio Villa. Abbiamo potuto ascoltare questa ottima interpretazione di una canzone che aveva per titolo Torino a primavera di Simi e Martelli. Abbiamo ascoltato anche questa bella interpretazione dalla voce di Claudio Villa e abbiamo cantato alla primavera, così come è stata per la richiesta del gentile ascoltatore. Passiamo adesso al 1941, 26 giugno del 1941, in studio l'Orchestra Angelini e hanno inciso Batti cuore con le splendide voci del trio Lescano.

Una interpretazione con il trio Lescano di questa canzone dal titolo Batticuore. Eravamo nel mese di giugno del 1941 con questa canzone. Il trio Lescano era accompagnato dall'orchestra Angelini e un po' di Batticuore per un trio Lescano sempre splendido e sempre con queste voci molto bene in sintonia e molto bene assemblate, come si potrebbe dire al giorno d'oggi. Batticuore e il Batticuore lo lasciamo per una prossima canzone. L'interprete è Oscar Carboni in Una mattinata fiorentina di Danzi e Gallieri.

è andata in onda la canzone che incomincia proprio così, è primavera. Abbiamo ascoltato la canzone Mattinata Fiorentina di Danzi e Galdieri. La voce che abbiamo usato per la messa in onda di questo brano era la voce di Oscar Carboni. Siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Un brano che è interpretato da Vittorio Parini ed è accompagnato dall'Orchestra Angelini è Vittorio Parini in Rondine di Maggio.

Il titolo della canzone che abbiamo ascoltato fosse un'incisione delle migliori di quelle che abbiamo trovato, altre erano peggiori, parlo sempre di incisione tecnica, di incisione grammofonica. Angelini ha accompagnato Vittorio Parini in Rondine di Maggio, che noi abbiamo cercato di mettere in onda nel corso della trasmissione di oggi. Una canzone molto originale, Il cappello di paglia di Firenze di

Carminai, Giovannini e Carmine hanno composto questa canzone che abbiamo ascoltato da Ferdinando Capineri e Gabriella, Il cappello di paglia di Firenze, una canzone molto originale e interessante che abbiamo potuto ascoltare. Ci sono anche altre esecuzioni, però noi abbiamo ascoltato questa per la puntata di oggi e vogliamo proseguire con una voce molto originale, quella di Franco Lari, Madonnina Bugiarda, una canzone incisa a 78 giri e a tempo di tango.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E noi abbiamo ascoltato questo stacchetto, per noi molto importante, molto interessante, perché così anche se le cose funzionano bene alla radio, funziona bene anche questo nostro programma, ogni finestra una canzone a Radio RNC. Voglio ricordarvi anche, se qualcuno vuole parlare con Aldo, il numero di telefono è 333-656-9681. Telefonate quando volete, quando credete opportuno, il numero lo ripeto, 333-656-9681. Cantiamo ancora La Primavera, su richiesta di un ascoltatore da Scalenghi, il signor Richetto, una canzone composta da Fonso Ferrari e Carrera, Primavera di Baci. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri e la voce baritonale per questa canzone che abbiamo scelto per la puntata di oggi è quella di Gino Becchi.

incisione rifatta nel 1961, da una incisione un po' più storica, chiaramente, come avete sentito, incisione originale a 78 giri. L'orchestra era diretta dal maestro Dino Olivieri, la voce di Gino Becchi. Di Alfonso Ferrario e Carrera abbiamo ascoltato Primavera di Paci, una canzone adesso in lingua inglese, una canzone abbastanza interessante. Quante volte i bambini chiedono ai nonni, ai parenti, ai genitori: raccontami una storia. Tell Me a Story, questo brano lo possiamo ascoltare da due voci, una voce splendida di Frankie Lane e del bambino Jimmy Boyd. Paul Weston con la sua orchestra li accompagna. Ascoltiamo la richiesta del bambino e la storia per questa canzone. Tell Me a Story, raccontami una storia.

0: never forget.
1: Ouch, my tail's all red.
0: And now get up to bed.
1: Ah, come on, Daddy, tell me a story.
2: Una interpretazione abbastanza originale questa che abbiamo ascoltato, Tell Me a Story. Questi due cantanti avevano già interpretato un'altra canzone, A Little Boy and the Old Man, il ragazzino e il vecchio uomo, è il vecchio. Questa canzone magari la metteremo in onda anche in altra maniera, perché si trova anche in lingua italiana con Gino Latilla. E quindi adesso possiamo proseguire questo nostro programma con l'ultima canzone, Nino Pittaluga, è una incisione grammofonica del 1920.

Se nel 1920 questa canzone è chiaramente incisione ancora meccanica e non c'era il microfono. Il microfono per le incisioni grammofoniche è venuto molto dopo. Comunque abbiamo potuto ascoltare dal 1920 questa ultima canzone con Nino Piccaluga. Abbiamo messo in onda l'ultima canzone, siamo però agli sgoccioli anche del nostro programma, perché dura 40 minuti tutti i giorni a Radio RNC. Questo programma viene messo in onda anche due volte al giorno. So che a molti di voi piace anche la Java, quindi la Java, Java con Yvette Odell e la sua orchestra, è un brano di Yvette.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Da Aldo che saluta gli ascoltatrici e gli ascoltatori, il nostro appuntamento è quotidiano, due volte al giorno, Radio RNC, con queste canzoni e musiche che ci portano a tantissimi anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto, non manchiamo al nostro appuntamento quotidiano. A risentirci.
0: Primo sole.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone è arrivato in Spagna, prima tappa, la capitale Madrid, alza lo sguardo, il motto del viaggio che porterà il pontefice anche alle isole Canarie. Torna ad infiammarsi il Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane, Teheran annuncia missili verso Kuwait e Bahrain. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, droni su San Pietroburgo. Basta con il caporalato ad Amendolara, dove sono stati uccisi brutalmente 4 braccianti. Questo pomeriggio la manifestazione indetta dai sindacati per dire no allo sfruttamento e al lavoro nero. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Spagna, Madrid, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle isole Canarie. Dopo la cerimonia di benvenuto è in corso il discorso alle autorità e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Il discorso del Papa è iniziato davvero da pochissimi istanti, si sta rivolgendo alle autorità civili, alla società civile, al corpo diplomatico. Sono le sue prime parole in pubblico in terra spagnola, è atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto molto solenne nel cortile del Palazzo Reale, da dove vi parlo. L'incontro che si sta svolgendo in questi istanti si svolge invece nel Salon de Columnas, un locale interno del palazzo. Ci sono anche prima le parole che il Papa ha rivolto ad alcuni giornalisti in risposta ad alcune domande con la stampa al seguito. Ha parlato di abusi, lo scandalo abusi sessuali nella Chiesa, la pedofilia che è un tema vivo in Spagna, ha detto che ha sempre lottato contro, sempre lo farà, incontrerà alcune vittime di abuso qui in Spagna, purtroppo dice con rammarico non è possibile incontrare tutti quelli che lo chiedono. E poi il tema guerra, soprattutto la guerra giusta, teoria che viene da secoli passati, ha detto quando non si immaginava la capacità di distruzione che hanno le armi di oggi, quindi una teoria superata. Poi la ricerca di spiritualità dei giovani, altro tema. Stasera ci sarà una grande veglia con i giovani del centro di Madrid. E da Madrid per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La crisi tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno colpito anche alcune postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Sentiamo Marco Burini.
3: La guerra in Medio Oriente non accenna a finire. L'esercito statunitense ha colpito droni e radar iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili balistici sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mentre in risposta ai continui lanci di droni sul nord di Israele da parte di Hezbollah, Tzahal devasta il sud del Libano. Ieri almeno 21 morti, tra cui 2 bambini. E dalle parti di Nabatea un re di israeliano ha ucciso diversi soldati libanesi. Il presidente Aoun accusa l'Iran di trattare il Libano come merce di scambio nel negoziato con gli americani e chiede di non interferire. Il vostro vero nemico è Israele, ribatte il ministro degli esteri iraniano Arachki, mentre un consigliere di Khamenei dice che il negoziato è in stallo perché Washington non sblocca 24 miliardi di dollari di beni congelati. E i palestinesi? A Hebron, Cisgiordania, ha ucciso un bimbo di 7 mesi. A Khan Yunis, striscia di Gaza, colpito a morte nella sua tenda un giovane che proprio oggi avrebbe dovuto sposarsi. Marco Burini, lì nello studio.
1: E continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, massiccio lancio di droni di Kiev su San Pietroburgo. Le forze di Mosca invece hanno colpito la regione di Kherson. Sentiamo Leonardo Possati.
4: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi. Il ministro del lavoro Calderone assicura controlli rafforzati. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Scende oggi in piazza da Mendolara la CGIL per manifestare contro il caporalato e per chiedere maggiore tutela e legalità. Intanto il ministro del lavoro Calderone ha preannunciato che da metà giugno partirà una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. Uno studio elaborato dalla CGA sottolinea poi che tra caporalato e lavoro nero il giro d'affari generato dall'economia sommersa supera ormai 77 miliardi di euro l'anno. Paolo Zabbeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA.
6: Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto va ritrovato il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio.
5: Le aree regionali dove è più diffuso il lavoro sommerso, secondo l'indagine della CGA, sono Calabria, Campania e Sicilia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme ad un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta ed è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili soccorsi dei sanitari per rianimare il giovane. Un morto e tre feriti, il bilancio provvisorio dell'esplosione verificatasi in una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche, a causare lo scoppio probabilmente la fuga di gas da una bombola. Sentiamo Federico Plotti.
7: Un morto, tre feriti e una donna ancora dispersa, il bilancio provvisorio dell'esplosione che ha distrutto una palazzina di due piani a Sant'Elpidio in provincia di Fermo nelle Marche. La potente deflagrazione si è verificata intorno alle 6 del mattino al secondo piano dello stabile in cui vivevano due famiglie. Non c'è stato nulla da fare per un 55enne estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco, i due anziani genitori ora ricoverati in ospedale. Al pian terreno erano in due in casa, madre e figlio. La prima la stanno ancora cercando sotto i resti dell'abitazione. Il ragazzo invece è stato messo in salvo. Lo scoppio fortissimo ha mandato in frantumi i vetri dei negozi e delle case vicine in un raggio di un centinaio di metri, evacuata per precauzione una palazzina adiacente a quella distrutta. Forse una fuga di gas all'origine dell'esplosione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: È stato sottoposto a fermo indiziario di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni peruviano ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione di Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. La polizia ha individuato un secondo giovane che farebbe parte del gruppo degli otto che ha partecipato all'aggressione che ha causato la morte appunto del 22enne. In Congo torna ad accendersi l'allarme per la diffusione del virus Ebola, 71 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Sentiamo Rita Salerno.
8: Sono 71 i nuovi casi di Ebola registrati nella Repubblica Democratica del Congo. Il dato diffuso dall'agenzia locale WHAM è stato reso noto dal Ministero della Salute congolese, secondo cui il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia dovuto ad un raro ceppo, mentre il bilancio delle vittime documentate è salito a quota 82. Per l'Unione Europea, riunita ieri in videoconferenza a Bruxelles per discutere del caso, il rischio resta basso, ma i paesi membri mantengono la guardia alta, pronti a rispondere alle possibili minacce alla salute pubblica. In questa fase, fa sapere il Comitato per la Salute e la Sicurezza dell'UE, non è necessario lo screening dei viaggiatori in arrivo o in transito in Europa. Intanto nella Repubblica Democratica del Congo, la Chiesa Cattolica locale, attraverso la rete Caritas, si è mobilitata fin dal giorno della dichiarazione ufficiale dell'epidemia il 15 maggio scorso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica aggravata dall'embargo statunitense. Air Canada ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato dei voli per Cuba, citando l'incertezza politica ed economica sull'isola che sta subendo crescenti pressioni da parte del presidente americano Trump. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
0: State ascoltando RNC.
9: A Torino e provincia 107 400, Cuneo e provincia 107 300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: in blu 2000 news.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In diretta da Madrid, Paolo Fucili.
2: Buongiorno a tutti da Madrid. Leone si è tenuto il suo primo discorso, concluso circa una mezz'ora fa, all'autorità civile, corpo diplomatico, società civile. Un discorso indirizzato a tutta la Spagna, con un invito ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della vostra storia e della vostra realtà sociale, ha detto il Papa. Un altro invito a rifuggire approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro, ma popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Ultimo punto, l'apprezzamento del Papa alla Spagna per la fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo, al suo attivo impegno per la pace. Viene adesso in iniziativa apostolica, la sua residenza in questo viaggio spagnolo, pranzo, un po' di sosta, poi ci sono gli appuntamenti del pomeriggio, una visita al Sedia 24 ore su un centro caritativo e poi la veglia di stasera con i giovani. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E il Papa ha parlato anche di abusi sessuali, lo ha fatto parlando con i giornalisti a bordo del volo papale diretto a Madrid e ha detto che sono una ferita ancora aperta. Il pontefice ha aggiunto che incontrerà anche alcune vittime di abusi. Parliamo del Medio Oriente. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. L'IDF ha ammesso di aver ucciso per errore un generale, un alto ufficiale e un soldato libanese in un raid aereo su un veicolo nel sud del paese. In Kuwait, chiuso l'aeroporto per attacchi di droni iraniani, raggiunto da droni iraniani anche il Bahrain. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti, altre due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni ucraini, lo ha dichiarato il governatore, esortando i residenti a rimanere in casa. Il Papa da oggi in Spagna ha dichiarato in nero che bisogna sostenere i colloqui di pace, che bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno 2026 fino al 3 luglio, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
4: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabacci Cicocò.
5: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

0: Despacito, abbiamo iniziato alla grande questo sabato pomeriggio in compagnia del Carmelo Sacchi. Qui da RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze. Luis Fonsi insieme a Daddy Yankee. Questa è la versione originale di questa canzone molto bella che ha aperto appunto l'Ambarolacci Cicocco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi qui appunto da Radio Nichelino Comunità. 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia e in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. L'avete fatto il weekend lungo? Lunedì, martedì, giovedì no, venerdì no, sabato, domenica, lunedì e martedì. Vabbè, molta gente è già stata al mare, vabbè. Ho detto tutto? Sì, un'ora e mezza in mia compagnia, perché già 5 minuti, 6 minuti sono già passati con la prima canzone di Luis Fonsi e di Yankee, Despacito. E quindi resteremo ancora insieme, parleremo di appuntamenti in Torino e provincia, Cuneo e provincia, sagre, mostre, fiere, suppellettili, tutto. Parleremo di tutto quello che riguarda il fine settimana grazie alla nostra redazione giornalistica, che potete contattare naturalmente alla mail ufficiale. Meglio ufficiale, che vi ricordo che è redazione @rncweb.it. Ovunque voi siate, nelle vostre prologo, nelle vostre cittadine, nelle vostre associazioni, nelle vostre parrocchie, appunto, ricordateci i vostri appuntamenti e noi saremo ben felici di ricordarli sia in Torino che appunto anche nel Cuneese e perché no anche in tutto il Piemonte. Peccato che abbiamo solo un'ora e mezza e quindi abbiamo tanti appuntamenti e magari non riusciamo a dirli tutti. Prossima canzone, arriva Elettra Lamborghini.
1: Elettra.
0: Questa è la canzone dell'estate 2026. Bam.

0: Bam bam.
1: Bambina, bam bam bambina, Elettra Lamborghini nel sabato pomeriggio dell'Ambarba Cicicocò, appunto, qui sui 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Stavo guardando gli appuntamenti e devo dire che qualcuno se n'è già andato, nel senso che è finito, però vabbè, ce ne sono tanti altri che piano piano scopriremo, come questo primo appuntamento dal Festival del Gelato Italiano. Ce ne andiamo a Rivara nel torinese con degustazioni, show cooking ed eventi questo fine settimana fino a domenica, appunto 7 giugno. Il parco di Villa Ogliani a Rivara Torino si prepara per questa quarta edizione del Festival del Gelato Italiano Artigianale e Gastronomico. Ci saranno 13 maestri gelatieri provenienti da 10 città italiane, dalla Valle d'Aosta alla Basilicata. Portano a arrivare appunto gusti inediti creati appositamente per l'evento e tutti costruiti attorno a un ingrediente tipico del proprio territorio. Il gelato è il cuore del festival, sa, chi piace tantissimo il gelato, la sera dopo mangiato sul divano, track gelato, buono buono, tre gusti. A me piace tanto la vaniglia, il torrone e appunto il gianduia cioccolato. Nel parco di Villa Ogliani è possibile seguire passo dopo passo la produzione dei gelati e assaporare nuovi gusti pensati sia per i bambini e sia per i palati più curiosi. È un gusto dedicato al sociale per l'Atmo. Uno invece celebra gli anni 80 della Vespa con il raduno del Vespa Club la domenica, e uno è creato dagli studenti dell'Alberghiero di San Benigno. Intorno al gelato si sviluppa questo grande ricco programma di dimostrazioni, masterclass, show cooking e racconti che permettono di scoprire il lavoro e la passione che ogni giorno animano i maestri gelatieri, conoscendo le loro tecniche e i loro retroscena di questo dolcissimo mondo del gelato. Il tema conduttore del 2026 è il territorio come ingrediente. Ogni maestro gelatario infatti non porta semplicemente un gusto, ma porta una storia del luogo. Ad esempio Guido Cortese della Liguria porta la castagna affumicata di Usiglia, Ercole Baldelli delle Marche trasforma il gelato la moretta fanese, il tradizionale caffè corretto dei pescatori del porto di Fano. Poi anche Simone Belia dell'Umbria usa il mosto cotto delle cantine umbre, mentre Giancarlo Gamarra porta a Rivara il gelato al latte da asina. Bellissimi questi latti e appunto questi gelati. Il Festival del Gelato Italiano non è solo degustazione di gelati, ma anche valorizzazione del territorio. C'è il villaggio del Canavese, i maestri del gusto della Camera di Commercio di Torino e poi anche tante passeggiate notturne nei boschi, e anche la colazione siciliana, quindi granita e brioche come si suol dire. C'è anche la merenda sinoira canevasana proposta per la prima volta come momento ufficiale del festival, con un cestino di specialità piemontesi, salame, acciuga al verde, toma, giardiniera e crostata da gustare ai tavoli all'ombra del parco. Quindi bellissimo questo appuntamento, che va fino a domenica, appunto in quel di Rivara, Rivara Canavese, appunto l'ingresso è libero e gratuito. Festival del Gelato Italiano.it per ulteriori informazioni e il sito ufficiale per quanto riguarda questo festival dedicato al gelato che adesso va di moda ed è il periodo giusto, come questa canzone di Shakira, eh?

0: proprio voi, voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: E torniamo in diretta in voce con il Carmelo Sacchi e gli appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Ringraziamo la Erika che appunto ha fatto un paio di anni fa, ma tanti anni fa, questi stacchettini, e quindi me li tengo perché mi piacciono. Ciao Erika, buon sabato pomeriggio a te, buon sabato pomeriggio anche a Federico, quello del mattino che ascoltate tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno qui su RNC, e poi anche il buon e bravo Danilo Massano. Ciao Danilo, buon sabato pomeriggio anche a te. E un buon sabato pomeriggio a tutti i collaboratori della radio, Anna Maria, Carla e tutti quelli che ascoltate durante la settimana. Appunto, il weekend c'è il Sacchi, il sabato pomeriggio. Adesso parliamo insieme delle birre artigianali, ce ne sono oltre 100, e dello street food che torna con Granda in piazza a Torino. In questo weekend fino a domani gli spazi della piazza dei Mestieri di Torino ospiteranno la terza edizione di Granda in piazza, questo festival internazionale dedicato alla birra nato dalla collaborazione tra Granda e birrificio La Piazza. L'appuntamento riunisce nella capitale sabauda alcune delle più interessanti realtà della scena craft contemporanea, dando vita a tre giornate dedicate alla cultura brassicciola, ne sono rimaste solo due, all'incontro e alla condivisione. La manifestazione è nata dall'esperienza maturata dalle due realtà organizzatrici e consolida il proprio percorso come occasione di confronto tra produttori, appassionati e pubblico interessato a conoscere più da vicino il mondo della birra artigianale. Per questa nuova edizione ci saranno oltre 100 birre provenienti da 10 birrifici di Europa e Stati Uniti, affiancate dalle produzioni di Granda e del birrificio La Piazza, con la presenza di alcune etichette realizzate appunto in edizione limitata, troverete solo lì. A completare il programma saranno degustazioni guidate, momenti di approfondimento culturali, anche tanta musica con DJ set e una proposta gastronomica curata dal birrificio La Piazza. Particolare attenzione sarà riservato al ciclo di panel dedicati alla birra contemporanea, con tre incontri che analizzeranno territori, siti produttivi, stili produttivi, linguaggi e nuove modalità per la comunicazione del settore per la birra. Wow! Il tutto fino a domani domenica dalle 18 alle 24, appunto, quest'oggi dalle 16 alle 24, domani dalle 13 alle 24. In piazza dei Mestieri, via Durandi 13 a Torino, l'ingresso è libero. Naturalmente, se dovete degustare la birra, la dovete pagare. Torna Granda in piazza a Torino con oltre 100 birre che arrivano da tutta Europa e dagli Stati Uniti. È un grande bello street food, quindi si mangia. Adesso facciamo un altro saltino indietro nel tempo con una canzone italiana più che mai. La ricordate dalle prime note? Io sì. Si parla di estate in questa canzone, ce la canta Mango, questa è la sua bella d'estate.

La grande bella d'estate di Mango, chissà quante belle ragazze ci saranno quest'estate 2026. Estate che parte dal 20 di giugno, 22 di giugno, quindi però ci ha dato già in questi giorni un bel scorcio di caldo veramente afoso, poi ha piovuto e vabbè, dai, è il bello del tempo. Questo è l'Ambra Macicicocò, lo show alla radio, la musica che ascoltate la seleziona il Carmelo Sacchi per voi radioascoltatori, e adesso parliamo di un frutto che c'è negli alberi, che è molto colorato, che sporca tantissimo la roba, i vestiti soprattutto. Sto parlando del gelso, uiceuso, come si dice in Sicilia. Eh sì, mi ricordo i tempi che furono quando appunto mio nonno aveva questo albero di gelsi scuri, appunto violacei, e si andava a raccogliere appunto il gelso, che era buonissimo, si mangiava poi quello stuzzicadente dentro un contenitore, però bisognava raccoglierlo, e quando si raccoglievano i gelsi si ci sporcava tutti, quindi avevamo le maglie sporche. Bei ricordi. C'è la festa del gelso nel Cuneese questo fine settimana, quest'oggi e domani, a Racconigi, organizzato dal Museo della Seta, dedicata appunto alla approfondimento del tema della produzione di questo prezioso tessuto che ha caratterizzato la storia della città. Ah, non è il gelso quello lì che si mangia, è il gelso che si usa per appunto fare tessuti. Vabbè, sa che aveva fatto una similitudine, dai. Biglietto intero costa 10 euro, ridotto fino a 14 anni 5 euro, gratuito fino ai 5 anni. Quest'oggi presso il Museo della Seta ci saranno aspetti botanici, storici e culturali del gelso, con l'agronomo Guido Bassi, a seguire la storia del gelso a Racconigi tra passato e nuovi utilizzi, con Marco all'Asia e con un aperitivo con prodotti al gelso. Quindi vedi che c'è, il gelso si può anche mangiare, non ho detto cose strane, magari un gelso bianco, questo io conosco quello là appunto colorato, violetto, molto buono. Domenica 7 giugno alle ore 9 invece ci sarà una bella passeggiata sul filo della seta, un percorso tra piazze e edifici in Racconigi. La partenza è al Museo della Seta, appunto a Racconigi, e il rientro è appunto al museo per la trattura della seta e là per il pranzo alle ore 13. Se piove l'evento sarà annullato. Il tutto appunto al Museo della Seta, vi do i contatti 348 561 1517 371 152 9504 sul filo della seta @libero.it, e poi c'è anche il sito web Facebook e Instagram dedicati appunto alla festa del gelso 2026 che c'è in questo fine settimana. E adesso balliamo ancora un po', dai, insieme, bailando Enrique Iglesias, e infatti lo dice lui, insieme a The Sharon Bueno. Eh sì, che bella questa canzone. Quest'oggi sono molto

Bailando, bailando Enrico Iglesias. Ero talmente preso da questa canzone che non mi sono accorto che è finita. Meno male che c'è l'automatico, che c'è il play all che manda le canzoni lo stesso e le basi soprattutto. Adesso parliamo del giorno del mio compleanno, 10 giugno 2026, 55 anni compio, e viene a trovarci il grande Tiziano Ferro per il giorno del mio compleanno, quindi mi farà gli auguri in diretta mentre farà il concerto sicuramente. Torna Tiziano Ferro a Torino con un grande concerto allo stadio, appunto il 10 giugno il suo nuovo tour grande appunto si concretizza con Stadi 26. Ci saranno 10 tra le principali città italiane e a Torino arriverà l'Allianz Stadium, che è stato appunto sistemato dopo le partite della Juve, appunto in un grande evento e grandi concerti. Ce ne sono veramente tanti quest'anno all'Allianz Stadium. È un appuntamento che porterà nuovamente il cantautore di Latina in una delle aree più importanti del nostro paese, appunto l'Allianz Stadium. Lo spettacolo è prodotto e organizzato da Live Nation, quindi il calendario ha preso via il 30 maggio a Lignano, poi Milano, Bologna, Roma e Napoli. Adesso arriva la grande tournée a 3 anni di distanza dall'ultimo tour, appunto, che aveva richiamato, pensate, oltre 570.000 spettatori. Quest'anno ne farà di più, perché già l'Allianz ce ne stanno già più di 40.000, e sarà l'occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo Cuore Rotto, appunto, di Tiziano Ferro, prodotto da Marz, Zef, Sonzini. Quindi il tutto, se ci sono ancora biglietti, appunto le varie biglietterie sono aperte, Ticket One, via dicendo. Il tutto all'Allianz Stadium in corso Gaetano Scirea 50 Torino, www.ticketone.it se ci sono ancora biglietti. Per quanto riguarda questo grande evento del grande Tiziano Ferro, che ascoltiamo con Lazza nella sua nuova versione rifatta insieme appunto a Lazza di Perdono, Tiziano Ferro.

0: sabato vi aspetta Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
1: E ci siamo tornati in diretta, e questa è anche la settimana del compleanno del Danilo Massano. E va bene, dai, auguri Danilo, gli auguri me li faccio anch'io poi prossimamente, perché il 10 di giugno è il mio. E siamo due giugnati, uno al 4, uno al 10, stesso anno, 1971. Adesso parliamo di un evento nel Cuneese, parliamo di Florete Flores, quindi di fiori, perché ritorna all'ottava edizione della manifestazione florovivaistica, che appunto si chiama Florete Flores. La manifestazione parte quest'oggi e c'è anche domani nell'area circostante del bellissimo santuario della Natività di Maria Regina Montis Regali, nei pressi della palazzata. Come sempre, accanto alla rassegna floreale ci sarà anche Fior di Proloco, che mette al centro lo street food e lo stare insieme. Questo appuntamento è stato creato, pensate un po', nel 2016 ed è una manifestazione dedicata all'arte dei fiori e delle piante. Il tema di quest'anno sarà la riscoperta del botanico e medico vicese Giorgio Bonelli, che nel 700 operò anche al Vaticano. Vivaisti e commercianti si espongono arbusti, alberi, rose, piante acquatiche, fiori stagionali e ancora ortaggi e poi ancora sementi e tutto quanto serve per praticare il giardinaggio ed abbellire terrazze e davanzali. Il programma prevede quest'oggi l'inaugurazione ufficiale e poi alle 17 Alessandro Dimitri, che dedicherà il tema appunto delle piante e dei fiori nella letteratura, nell'arte. Poi ci sarà alle 19:30 presso l'area Fior Proloco l'aperitivo e la cena, accompagnati dalla musica dell'ABCD Band. Domenica, la seconda giornata della rassegna, inizia alle 10 con l'intervento dell'erborista Giuseppe Bertelli Motta. Poi ci sarà una dimostrazione pratica dedicata alla preparazione di un medicamento a base di aloe vera. Qui salutiamo il Conte per quanto riguarda l'aloe vera. Ciao Conte, Gianfranco Lanza. Alle 15 il giornalista Claudio Porchia interverrà sul tema Guglielmo il giardiniere, e poi ancora alle 16 è prevista la premiazione del concorso fotografico a cura della Proloco di Vicoforte. 17:30 l'associazione Artesane presenterà un approfondimento sulle meraviglie delle betulle. Per tutta la durata della manifestazione ci saranno servizi di ristorazione, fiori di Proloco, laboratori didattici, attività ludiche, creative molto interessanti per adulti e anche per i più piccini, tra cui spicca la colorazione dei tessuti con i pigmenti naturali derivati dai fiori. Che bello! Il tutto per tutte le due giornate. Nell'area appunto di questo appuntamento c'è anche un'area dedicata allo street food, con ravioli di carne e verdura, frittelle, patatine, chips, polenta, carosello di risotto, crostate, maialino allo spiedo, grigliata mista e pasta di meliga. Quindi il tutto al comune di Vicoforte. Per ulteriori informazioni 0174 563 010, oppure 0174 563 098. yatmondovi@visitcunese.it per ulteriori informazioni. Poi c'è il sito web ufficiale e anche Facebook per quanto riguarda questa Florete Flor 2026. Adesso Samurai J, nuovo singolo per lui, Flamenco Paranoia.

E quanto siamo estivi con queste canzoni. Samurai Jay sicuramente l'ascolteremo ancora tantissime altre volte. Flamenco, il suo flamenco nuovo, Paranoia. Un po' paranoico il suo flamenco, chi lo sa. A me piace il flamenco, è una bella danza. Adesso parliamo del Fans Village. Ce ne andiamo a Settimo, dove apre appunto al Settimo Cielo Rental Park Fan Village 2026. Troverete mini kart, surf simulator e gonfiabili gratuiti. Il tutto appunto in questo centro commerciale fino a domani domenica. Il Settimo Cielo Rental Park ospita appunto Fan Village, un format pensato per il tempo libero che trasforma l'area eventi del parco commerciale in uno spazio dedicato a giochi sportivi gonfiabili e alle attività per le famiglie. Ci saranno appunto bambini, ragazzi e adulti che potranno cimentarsi in percorsi e attrazioni pensati per mettere alla prova la loro agilità e la coordinazione tra salti, onde artificiali, mini circuiti su quattro ruote. L'ingresso è rigorosamente libero scaricando appunto l'app Settimo Cielo e presentando uno scontrino di qualsiasi importo emesso nella stessa giornata da uno dei negozi del Rental Park. Quindi anche un gelato. Tra le attività annunciate ci sono il Banzai, struttura gonfiabile dedicata ai salti, Surf Simulator, installazione che richiama le dinamiche del surf attraverso prove di equilibrio e resistenza, e poi mini kart elettrici ideati per i più giovani dai 5 ai 12 anni, fino a 60 kg di peso. Per il Banzai l'accesso sarà consentito dai 6 anni con un'altezza minimo di 130 cm e un massimo di 70 kg. Poi per il simulatore invece dai 6 anni fino a 100 kg, quindi posso andarci anch'io. Gli orari sono dalle 17 alle 21.30 quest'oggi e anche domani, quindi c'è il tutto sulla pagina ufficiale del Settimo Cielo Rental Park, che si trova appunto a Settimo, quindi in via Niccolò Paganini. Il tutto è gratis con l'app Settimo Cielo. www.settimocieloretalpark.it. L'evento per i più piccini e non solo, è il Fan Village, mini kart, surf simulator e gonfiabili gratuiti. Adesso una canzone che a Sacchi piace tantissimo, l'ascolta tutti i giorni, minimo due volte al giorno. Questo

chiama Jamaican, o forse meglio dire un'altra cosa, diciamo, la diciamo, bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Ragazzi, che bel ritmo, ragazzi, è arrivata l'estate, anche se non è ancora alle porte, perché mancano circa 20 giorni.

0: Sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: E a proposito di Cyndi Lauper, ce l'abbiamo qua in sottofondo, ma che bella questa base! Devo ringraziare il buon e bravo Danilo Mastano. Cyndi Lauper perché? Perché arriva il K-pop mania, lo so che non c'entra niente, però ho assimilato questa base a questo appuntamento che c'è nel Cuneese questo fine settimana, questa sera alle ore 21, appunto a Cuneo, in piazza Unità d'Italia, c'è la trasformazione in un'arena pop contemporanea con lo show dei record dedicato appunto al fenomeno globale che sta conquistando il mondo, il K-pop. L'evento è realizzato in collaborazione con Homestage, associazione culturale. È un live ad altissima energia con le hits di BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice, Seventeen, ESO, Hades, ed è uno dei momenti più attesi. È una colonna sonora tratta dal film naturalmente strafamoso Demon Hunters, diventata un vero caso internazionale per gli incassi e le visualizzazioni. Le coreografie e gli spettacoli saranno appunto performanti con tanti professionisti, produzioni sceniche strutturate, non un semplice concerto ma un grande show internazionale con tante luci, tante voci, tanta musica che porta a Mondo V, uno dei linguaggi musicali più seguiti al mondo. I biglietti sono già disponibili da febbraio, secondo me ci sarà il pienone, quindi il tutto questo fine settimana alle 21. Provate a vedere se ci sono ancora biglietti e posti. 0174 330 358, yatmondovichiocciolavisitcunese.it per ulteriori informazioni. Che pop mania in piazza Unità d'Italia alle ore 21 questa sera a Mondovì, appunto in collaborazione con la Regione Piemonte, la Fondazione CSC, la Fondazione CRT e il Comune di Mondovì. Quindi c'ho la locandina qua, è bella le K-pop, tutte colorate, tutti i capelli colorati, sono in 2, 4, 6, 7 quindi nel volantino. Il tutto questa sera la K-pop mania, e noi cosa facciamo? Ascoltiamo Golden, il video ufficiale dei K-pop Demon Hunters. Sì, potevano mancare? Eh no, ci sono questa sera, quindi molti le vedranno.

Golden, K-pop, Demon Hunters, la versione ufficiale che appunto potrete ascoltare questa sera in quel del Cuneese live con K-pop Festival. E adesso nell'ambito dell'Ambarba Cicicocò parliamo ancora di primavera, visto che siamo ancora in primavera. Andiamo al giardino di Rosero, se parte la base. Ah, è partita, è dolce questa di Barry White, Can't Get Enough Your Love Baby. Ho preso anche l'intro perché è una base, ma c'è la vocina di Barry White che ogni tanto interviene, è il che fa piacere. Parliamo allora della primavera al giardino di Rosero, con ciliegie, fioriture e aperitivi sulla collina di Torino, il tutto fino al mese di giugno, esattamente fino al 21 giugno, quando finirà appunto la primavera e comincerà l'estate. Quindi appunto dopo la splendida parentesi dei tulipani che hanno invaso i campi del giardino di Rosero, nei mesi di giugno la bella realtà sulla collina di Torino vi aspetta con un altro periodo all'insegna della natura e del ritmo lento della terra. Appunto a Pino Torinese il giardino di Rosero si conferma un luogo vivo, in continua trasformazione, in cui ogni stagione porta fioriture differenti, raccolti e attività all'aria aperta e momenti condivisi tra campagna e animali. In questo scenario prende forma appunto primavera in collina, con un calendario di appuntamenti che accompagna i visitatori nei fine settimana fino al 21 giugno. Il percorso si sviluppa attraverso 5 weekend tematici, ciascuni caratterizzati da proposte differenti e pensate per pubblici diversi. Ci saranno laboratori, giochi, momenti a contatto con la natura, gioco con le balle di fieno, passaporte degli aiutanti e anche il premio per la presenza di animali della fattoria. Quindi bellissimo questo appuntamento. L'elemento centrale della stagione sono anche le ciliegie del giardino di Rosero, raccolte direttamente dall'azienda il giorno appunto della visita, quindi la quantità è anche limitata, quindi va bene. C'è anche un agribar turistico aperto senza prenotazione per merende e prodotti dei contadini di qualità, e per chi desidera ci sono anche momenti di relax con l'area verde che ospita anche appuntamenti di yoga, musica leggera e aperitivi con prenotazioni consigliate. Per ulteriori informazioni 348 643 709, WhatsApp. Il tutto si trova in strada Rosero 40 a Pino Torinese. Vediamo questo fine settimana, ci sono le fate e i folletti, quindi poi il prossimo weekend ci sarà il weekend dedicato al giardiniere, poi l'estate in campagna per concludere. Appunto c'è anche Facebook e il profilo Instagram di questo appuntamento del giardino di Rosero in quel di Pino Torinese. Il contributo è di 5 euro che include anche un omaggio agricolo. Per ulteriori informazioni www.giardinodirosero.it per quanto riguarda questa primavera appunto al giardino di Rosero, con ciliegie, fioriture, aperitivi sulla collina di Torino. Adesso mi sento.

E torniamo al nostro paese, Serena Brancale, Levante, Delia, canzone dell'estate 2026, sicuramente sì. E noi continuiamo insieme dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia a parlare di appuntamenti. Questa volta andiamo nel cuneese e parliamo di bici e di ciclobici. Devo ringraziare chi ha lasciato appunto qui in radio la Coca-Cola nel frigo. Ve ne ho scroccato un pochettino, ne ho bevuto un po' perché mi piaceva bere della Coca-Cola bella fresca prima e durante e dopo la trasmissione. Parliamo di Frovel Gravel, questo gravel evento che c'è domenica 7 giugno, ha attaccato appunto alla manifestazione di cui abbiamo parlato prima, Florete Flor. È un evento aperto a ciclisti di ogni livello, dai principianti agli esperti, perfetto per gravel, mountain bike e e-bike. Domenica 7 giugno sarà possibile attraversare le bellezze naturali del Monregalese, quindi nel cuneese, con una vasta area collinare dislocata ai piedi delle Alpi cuneese. Si partirà e si arriverà di fronte al sontuoso santuario di Vicoforte. La traccia GPS vi verrà fornita qualche giorno prima dell'evento. C'è l'iscrizione da fare, è suddiviso in 3 percorsi con differente chilometraggio per soddisfare le diverse esigenze. La Flower Gravel appunto sarà immersa nei campi fioriti di primavera e avrà appunto una bellissima salita nel sentiero da Breo a Piazza Mondovì, con passaggio sul terrazzo panoramico della Torre del Belvedere, l'ascesa più importante per tutti i percorsi. Per chi ha le prime armi, il percorso è di 45 km con 700 metri di dislivello ed un itinerario medio di 65 km, quindi con un percorso un po' più lungo. È un evento unsupported, la Frover Gravel, è anche organizzato e ci sarà anche un villaggio col punto di partenza ed arrivo adiacente al santuario di Vicoforte, dove potrete esplorare gli stand degli sponsor, un ristoro lungo i diversi tracciati. E quindi bello il tutto a Vicoforte domenica 7 giugno. Per ulteriori informazioni 0174 330 358, se ci sono ancora posti, yachtmondovi@visitcunese.it. poi c'è il sito web ufficiale e anche Instagram. Per quanto riguarda la Flower Gravel 2026 dal santuario di Vicoforte a Cuneo, ah che bella, bello il volantino, perché ci sono tutti i fiori stile anni 70, bello. Bello, bello, bello, bello. E adesso ci facciamo un balletto di gruppo? Ma sì, dai, mettiamo ritmo a questo sabato pomeriggio. Tutti insieme cantiamo insieme a Cheyenne questa bellissima Salomè.

0: Sì, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: E siamo tornati in diretta in voce. Salutiamo tutti quelli che questa sera dolcemente, tranquillamente, spensierati più che mai, andranno a ballare la varia musica latina, salsa, bachata, cha cha cha.

queste gambine, facciamole muovere, soprattutto con la musica latinoamericana, eh? A tutti voi, Salseros, buon sabato sera! Ci sono anche gli appuntamenti della domenica pomeriggio, eh? Qualcuno balla anche la domenica pomeriggio la salsa. Vabbè, però il sabato sera si concentra nei locali all'aperto. E ce ne sono parecchi, a Torino. Che bello, eh! Pensate che bello ballare anche questa base. Ta ta ta ta ta ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene, sacchi, basta. Adesso ce la diamo al Castello del Valentino di Torino, dove questo giugno e anche a luglio tornano le visite gratuite al piano nobile. Ringraziamo www.guidatorino.com eventi per questo appuntamento. Per tutto questo mese e il prossimo si rinnova l'appuntamento con le visite guidate al Castello del Valentino di Torino. Ogni sabato mattina e ogni domenica si potrà scoprire l'interno di una delle residenze reali più affascinanti della città, che quotidianamente ospita attività universitarie di studenti e professori del Politecnico di Torino. Quindi durante la settimana non ci potete andare, però il sabato e la domenica sì. Affacciata sulla sponda del Po, inserito dal 1997 tra i beni patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'edificio svela periodicamente le sue sale attraverso un programma di aperture gratuiti che appunto fanno vedere questi spazi inaccessibili al di fuori dei vari tour. Vista la grande richiesta di partecipanti, appunto ci sono state delle date anche il venerdì, quindi va bene così. L'itinerario si dura circa un'ora e si snoda tra i suggestivi ambienti aulici del piano nobile, la sala delle colonne e la cappella del primo piano, con l'accompagnamento e i dettagliati racconti di esperti e studiosi di storia dell'architettura legati appunto al Politecnico di Torino. Il percorso originale è appunto ci sono nel percorso, potrete vedere anche dei restauri in corso d'opera. Bisogna registrarsi in anticipo online utilizzando il sito ufficiale dell'ente e poi vedere l'apposito calendario quando potete andare. I bambini e i ragazzi fino ai 12 anni di età entrano senza necessità di prenotazione, a patto che siano accompagnati da un adulto. Quindi i posti sono limitati, quindi fino al 1 di agosto 2026 gli orari vanno dalle 10 a mezzogiorno il venerdì, in alcuni casi sabato e la domenica. Quindi al Castello del Valentino di Viale Matteotti 39 a Torino. C'è la prenotazione obbligatoria a www.castellodelvalentino.polito.it per ulteriori informazioni. Per quanto riguarda questa apertura del primo piano in tutto questo mese di giugno e luglio, al piano nobile appunto del Castello del Valentino, dove c'è il Politecnico

Che bella questa canzone. Buon vento dell'estate 2026. Giovanotti insieme ad Alfa. E Alfa ha dichiarato che voleva farla una canzone con Giovanotti e c'è riuscito. Buon vento a tutti, eh? I belli e i brutti. E chi mi vuole male, a tutti, tutti, proprio tutti. Questa è l'Ambarama Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. E adesso parliamo di Open House Torino 2026. Ci sono aperture gratuite questo fine settimana tra case storiche e architetture contemporanee, quindi ci sarà anche da visitare tanti bei palazzi. Torna a Torino uno degli appuntamenti più attesi degli appassionati di architettura, dai curiosi desiderati che sono desiderosi di scoprire luoghi abitualmente inaccessibili. In questo fine settimana c'è la nona edizione di Open House Torino, iniziativa che consente l'ingresso gratuito in numerose residenze private e spazi di pregio disseminati in tutta la città di Torino. L'evento permette di osservare da vicino ambienti normalmente chiusi al pubblico, offrendo una prospettiva privilegiata sulla storia e l'evoluzione urbanistica del capoluogo piemontese attraverso edifici che raccontano epoche, stili e trasformazioni. Il programma consente di visitare residenze private, palazzi storici, edifici contemporanei, spazi di design e immobili recuperati, insieme a luoghi pubblici che testimoniano i diversi volti della città. È un itinerario diffuso che permette di cogliere la varietà del patrimonio architettonico torinese, seguendo il filo che unisce passato, presente e le visioni future. L'iniziativa ogni anno è caratterizzata da una grande partecipazione di pubblico e offre l'occasione di attraversare ambienti ricchi di storia e dettagli spesso sconosciuti anche ai residenti. L'organizzazione è curata dall'Associazione Culturale Open House Torino, realtà nata appunto da architetti torinesi dal 2017 che lavorano per rendere accessibili questi edifici storici e contemporanei della città. L'ingresso alle visite è gratuito e le modalità di prenotazione sono sul sito ufficiale appunto di Open House 2026. C'è lo Studio Rosso, la Gasmetrica, l'Archivio Storico dell'Università di Torino, il Palazzo del Rettorato, la Chiesa di Santa Elisabetta, il Villaggio Leumann, Extraurbano, la Casa Principe, la Casa Errani Lobina, l'Archi Room Library, il Cooker Loft, la Casa MC, i Quartieri Spagnoli, HK Corega, ex istituto Buon Pastore, 360 gradi, il CX Turin Vanchiglia, My Heritage, il Palazzo Solaro, il Palazzo Masino e ancora le strade creative dello studio, i magazzini di Ringhiera, i bagni pubblici di Via Alie, il Preview Restyling, il Palazzo Alfieri, il birrificio Metzger, la Casa della Madonnina, Prospettiva 15, Parini 10, il Dado, Casa Renata, visita la vista di Carlo Alberto, la Casa d'Est, Studio Vietti Avvocati e poi ancora Sando 68, la Veranda Metzger, la Casa del Custode, lo Sbang, l'Istituto Maria Auxiliatrice, l'Artelier Valentino, l'antica libreria Giappichelli, Tamago Nest, il Comprensorio Metropolitana Automatica Giorgio, il Griff Museum e ancora tanti tanti altri. Ragazzi, andate sul sito perché ne ho detto già tantissimi. Il tutto a Torino, l'ingresso è gratuito e la registrazione è obbligatoria su www.openhousetorino.it. Io ne ho detto un po', ma ce ne sono tanti tanti tanti altri, ragazzi, veramente ce ne saranno un centinaio da visitare. Adesso arriva Justin Bieber, piano piano, dolcemente ci fa ascoltare il suo ultimo singolo che si chiama This Is New. Buon ascolto a tutti, buon sabato pomeriggio dal Carmelo Sacchi.

Justin Bieber, This is New, nell'ambito dell'Amarbaci Cicocò, lo show alla radio, che adesso vi porta nel Cunese con due appuntamenti di canto. Uno è corale e l'altro invece è generale. Parliamo della 36esima rassegna internazionale di canto corale che ci sarà domani, domenica 7 giugno, a Savigliano. Canto corale e Sergio Chiarlo, storico appuntamento dedicato alla musica corale che quest'anno celebra anche il 51esimo anno di attività del coro Milanollo di Savigliano. L'evento vedrà la partecipazione di cori italiani e stranieri e proporrà appunto concerti e momenti istituzionali nel segno dello scambio culturale. Vediamo gli appuntamenti di di domani 7 giugno, giusto? Domani 7, sì, giusto. Sì, domani 7 giugno, sì, domenica. Ore 11 alla Chiesa San Filippo Neri, Santa Messa con la partecipazione di tutte le corali. Poi alle ore 12 al Palazzo Comunale, cerimonia ufficiale con l'istituzione e scambio dei doni. E poi ci sarà anche il concerto. Ingresso libero con prenotazione. Per ulteriori informazioni 340-685-6173 oppure 347-807-2022. Anche qui c'è Facebook e Instagram per questo appuntamento con la 36esima rassegna internazionale di canto corale. Invece il prossimo evento si svolge quest'oggi, giusto? Alle ore 17 presso la suggestiva cornice dell'abbazia di Staffarda a Rivello nel Cuneovese. Mi preme ricordarvi questo appuntamento perché è veramente bello. C'è Over the Rainbow e si tratta del concerto del coro delle voci bianche del teatro Carlo Felice di Genova. Il programma si snoda con tre repertori e atmosfere differenti, intrecciando musica, tradizione popolare, musical e celebre colonne sonore. L'ingresso 5 euro e bisogna prenotare. info@monasterodellastella.it e c'è anche il sito web 0175 29 14 47. Per quanto riguarda questo appuntamento veramente bello, Over the Rainbow, l'abbazia di Staffarda a Ravello con il coro delle voci bianche del teatro Carlo Felice di Genova. E adesso ancora musica degli anni 2026, estiva più che mai, arrivano i Colors, Rolling Stones.

Nuovo singolo per quanto riguarda loro, i Colors, che hanno una tastiera come CD, appunto. Questa era Rolling Stones. Adesso vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15.35 minuti primi. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare una canzone. Vi riporto indietro nel tempo con Jerry Lee Lewis, Great Balls on Fire. Vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. E dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, il Carmelo Sacchi vi saluta. Ciao ciao, buon fine settimana. E vi ricordo che RNC è una radio che vive grazie anche alle vostre offerte, cari radioascoltatori. Dateci una mano, dateci una mano, dateci una mano. Abbiamo bisogno di fondi per andare avanti. Come fare? Andate sul sito ufficiale www.rncweb.it, cliccate come aiutare RNC. E lì ci saranno appunto tutte le coordinate ABI, CAB, conto corrente postale per aiutarci, perché appunto la radio va avanti anche grazie alle offerte dei radioascoltatori. Salutiamo tutti i Don, salutiamo tutti i volontari della radio, salutiamo tutti i collaboratori della radio e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao ciao a tutti dal Carmelo Sacchi, bye bye, bacini, bacetti.

0: Cibi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas et señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
4: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Ciao a tutti, io sono Andrea
7: e Federico,
6: e oggi vi leggeremo i primi due pezzi del testo di Super Mario Bros. Let's go! Super Mario Bros. È un videogioco a piattaforme sviluppato e pubblicato nel 1985 da Nintendo per il Nintendo Entertainment System. Il 21 febbraio 1986 il gioco fu convertito per Famicom Disk System, l'unità floppy disk proprietaria di Nintendo. Ideato da Shigeru Miyamoto come seguito di Super Mario Bros., è il primo capitolo della serie di videogiochi Super Mario. Il gioco, che ha venduto oltre 40 milioni di copie su NES, ed è celebre anche il tema musicale del suo primo livello. Il gameplay di Super Mario Bros. È stato imitato da numerosi videogiochi platform successivi. Pur non essendo la prima apparizione del personaggio di Mario, con l'uscita del gioco la sua celebrità è aumentata notevolmente. E da qui è nato un importante franchise multimediale. Il Regno dei Funghi, Mushroom Kingdom, è un luogo pacifico in cui creature dalla testa a forma di fungo, chiamate Toad, vivono in perfetta armonia. Questa pace viene compromessa dal re Bowser Koopa, il malvagio re dei Koopa, che conquista il territorio e trasforma gli abitanti in blocchi di mattone e Goomba. Successivamente rapisce la principessa del regno Peach Toadstool, l'unica in grado di spezzare l'incantesimo che grava sui Toad, e di cui è innamorato e vuole farsi consegnare il regno.
8: Per molto tempo nel regno dei funghi dominano le tenebre, ma quando la notizia giunge anche ai due fratelli italo-americani Mario e Luigi, questi si dirigono verso i confini del regno per salvare la principessa. Dopo un lungo viaggio attraverso otto mondi, Mario e Luigi riescono a raggiungere il castello di Bowser e a sconfiggerlo in battaglia, facendolo cadere nella lava. È così che la principessa viene salvata e il regno dei funghi è portato alla pace. Dopo aver compiuto la missione, Mario e Luigi decidono di rimanere nel regno dei funghi per proteggerlo da eventuali minacce. Il rapporto tra Mario e la principessa Peach diventerà col tempo amore. Mario brandisce un fiore di fuoco, potendo attaccare con palle di fuoco. A sinistra di Mario c'è una super sella. Il giocatore controlla i movimenti e le azioni di Mario, e se si gioca in modalità multigiocatore, il secondo giocatore, suo fratello Luigi. L'obiettivo del gioco è di attraversare i tanti modi del regno dei funghi divisi in livelli, evitare e o eliminare il malvagio Bowser e le sue truppe, e salvare la principessa Peach. Il principale metodo per eliminare i nemici comuni è saltarci sopra.
0: Mario può ottenere nel corso del gioco diversi power-up, come il super fungo che trasforma Mario in Super Mario, raddoppiando le sue dimensioni, il fiore di fuoco che trasforma Super Mario in Mario Fuoco, permettendogli di lanciare palle di fuoco, la stella che dona l'invincibilità per pochi secondi, e lo specie fungo Unap che regala una vita. Se Mario viene attaccato da un nemico mentre è Super Mario o Mario Fuoco, ridiventa semplicemente Mario e il gioco continua. Perderà invece una vita se viene colpito mentre è normale, se cade in un burrone o se supera il tempo. Massimo per completare dal livello, ricomincerà poi il livello dall'ultimo checkpoint raggiunto. Per finire il gioco, il giocatore deve superare 8 mondi, ognuno suddiviso in 4 livelli, per un totale di 32. Man mano che si procede nel gioco, si notano elementi ricorrenti nei livelli dei vari mondi. Sotto gli elementi, infatti, il secondo livello è sotterraneo o costruito da un laghetto. Il terzo, in genere, è un ambiente in cielo, mentre il quarto è sempre in un castello.
7: Ovvero il tuo castello. Vabbè. Alla fine del quarto livello, Mario combatte contro Bowser su un ponte sopra mare di lava. Nei primi Mario combatte contro Bowser su un ponte sopra il mare di lava. Nei primi 7 mondi, se si sconfigge Bowser come Mario Fuoco, si scopre che non è il vero Bowser, ma un altro nemico camuffato, ovvero Franci. Solo nel quarto livello del mondo c'è il vero Bowser, ma là... sì, vabbè, un po' di caldo che non riesco nemmeno a leggere. Solo nel quarto livello del mondo 8 si sconfigge il vero Bowser. Il terzo e il sesto mondo presentano un'ambientazione notturna mentre tutti gli altri durante il giorno. Dopo aver finito il gioco, il giocatore viene offerto la possibilità di giocarci in modalità difficile, dove tutti i Goomba sono rimpiazzati da Ranella, ovvero dei Koopa però travestiti dai neri, o non sappiamo nemmeno chi sono, vabbè. E le piattaforme galleggianti sono più piccole. Il super funghi ha la stessa altezza di Mario normale ed è un power up che permette di aumentare le proprie dimensioni ottenendo una migliore resistenza ai corpi avversari e la capacità di rompere i mattoni colpendolo con i pugni durante i salti. Non mi ricordo. Infatti, in caso di contatto sfavorevole con un nemico, Mario non perderà una vita, ma diventerà ancora più piccolo, ovvero della sua dimensione originale. Inizialmente i superfunghi erano rossi e arancioni, erano chiamati i funghi magici. Poi il nome fu cambiato in superfungo e i colori divennero il rosso e il bianco. Il fiore di fuoco trasforma Mario in Mario estintore, il quale ha la capacità di lanciare cose tipo palle di fuoco contro i nemici, così che almeno li possono bruciare e farli diventare uno spiedino di Goomba alla Patrizia. I fiori di fuoco appaiono quando Mario colpisce il blocco punto interrogativo, mentre è Super Mario, escluso bug in cui lo prende mentre Mario normale, vabbè.
9: Le palle di fuoco possono eliminare in un solo colpo alcuni dei nemici più comuni, come i Goomba, i Koopa Troopa, i Paratroopa, i Lakitu e i Copistrici. Le palle di fuoco possono anche essere usate per sconfiggere il Bowser con 5 colpi. Lo Starman, superstella, di color giallo ed è la stella altezza del Mario normale e, se conquistata, rende per 10 secondi il giocatore invincibile. Tuttavia, se Mario cade in un burrone, perderà comunque una vita. Il One Up Mushroom, ovvero fungo One Up, regala un'ulteriore vita a Mario quando lo prende. Ha stessa forma e dimensioni del super fungo, ma è arancione e verde. Poi diventa bianco e verde, in genere nascosto in blocchi invisibili o in zone difficilmente accessibili. Lo sviluppo di Super Mario Bros. Fu preparato subito dopo l'uscita del titolo arcade Mario Bros., famoso per aver introdotto la figura di Luigi e i Koopa Troopa, sotto iniziativa del brand di Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, entrato in produzione in contemporanea a The Legend of Zelda. Il titolo all'inizio dello sviluppo consisteva in un quadrato di 16x32 pixel che si poteva muovere per lo schermo e solo in corso venne deciso di utilizzare nuovamente il personaggio di Mario.
10: Si optò allora all'idea che il gioco, secondo quanto rilevato all'E3 del 2015, avrebbe incluso i concetti di terra, acqua e aria ed avrebbe visto Mario pilotare una nuvola dalla quale gettava delle sfere di fuoco contro i nemici, idea che fu poi accantonata. Fu anche preferito che i Koopa potessero essere calpestati, cosa che si è tentata in Mario Bros, provocata la perdita di una vita. Gli sfondi di gioco furono in maggior parte colorati di celeste invece del solito nero che dominava i giochi arcade per evitare un costante affaticamento oculare nei giocatori. In occasione dei 30 anni della serie, Miyamoto e Tezuka rivelarono inoltre che la maggior parte dei livelli di gioco erano stati disegnati su della carta millimetrata che serviva anche per correzioni o aggiunte. Tale caratteristica fu di seguito introdotta anche nello stile di gioco di Super Mario Maker per la creazione di un livello da parte di un videogiocatore. Il gioco ha venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo, un primato battuto nel 2009 da un altro videogioco Nintendo, Wii Sport, uscito nel 2006, che però era già incluso nella console.
11: La popolarità del gioco spinse la Nintendo a produrre vari seguiti e spin-off Super Mario Bros. The Lost Levels, inizialmente uscito solo nel Giappone con il titolo Super Mario Bros. 2, in secondo momento nel resto del mondo con il titolo The Lost Levels, Super Mario Bros. 2, adattamento di Yumei Koyo, Doki Doki Panic, gioco giapponese non imparentato, uscì originalmente negli USA al posto dell'originale Super Mario Bros. 2 perché la versione giapponese fu considerata troppo difficile per i nordamericani. SMB2 uscì in seguito in Giappone con il titolo di Super Mario USA. Dagli anni 90 sono usciti anche diversi remake, come Super Mario All Stars e i giochi della serie Super Mario Advance. Questi ultimi sono 4 e ripropongono, oltre a Super Mario Bros. 2, anche Super Mario Bros. 3, Super Mario World e Super Mario World 2, Yoshi's Island. Sono stati realizzati anche un film d'animazione, 3 cartoni animati e un film live action basati sul primo videogioco della serie. Ok, questo è tutto. Io direi ciao alla prossima. Se volete rigiocare al videogioco del videogames di Super Mario Bros, andate subito a giocare, è divertente. Io direi Super Mario Bros, io direi ciao alla prossima all'istante. It's me, here we go.
5: E adesso un po' di musica. Enya con Only Time.

0: Bentornati, io sono Lorenzo e adesso parliamo del secondo argomento. La star che tutti aspettavano è appena entrato nel DC Universe. Dopo mesi di rumor, finalmente noi ci siamo. Una volta molto atteso, si unisce a uno dei progetti più importanti della nuova era DC. Dopo mesi di rumor, finalmente è ufficiale. Adria Arjona entra ufficialmente a far parte del nuovo DC Universe di James Gunn. Ormai da parecchio tempo l'attrice di origini portoricane era stata individuata dai fan come la scelta numero uno per interpretare il ruolo di Wonder Woman, raccogliendo il testimone di Gal Gadot. Lo scorso luglio 2025 James Gunn si era persino espresso sulla questione, affermando che sarebbe stata perfetta. A quanto pare, però, il ruolo che la star andrà a ricoprire nel DC Universe, o DCU, potrebbe essere differente. Secondo l'Hollywood Reporter, infatti, è stata appena scelta per unirsi al cast di Superman Man of Tomorrow, ma al momento la sua parte è sconosciuta. Potrebbe però trattarsi di Maxima, regina aliena proveniente dal pianeta Almerak, che rappresenta sia un antagonista che una potenziale rivale in amore per Lois Lane. Infatti, nei fumetti, ne si recca sulla Terra, convinta di voler sposare Superman, ma il suo rifiuto scatena la sua ira su Metropolis. Tra le finaliste per il ruolo, riporta la fonte, c'erano anche Eva De Dominici, The Declining Lady, Sydney Chandler, Alien Pianeta Terra e Grace Van Patten, Tell Me Lies. Arjona è nota soprattutto per la partecipazione alla serie TV di Star Wars dal titolo Andor nel ruolo di Bix Kalin. Anche un ulteriore collegamento con il DC Universe tramite suo compagno, ovvero Jason Momoa, che ha interpretato il supereroe Aquaman in passato e che quest'anno tornerà nei panni di Lobo in Supergirl al cinema il prossimo 25 giugno 2026. Anche se, sempre per quest'anno, il prossimo 23 ottobre 2026, noi avremo Clayface. In Superman Man of Tomorrow, Arjona reciterà accanto a David Koresh, Superman.
1: In Blu 2000, News.
2: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV è a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna, che durerà fino al 12 giugno e che comprenderà anche le isole Canarie. Nel suo primo discorso il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme, fianco a fianco. Il messaggio della pace, che in questi tempi spiega, risuona ingenuo e per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie confezionate, ma si apre alla verità. Attenzione, aggiunge il Papa, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. La guerra in Ucraina, un drone nel Kherson ha provocato due morti, altre due persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su San Pietroburgo, gli abitanti invitati a non uscire di casa.
3: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba, droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di due operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Bossati, linea allo studio.
2: E continuano i raid israeliani sul Libano, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Saltempidio, nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas, oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita. È stato ritrovato il cadavere della 90enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo dalle macerie. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani, arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC presenta
1: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lani.
5: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Benvenuta anche a Samira Rocchetti, che è regia. Con lei tra poco raggiungeremo Federica Ortolan e con lei sfoglieremo le pagine delicate dell'Attesa, un albo profondo che affronta con grandissima sensibilità temi complessi come la solitudine e il fine vita, mostrandoci come la vita stessa, ostinata e meravigliosa, riesca sempre a sorprenderci. Subito dopo, un grande ritorno. Qui ci divertiremo con Guido Quarzo, perché leggeremo Maciste in giardino, un ritorno perché è un libro che è stato già pubblicato una decina d'anni fa. Cosa succede se un enorme talpa decide di devastare l'orto di casa? Per scacciarla ci vorrà un aiuto davvero speciale, un gigante buono di nome Gino Bandiera. Il resto lo ascolteremo dalla voce di Guido Quarzo. Infine concluderemo con un albo che si intitola Francesco d'Assisi e il canto delle creature, una storia che unisce intrattenimento e scoperta in una maniera adattissima anche ai più piccoli, che racconteremo con Altea Villa. Direi di partire con la musica, come facciamo in ogni puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Il primo raggiungerci è Jovanotti con Un mondo a parte.
6: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Eva.
1: Abbiamo creato un po' di attesa con questo brano musicale, ma è il momento di presentarvi la nostra ospite, che peraltro ritorna alla Biblioteca dei Ragazzi proprio con L'attesa. Questo è il titolo di una storia davvero molto molto delicata, della quale parliamo con Federica Ortolan. Bentornata Federica, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Daniele, buon pomeriggio a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Non è con noi, ma la nominiamo subito, Cecilia Ferri, giusto?
2: Certo, assolutamente. Una grandissima illustratrice che ha dato luce a questo albo illustrato.
1: Un albo illustrato che appunto parla di attesa, di un'attesa particolare. Mi racconti un po' la genesi di questo
2: sì.
1: Albo?
2: Questo albo è nato in maniera un po' particolare perché intanto le storie, come spesso mi capita, arrivano, non le cerco tantissimo, però era da un po' di tempo che avrei voluto scrivere qualcosa rispetto a un argomento molto trattato negli albi illustrati nell'ultimo periodo, soprattutto negli albi illustrati per adulti, e che tratta un po' della morte. In realtà tante narrazioni che ho letto mi riportavano a una dimensione abbastanza impegnativa, no? Rispetto a questo tema. Io invece avevo bisogno e avevo voglia di scrivere una storia sulla vita e ho detto chissà se un giorno arriverà, e un giorno è arrivata una storia che parla di vita ed è arrivata a partire dall'ultima apertura, dalle ultime parole che poi si trovano in questo libro, in questo albo illustrato. E sono partita un po' a ritroso, sono partita da quell'ultima cosa che mi è arrivata in testa e che sapevo che volevo raccontare, e poi è arrivata di conseguenza la storia. Ma è stato un percorso al contrario, sono partita dalla fine.
1: Bellissimo definire appunto un libro sulla vita, un libro appunto che parla anche di morte, ed è bellissima infatti secondo me il modo in cui tu hai raccontato questa attesa. È anche un atteggiamento, insomma, raccontiamo la storia di una donna che vive sola nella sua casa e ogni giorno aspetta che arrivi qualcosa, insomma, abbiamo capito cosa.
2: O qualcuno,
1: però delle volte quando uno aspetta qualcosa o qualcuno,
2: esatto,
1: di fatto non vive.
2: È proprio questo. Intanto nella storia io non ho, questa donna non ha un nome, perché molto spesso mi capita nelle storie che scrivo, mi piace lasciarle aperte, ognuno può identificarsi, quindi a volte anche il nome può essere un po' vincolante, quindi è lei, però è lei con la L minuscola, e poi c'è un'altra lei con invece la lettera maiuscola che rappresenta un po' la morte, no? E quindi questa signora che attende che arrivi in realtà la morte, perché pensa che la vita non possa più darle nulla, quindi ha un atteggiamento diverso nei confronti delle sue giornate e di come le affronta. E non ho omesso il termine morte in questa storia per paura di inserirlo in un albo illustrato, ma più che altro perché di fatto mi piaceva lasciare una traccia che non fosse una traccia di timore o di paura verso questa realtà fin dall'inizio, anche se all'inizio appunto la signora chiaramente è una resa nei confronti della vita, no? E invece poi insomma iniziano a bussare alla porta di questa signora invece delle persone, delle situazioni che la riportano invece alla vita. Lei ogni volta che qualcuno bussa pensa vabbè lei è venuta a prendermi, e quindi dice eccomi, no? Come proprio una resa, non è un eccomi come un accogliere, ma proprio come una resa nei confronti della vita. E in realtà la vita entra in quella casa e in quella signora fino a insomma farla vivere in modo poi molto diverso, in maniera attiva.
1: Perché la vita poi ti sorprende sempre. Stavo pensando che anche se, voglio dire, io non mi trovo proprio in quella fase dell'attesa, però se penso alla mia vita, quante volte alla mia porta ha bussato la vita, no? In modi diversi, è un po' così per tutti.
2: Sì, esatto, credo di sì, in qualche fase della vita lo è così, a volte non ci si accorge di quello che capita, ma in realtà la vita ci bussa alla porta ogni giorno, no? E poi mi piaceva questa pensare all'attesa anche come titolo, perché in realtà ho scoperto, io sono appassionata di etimologia delle parole, dell'origine delle parole, che l'attesa significa deriva da attendere, quindi è un distendersi verso, quindi è una cosa attiva in realtà l'attesa, non è una condizione passiva, come invece può essere la parola aspettare. Che significa guardare fuori oppure guardare verso qualcosa, però è già una una condizione più di passività. Invece attendere vuol dire tendere verso qualcosa, quindi in realtà mi piaceva pensare che poi alla fine di questa storia questa signora capisse proprio il vero significato di attendere, quindi di andare anche verso l'ignoto, che però è vita, è parte della vita.
1: Verissimo, infatti insomma la signora decisamente accoglie la vita che bussa alla porta. Le ultime due parole le vogliamo svelare oppure no?
2: Sì, puoi svelarle, certo.
1: Non aspettare.
2: Sì, in quarta di copertina abbiamo pensato con Valentina Mai, che poi è l'editrice di Kite, cosa poter inserire nella quarta di copertina, e ci piaceva questa contrapposizione tra il titolo in copertina e la quarta, quindi il titolo è l'attesa e poi invece nella quarta di copertina c'è scritto non aspettare. Attendi magari, ma non aspettare, fai, vivi e accogli. Quindi sì, devo dire che c'è questo gioco anche tra la copertina.
1: Bellissimo.
2: E la quarta.
1: Intanto vorrei fare proprio un plauso a Kite Edizioni, perché a parte un catalogo pieno di cose belle, però si percepisce che scelgono anche cose e le portano avanti con grande passione, quindi mi fa piacere dirlo. E poi le illustrazioni, ovviamente in radio è complicato farle vedere, però insomma sicuramente Cecilia Ferri è stata molto molto brava.
2: Ma Cecilia Ferri, devo dire che un'altra caratteristica di Valentina Mai è il saper fare queste combinazioni tra autore, tra scrittore e illustratore, tra scrittrice e illustratrice, e devo dire che ci azzecca sempre. In questo caso Cecilia Ferri ha interpretato la storia in un modo straordinario. In alcune illustrazioni, per esempio, cioè andando avanti con la storia, quindi girando le pagine, il ritmo dell'albo illustrato appunto nel giro pagina, verso la fine la signora sembra ringiovanire anche proprio fisicamente, no? Perché chiaramente cambia la sua prospettiva, e c'è questo cambio interiore, si vede dalle illustrazioni, è molto chiaro. E anche i colori, nelle ultime due aperture, nelle ultime due pagine, Cecilia secondo me propone proprio la sua palette classica, che è quella molto luminosa, di questo violetto, di questo giallo intenso, e quindi anche una storia che va verso una luce diversa, e questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Le illustrazioni di Cecilia e anche la copertina sono molto potenti.
1: Sì, concordo. E poi insomma Federica
2: Ortolani. No, sono felice, perché insomma questa storia non era semplicissima anche da pubblicare, perché è coraggiosa, e in realtà devo dire che siamo tutti molto molto felici del risultato, e di una storia che parla di vita.
1: Verissimo, insomma è la vita che bussa alla porta, e quindi l'abbiamo detto, è l'attesa. Ecco, non sapevo questa particolarità etimologica della parola, piace molto, dà un valore diverso a tutte le attese. Federica, che bello è stato averti qui con noi, grazie mille.
2: Grazie a te Daniela, e grazie a chi sta ascoltando questa intervista.
1: A presto.
2: Arrivederci, ciao.

0: Siamo pronti a immergerci in una bellissima storia. Il libro si intitola Maciste in giardino e torna in libreria per Ancora Wow con Guido Quarzo, che torna alla biblioteca dei ragazzi. Ma quanto sono felice, Guido, come stai?
1: Benissimo, grazie, sono molto contento anch'io, è sempre un piacere parlare con voi.
0: Anche per me. E tra l'altro parlare di questa storia così, così bella, ho detto bene, torna in libreria, perché io ricordo, insomma, era uscita forse 10 anni fa.
1: Sì, esattamente 10 anni, è uscito nel 2016 e tra l'altro appena uscito è finito finalista allo Strega Ragazzi, una delle prime edizioni dello Strega Ragazzi, quindi un libro che già da subito mi ha dato una bella soddisfazione. Poi si è un po' perso per strada, passati 10 anni, gli amici di Ancora hanno detto: ma visto che è fuori catalogo, perché non lo possiamo riproporre noi? E così è stato, sono molto molto contento.
0: E devo dire, sarà così una bellissima opportunità per chi se l'era perso di recuperarla, perché è una storia tanto tanto carina per tanti motivi diversi. Ce la racconti un pochino tu?
1: Ma guarda, è una storia ambientata intanto potrei dire intorno agli anni 60. Il protagonista potrebbe essere non lo so, un mio figlio forse, non lo so. Comunque è una storia di questo ragazzino che abita in periferia e hanno un piccolo giardino. La mamma dice che la loro è una casa di campagna, il papà invece dice che è una casa di periferia, non si mettono d'accordo su questo, però hanno questo giardinetto con un piccolo orto, un piccolissimo giardino davanti a casa. La mamma è ossessionata dal problema delle talpe, perché già una volta ha avuto delle talpe che le hanno rovinato un po' l'orto, e cercando di cacciarle via con inondandole di acqua, ha fatto marcire le piante, insomma è stato un disastro. Ora, per farla breve, scoprono di avere una enorme talpa che gira nel loro giardino, e allora chiamano un cacciatore di talpe, dopo dietro consiglio di un verduriere che ha un orto professionale, conosce il problema, chiamano un cacciatore di talpe e lì inizia la storia, perché questo cacciatore di talpe naturalmente si rivela essere un personaggio veramente straordinario, fuori dal comune.
0: Che poi insomma si innesca un rapporto anche molto molto bello, molto particolare tra il bambino e questo personaggio particolare, che di storie da raccontare ne hai come.
1: Eh sì, perché la storia sono le storie che Gino Bandiera, che è il nome di questo cacciatore di talpe, racconta a Nico, il protagonista, cioè diventano praticamente amici, no? E tra l'altro lui, Gino Bandiera, ipovedente, diciamo, e quindi è adatto a cercare le talpe, perché le sente con le orecchie, appoggia le orecchie a terra per capire come si muove la talpa. È un gigante che ha fatto, prima è stato un personaggio del circo e poi una carriera da pugile, e il modello di questo personaggio è naturalmente Carnera, Primo Carnera. Io per scrivere questo libro mi sono studiato tutta la vita di Primo Carnera e anche la vita di un altro personaggio molto particolare, si chiamava Ugo Battista, e la sua storia è raccontata da Nico Rengo in un libro bellissimo intitolato Figura Gigante. E ho messo un po' insieme le due storie.
0: E poi c'è l'altra protagonista, che è la talpa, no? Che tra l'altro alla quale viene dato un nome, che è tutto un programma.
1: Sì, la talpa viene chiamata Maciste dal papà, perché Nico non ha conoscenza di questo personaggio, ma il papà sì. Perché? Perché c'erano i film negli anni 50, c'erano i film con Maciste. Maciste è un personaggio inventato praticamente da D'Annunzio per i film di Pastrone, i primi film. Poi ed era come modello, aveva preso D'Annunzio uno scaricatore di porto fortissimo. Poi questo personaggio Maciste, diciamo che si è incarnato in tanti personaggi cinematografici, soprattutto di quei film in costume, no? Dove lui era una specie di Ercole, una specie di Sansone. E quindi macista è diventato poi sinonimo di uomo forzuto, però si è poi perso un po' nel tempo questa conoscenza.
0: Poi insomma scopriremo se questa enorme talpa che ogni tanto compare e scava queste buche enormi è davvero un'enorme talpa oppure no. Sicuramente, come tu hai evidenziato, è un libro che insomma ci fa riflettere anche sull'importanza, no, dei racconti e su come ciascuno di noi alla fine sia fatto un po' di tutti gli incontri che la vita gli ha regalato, no? Le parole scambiate.
1: Assolutamente sì, è un libro che parla un po' di amicizia, della possibilità di creare un'amicizia intorno a qualcosa di concreto, no? Si crea un'amicizia intorno alla ricerca della talpa, intorno al racconto di quello che si è fatto, eccetera. Ed è anche un racconto di ciò che rimane quando noi non ci siamo più, perché possiamo dirlo senza anticipare nulla, ma tutto inizia con il funerale di Gino Bandiera, e quindi tutto quello che viene raccontato è ciò che resta di Gino Bandiera dopo che Gino Bandiera non c'è più.
0: Conta solo il raccontare quello che rimane dopo che il racconto è finito.
1: Esatto.
0: E poi anche in fondo una storia su quanto sia importante ascoltare l'altro, no? E non giudicarlo prima di aver ascoltato la sua storia, quindi anche in fondo andare oltre i pregiudizi.
1: Sì, sì, certo. Gino Bandiera si presenta in un modo un po' particolare, no? Intanto cammina col bastone da ipovedente, è altissimo, ha questa figura proprio gigante, no? Però in realtà poi lui diciamo ha tante di quelle cose da raccontare, è un personaggio talmente con una profondità tale che il suo aspetto fisico passa poi in secondo piano, e questo è anche un tema del libro. Ma io ci tengo anche a dire che soprattutto il tema del libro è questa vita fantastica, straordinaria, inventata in parte e in parte ricalcata da vite vere di Gino Bandiera, che lavora al circo, che lavora con un venditore di pentole, che poi diventa pugile, che sfiora il titolo mondiale, mentre Carnera lo conquistò il titolo mondiale, e i modelli sono poi quelli, no? di questi personaggi sopra le righe che hanno queste vite veramente strane, fuori dal comune.
0: Il risultato è una lettura davvero gradevolissima. Solo una curiosità tecnica, ripubblicandolo a distanza

0: detto: ah guarda, questa sarebbe proprio la figura perfetta per la copertina. E diversamente da come succede di solito con gli editori, soprattutto con i grandi editori, i grossi editori, gli amici di Andersen mi hanno preso molto seriamente e sono andati a fare una ricerca su questa immagine, da dove arrivava, se aveva un copyright, se era possibile. Hanno acquistato i diritti di questa immagine da oltreoceano e l'hanno utilizzata per la copertina, quindi praticamente mi hanno fatto un regalo fantastico, ecco, bellissimo. E di questo sono davvero tanto tanto grato agli amici di Ancora.
1: Beh, devo dire, è bello che tu ce l'abbia raccontato. Peraltro la copertina secondo me cattura anche proprio, oltre all'immagine, i colori e tutto quanto, benissimo le atmosfere, quindi hai fatto bene a sottolinearlo, che bello. Quindi se non lo avevate letto, direi che non bisogna perdere tempo, ma ci sta in giardino, che io poi mentre lo leggevo me lo visualizzavo, sai, vedevo tutto.
0: Ah, che bello, cioè, sono molto contento. Io Gino Bandiera ormai lo considero uno di casa.
1: Eh certo, certo.
0: Come succede con i personaggi di solito.
1: Certo, ormai fa parte della tua famiglia, è così.
0: Certo.
1: Guido, grazie per questo tempo che ci hai regalato, grazie mille per Macista in Giardino.
0: Grazie a voi, sono sempre molto contento di parlare con voi.

Aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi un bellissimo libro edito dalle Edizioni Paoline, si intitola Francesco d'Assisi e il canto delle creature. Non è una novità parlare di Francesco d'Assisi quest'anno e del Cantico delle Creature soprattutto, ma lo facciamo in un modo molto particolare che mi è piaciuto tanto, e di questo dobbiamo dire grazie.

0: ragazza, la nostra ospite Altea Villa, che arriva per la prima volta alla Biblioteca dei Ragazzi. Buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a te, grazie per avermi invitata.
0: Che bello, speriamo che non sia l'ultima volta che ci vieni a trovare.
1: Speriamo.
0: Però sono felice perché ci hai portato questo libro bellissimo con le illustrazioni di Silvia Colombo, che nasce come? Raccontami un po' tu la genesi.
1: Bene, è stata un'idea della Suor Maria Angela Tassielli, che è la direttrice di Paolina Editore, che mi ha proposto questa sfida di lavorare sul canto delle creature per i bimbi dai 6 anni. Devo dire che ci ho pensato prima di prenderlo in considerazione, perché non è facile. In realtà questo timore che ho avuto nei primi momenti in cui mi è stato affidato il progetto è stato immediatamente cancellato quando ho letto Il canto delle creature. L'ho riletto, ovviamente, avevo delle reminiscenze liceali, ma quando l'ho riletto con l'occhio della presentazione a un pubblico così piccino, perché ai 6 anni c'è una minima alfabetizzazione, ma spesso siamo ancora in una metafruizione, quindi con l'adulto che legge, si legge insieme, si guarda l'illustrato. Quindi io dovevo pensare a tutti, a chi già sapesse leggere, chi ancora non sapesse leggere, e ho trovato Il canto delle creature incredibilmente efficace nel portare il messaggio senza difficoltà. È stato incredibile, incredibilmente semplice da una parte per me, proprio grazie al canto stesso.
0: Naturalmente ci potevano essere tanti modi, no, di sviluppare il tema. Tu ne hai scelto uno che mi è piaciuto tanto, perché hai prima così permesso al lettore, al piccolo lettore, ma anche al grande, ti dirò, perché io stessa ho riguardato questo capolavoro, perché poi è un capolavoro con uno sguardo diverso, insomma, nella sua interezza. E poi che hai fatto?
1: Dunque, quello che io mi sono chiesta è stato molto semplice. Come faccio con un pubblico di bambini a far comprendere profondamente il messaggio del canto delle creature? Vedendo tutti i rimandi alla natura che San Francesco fa nel suo canto, l'ho trovato il metodo migliore. Dire ai bambini: quando uscite, quando andate al parco, quando siete con i vostri amici, guardatevi intorno, e tutti questi elementi naturali che San Francesco per primo ci porta a ringraziare, per cui dobbiamo ringraziare il Signore perché ce li ha dati. Ecco, questi sono state la chiave per quanto mi riguarda. Quindi ho deciso di rivolgermi direttamente al lettore, e già questa è stata la mia proposta rispetto a questo progetto. Prendiamo i lettori, ci rivolgiamo direttamente ai lettori e li invitiamo a guardarsi intorno e vedere tutti questi elementi, che sono poi elementi che non possono cambiare, perché li aveva San Francesco, li abbiamo noi e possiamo goderne e usarli per le lodi. Quindi continuo a insistere sul fatto che sia stato semplice, non perché sia stato effettivamente semplice, ma perché è stato naturale. Ecco, la parola giusta è stato naturale, trovare gli spunti per questo lavoro. Poi devo dire che ho avuto una grandissima fortuna, che è stata quella di avere già le tavole di Silvia Colombo, che sono bellissime, sono veramente delle illustrazioni fantastiche, molto adatte sia al target di età che al tipo di lavoro. Quindi io ho avuto questa grandissima ispirazione, oltre al canto in sé, avere anche le tavole. Le tavole, per quanto mi riguarda, sono state davvero efficaci nell'aiutarmi con il lavoro.
0: Ti hanno guidato.
1: Ed è un grandissimo plus di questo testo, per quanto mi riguarda, di questo libro, sono le magnifiche illustrazioni.
0: Sì, direi che si abbinano benissimo, quindi è merito di entrambi, ovviamente. Insomma, la particolarità di questo volume è anche questa. Ti ha permesso questa sfida, perché in fondo è stata una sfida semplice, tu dici, ma insomma le cose semplici in realtà racchiudono un grande lavoro dentro, ma ti ha permesso di scoprire qualcosa per te di questo canto delle creature, cioè ti ha regalato comunque qualcosa anche nella tua vita personale, una chiave di lettura diversa?
1: Assolutamente sì, perché mi ha fatto comprendere, e penso che questo pensiero lo avessi già fatto quando ero giovane, e l'avevo però analizzato dal punto di vista letterario quando ero durante gli studi. Invece adesso, durante la mezza età, che si fanno anche a livello spirituale dei conti con la propria vita, con le proprie credenze. Ecco, questo canto è davvero importante per quanto mi riguarda, mi ha dato, io amo molto la natura, ma non so per quale motivo ultimamente ne sento il richiamo ancora di più, forse perché vivendo in città manca il contatto, per quanto mi riguarda manca il contatto con la natura, ne ho meno di quanto vorrei, quindi fuggo spesso in campagna per avere più contatto, e questo secondo me è veicolato come messaggio da San Francesco in un modo, è incredibile che un testo di così antico riesca a risuonare ancora così tanto in questo millennio. C'è bisogno di contatto con la natura, con gli elementi, è davvero una sorta di preghiera arcaica che risuona senza magari doverla neanche pronunciare, e questo è quello che mi ha regalato, ed è davvero qualcosa che ci si porta dietro inconsciamente dopo averlo letto, rimane. E questa è la potenza di questo canto, è una potenza. E sono molto felice di averci lavorato e di sapere che c'è anche questo contributo nella proposta bibliografica che abbiamo fatto con Edizioni Paoline, con Silvia Colombo, e sono molto felice che abbiamo partecipato anche noi a portarlo nelle librerie per i bambini, i ragazzi e gli adulti, ovviamente.
0: Certo, vabbè, un bel orgoglio, un bel motivo di orgoglio. Ti chiedo un'ultima cosa, Altea, degli elementi, no? Che poi anche così bene tu racconti e descrivi, qual è quello che senti più vicino a te?
1: Penso la terra, mi piace tutto, devo dire la verità, mi piacciono tutti gli elementi, ma la terra e le sue creature, quindi tutto quello che ci sostiene, è sinceramente quello che con me risuona di più. Mi piace sia la luna, le stelle, il sole, l'acqua, non ne parliamo, il vento, ma questa sorella madre terra che ci sostiene e governa, secondo me è davvero qualcosa che ci può anche dare un grandissimo sollievo in periodi bui, sapere che abbiamo un sostegno non solo dall'alto ma anche dal basso, abbiamo qualcosa che ci sostiene. In particolare a me questo ha dato davvero grande sollievo e forza, ed è questo che dà il canto delle creature, dà una grande forza per quanto mi riguarda.
0: Bellissimo,
1: vero, è molto bello.
0: Sì, sì. Altea, che dire, grazie e complimenti a te e a Silvia Colombo e alla casa editrice che ha avuto questa bella intuizione. Quindi Francesco d'Assisi e il canto delle creature, secondo me è un bellissimo regalo anche in questo periodo particolare.
1: Sì, certo.
0: Grazie, a presto.
1: Grazie
0: allora.
1: Grazie mille, grazie, buongiorno, buon pomeriggio.

0: Ed era un evocativo brano dei Duran Duran che si intitola Save a Prayer, con il quale arriviamo verso la fine di questa puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Ho quest'oggi la tranquillità di ricordarvi tutti i titoli che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca, con la fortuna peraltro di raccontarli insieme ai loro autori. Poco fa Altea Villa ci ha raccontato ad esempio Francesco d'Assisi e Il canto delle creature, edizioni Paolini, un libro che è la storia di una preghiera antica, anzi antichissima, con più 800 anni, ha compiuto tanti anni appunto Il cantico delle creature, ed è anche la storia del suo autore molto speciale, Francesco d'Assisi. Qui, con lo stile dell'intrattenimento educativo, l'autrice ha accompagnato i più giovani a scoprire le origini di questo antico testo, prezioso anche per la letteratura, e a conoscere anche tutte le creature in esso protagoniste. È davvero un approccio molto originale e molto bello. Ci siamo divertiti con Guido Quarzo. Per Ancora ha pubblicato Ma c'è in giardino la storia di Nico, nel cui giardino a un certo punto arriva questa enorme talpa così grande che il suo papà la chiama Maciste, e poi arriva qualcuno che ha come compito quello di debellare questa talpa che si chiama Maciste, e lui è un personaggio molto particolare che appunto scoprirete leggendo questa storia molto divertente, Gino Bandiera, che come la talpa è mezzo cieco. E poi Federico Ortolan ci ha raccontato L'attesa, Kite Edizioni, una storia davvero profonda e delicata sulla morte, sulla solitudine, ma anche sulla straordinaria capacità della vita di sorprenderci in ogni attimo, anche quando abbiamo già deciso di smettere di aspettarla. E queste erano le proposte di questa settimana. Noi ci ritroveremo qui tra 7 giorni. Ancora grazie a Samira Rocchetti in regia e a tutti voi.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300. Yeah. Oh.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV è a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. Nel suo primo discorso il pontefice ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Attenzione, ha aggiunto il pontefice, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. Continuano i raid israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Mare Ayoun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi.
2: Amin, Ulla, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i 4 sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taji Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Salgono 3 morti per il crollo dall'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, Fermo, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, estratto vivo dalle macerie. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. E infine tennis, Mirra Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Chwaliska in 2-7 con il punteggio di 6-3, 6-2. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grazie all'8x1000, la Caritas diocesana di Palermo in Sicilia contribuisce alla realizzazione di tanti progetti, come quello di un campetto di calcio a 5 all'aperto all'interno degli spazi dell'oratorio della chiesa Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano. Un terreno incolto e abbandonato si è trasformato in un luogo di gioco e aggregazione, un progetto che nasce da lontano, un percorso sviluppatosi passo dopo passo, un sogno dei più giovani del quartiere diventato realtà, come racconta uno dei volontari storici, Gino Cucina.
4: E adesso i bambini giocano liberamente e felicemente in questo campetto, soprattutto nella stagione estiva, di avere uno spazio all'aperto molto importante.
3: Qui le attività dell'oratorio rappresentano il fulcro educativo della pastorale parrocchiale e i valori universali dello sport rivestono un ruolo preponderante, come afferma il parroco Don Francesco Di Pasquale.
5: Mette insieme tutti. Il linguaggio dello sport va oltre le regole grammaticali, diciamo così. E quindi diciamo che io, anche come assistente del Centro Sportivo Italiano, che da qualche anno seguo come direzione spirituale, rendo conto come lo sport è uno strumento, una strada che può avvicinare anche i lontani dalla fede.
3: Il campetto rappresenta un'opera segno della Caritas diocesana di Palermo per contrastare il fenomeno della povertà educativa. Ciro Maneri qui è diventato adulto ed oggi è guida per i più piccoli.
6: Ho 26 anni, ormai dalla tenera età, forse di 16 anni, vivo dentro questo oratorio. Da quando non c'era nulla li conosco fin da piccoli, perché essendo della borgata li conosco, e le mamme, conoscendomi, li portano a me, che mi hanno conosciuto fin da piccolo, e quindi loro tranquillamente giocano con me e si divertono.
3: Si tessono relazioni, si creano legami forti e duraturi nel tempo. Le famiglie trovano un punto di riferimento stabilendo un'alleanza educativa. Per Licia Galati, mamma di un ragazzo di 14 anni, è stato così.
7: Per i ragazzini del quartiere è un punto fondamentale, perché attraverso questa struttura riescono intanto ad evitare di stare per strada. È un punto di incontro, è un punto di dove riescono a socializzare. Mio figlio ha 14 anni e proprio nel mio caso è stato uno di quei momenti un po' brutti. Era un ragazzino un po' introverso, non riusciva ad integrarsi. I mister sono stati bravi a riuscire a farlo integrare, a riuscire a farlo accogliere nel miglior modo dai compagni, e adesso diciamo che non ne può più fare a meno.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: RLC 107.4.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
8: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, questa festa è stata introdotta nel Medioevo, nel secolo XIII, quando ci fu un fiorire straordinario del culto eucaristico anche al di fuori della celebrazione comunitaria dell'Eucaristia. Ci furono eventi miracolosi. Cerchiamo di capire cosa significhi sacramento. È un gesto sacro, nel senso che rende possibile un rapporto con la forza fondamentale della nostra vita. È necessaria la nostra fede perché il rito che celebriamo, le parole che diciamo, rendano possibile il rapporto. Senza fede non è possibile la relazione e la fede è una scelta. Io scelgo di credere. L'Eucaristia non è un miracolo, è un sacramento, cioè un gesto simbolico attraverso il quale noi, esercitando la fede, entriamo in relazione con la forza della vita che ci alimenta, ci fa crescere come figli di Dio. È sacramento di presenza, più che presenza spaziale, è presenza reale, e mi spiego. La gente che è presente in un autobus può essere un esempio di presenza spaziale, ma è molto esteriore. Nell'ostia non c'è il sangue e Gesù stesso, adesso, non ha il sangue. La condizione di risorto non è la nostra condizione. Il sangue della croce non c'è più, è stato sparso, donato. Come le onde elettromagnetiche della radio o della televisione rimangono onde elettromagnetiche, ma trasmettono un messaggio, trasmettono amore, trasmettono sofferenza, trasmettono emozioni. Così quando viviamo insieme il rito sacramentale c'è la componente della fede, per cui esprimiamo il nostro abbandono fiducioso in Dio. Attendiamo la sua venuta, entriamo in rapporto con la sua azione. È un rapporto reale, ma non spaziale, non legato a una realtà presente qui nello spazio, ma presente attraverso il rapporto che stabiliamo nella fede, che è molto più profondo e reale di quello che si stabilisce nello spazio. Quello che sollecitava Gesù era la fede in Lui, perché il suo messaggio e il suo stile di vita che proponeva era sconvolgente. Chiedeva di amare tutti, di perdonare sempre, di giungere persino ad amare i nemici, chiedeva di portare il male degli altri e Lui viveva quello che insegnava. Il pane e il vino sono simboli, ma perché ci sia sacramento ci devono essere gesti di uomini. Il gesto sacramentale è il mangiare insieme e lo scambiarci i doni di vita, cioè esprimere il dono di Dio in noi. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Amatevi gli uni gli altri. Quando celebriamo l'Eucaristia dovremmo poter dire «Come il Padre ha amato me, ciascuno di noi, il padre e la madre nei confronti dei figli, la moglie e il marito reciprocamente, gli amici tra di loro dovrebbero poter dire «C'è in gioco nella mia vita un amore più grande, c'è una presenza immensa che dono agli altri».

Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, ma tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri.

Nel Deuteronomio è ricordata la processione, il lungo cammino, 40 anni, attraverso il deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti e scorpioni, terra setata e senza acqua. Ricordare quanto si è vissuto significa anche interpretare alla luce della fede le lezioni divine. Quando si è umiliati e provati dalla vita, non si è lontani da qualche sorprendente esperienza di Dio, provvidente e originale nei suoi interventi, come capitò allora al popolo di Dio, dissetato con acqua sgorgata dalla roccia e nutrito con manna dal cielo. Il capitolo 8 di Deuteronomio è uno stupendo doppio canto, il canto nel deserto e il canto della terra. Si rappresenta Dio nel deserto come l'educatore che dà da mangiare a questo piccolo popolo impaurito, gli fa succhiare il miele dalla roccia, gli dà la crema di latte, gli dà il sangue dell'uva. Dio non lascia mancare nulla. Prima di attraversare il Giordano per entrare nella terra di Canaan, la terra promessa dal Signore ai patriarchi sul monte Nebo, c'è l'esortazione di Mosè. Per 40 anni nel deserto era stato Dio medesimo a non far mancare al suo popolo pane, la manna di cui nutrirsi e acqua per dissetarsi. Il benessere della terra promessa finalmente raggiunta potrebbe ora tentare Israele di prendersi l'autonomia da Dio, peccando di orgoglio, come se tutto fosse frutto della propria abilità e del proprio lavoro. Un orgoglio e un'autonomia che non rendono l'uomo felice, bensì lo riducono in solitudine, avendo spento la sua relazione con Dio. I deserti di Dio non fanno perdere la fede in Dio, lo fanno invece sentire più vicino. Importante è cercare ciò che veramente nutre e disseta l'uomo, ben più che un presunto benessere, il pane e la parola che vengono dal Signore. La terra promessa non è un luogo della geografia, è l'unità del genere umano. Questa terra promessa ci è stata promessa da Dio e noi ci nutriamo non soltanto dell'amaro pane della nostra tribolazione, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Credo a questa unità del genere umano, perché la mia volontà fa fulcro sulla parola di Dio. Avverrà attraverso una reciprocità di impegno tra il Dio che è immerso nella storia e l'uomo che ha risposto. L'io umano e il tu di Dio sono stretti a una stessa responsabilità. L'onnipotenza di Dio non fa a meno della collaborazione dell'uomo. Tocca a noi costruire la nostra unità del mondo.

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui dar

rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre. Così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

Il Vangelo di oggi proviene da una pagina centrale del quarto Vangelo. Di essa registra la fase più acuta della contestazione dei giudei nei confronti di Gesù, allorché egli si propone come pane vivo, di cui cibarsi per avere la vita eterna. Nella reazione dei contemporanei di Cristo c'è qualcosa che ricorre anche nei credenti di tutti i tempi. Si tende a stabilire di propria iniziativa il tipo di rapporto da avere con il Signore, più che lasciarsi attrarre e modificare dalla presenza di Lui, dalla sua azione sorprendente e dalla parola che rivolge a tutti. C'è in questo Vangelo un forte richiamo alla reale presenza di Gesù nella nostra storia e nella vita personale di chi lo accetta. I toni realistici usati da Giovanni provocano in ordine alla fede. Non si tratta di una semplice conoscenza intellettuale e neppure di un vago ricordo storico, ma di una carne da fare propria. La persona di Gesù è continuamente data per noi e solo l'accoglienza può trasformare la nostra esistenza in vita qualitativamente eterna. Gesù non ci impone il suo amore, non è invadente, ma si offre alla nostra fame, alla nostra solitudine, alla nostra fragilità. La sua persona è cibo, pane spezzato, carne e cuori lacerati dall'amore che porta all'umanità. Abbiamo tanta fame di amore, di sicurezza, di felicità, di verità, ma anche di potere e di possesso, di piacere e di vendetta. Cristo, fonte d'ogni bene, si dà da mangiare vera medicina di vita autentica. Creati a immagine di Dio, siamo plasmati dalle potenzialità straordinarie racchiuse in questa presenza divina nascosta che costituisce il nostro essere, ma siamo impastati anche con la negatività, quella ereditata e quella patita lungo la nostra vita. Importante è assumere le conseguenze della nostra negatività e smettere di accusare gli altri. Ricevere il corpo di Cristo senza questa scelta di amore orientata al bene è come mangiare un bene ucciso. È veramente mangiare la nostra condanna.

Siamo invitati ogni domenica alla tavola del Signore. Ci sazia il bisogno di un cibo che veramente ci nutre. Ci troviamo insieme ai fratelli per comprenderci e accoglierci, per sostenerci e perdonarci. Il corpo di Cristo ci fa diventare più simili a Lui. Noi diventiamo pane per gli altri. Un abbraccio e alla settimana prossima.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Siamo nell'ambito di una risposta cattolica e all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini. E ho iniziato, come sapete, questo primo ciclo di trasmissioni citando una riflessione dell'allora arcivescovo di Monaco, Joseph Ratzinger, e siamo nel 1977, circa i riferimenti a Maria nell'Antico Testamento. Ora concludo questo primo ciclo di trasmissioni con un'altra citazione dell'arcivescovo Ratzinger, che tratta del dogma mariano originario, ossia Maria Vergine Madre, quale appare nel Nuovo Testamento. E scriveva l'allora vescovo Ratzinger: oggi, nell'epoca del pensiero storico, la purificazione del cristianesimo, la ricerca della sua origine, della sua natura originaria, vengono quasi dappertutto attuate, ricercando le sue forme più antiche e ponendole come unico criterio determinante, ossia l'originario viene scambiato con l'antichissimo. D'altra parte, la fede e la Chiesa vede nelle testimonianze dell'inizio qualcosa di vivo che è principio edificatore proprio perché si sviluppa. Come si è formata la strada che condusse alla professione di fede nella maternità virginale di Maria? In conformità con l'intento generale della nostra ricerca, la questione non sarà seguita qui nella forma di un'analisi rigorosamente scientifica. Vogliamo solamente cercare di ripercorrere gli stadi principali nella crescita della relativa tradizione. In Paolo, il problema della nascita di Gesù non ha alcuna importanza sotto il punto di vista teologico. La sua fede si sviluppa tutta partendo dalla confessione della croce e della risurrezione. Solamente in un passo si può localizzare un lontano preludio a quelle affermazioni che poi vengono tramandate espressamente nelle storie dell'infanzia di Matteo e di Luca, quando in Galati 4:4 Paolo dice di Gesù che è nato da donna. Per lui si tratta semplicemente di sottolineare che ha partecipato a tutta la sorte dell'essere uomo, che è entrato pienamente nella condizione umana. Per Paolo ciò vuol dire anzitutto: Gesù si è piegato sotto il peso della legge, di una religione che era diventata legge e che quindi procurava più angoscia che speranza, più divisione che unione. Egli ha portato con noi il nostro peso e la nostra sorte comune. Di più in questo passo non c'è. Tuttavia, se si legge tutto il contesto e lo si ripensa, per così dire, risalendo all'indietro, partendo dallo sviluppo futuro, si può forse avvertire qualcosa di più, anche se ancora in modo trattenuto, della futura teologia del mistero del Natale. Infatti, nel più ampio contesto di questa frase, Paolo mette in relazione l'esistenza cristiana con i due figli di Abramo, Isacco e Ismaele. Egli afferma che non è erede della promessa colui che discende da Abramo secondo la carne, cioè Ismaele, ma colui che fu generato dallo spirito, dalla forza vivente della promessa. Partendo da Gesù, egli mette il cristiano in questa linea della nascita dallo Spirito, nella linea di Isacco, che è quella linea che esprime la nuova nascita di Abramo dei credenti in Cristo. Aggiungeva il vescovo Ratzinger: più di un preludio, questo non è. Le linee non sono allungate. Ciò avviene solamente in Matteo e in Luca e avviene in duplice modo. Va qui notata anzitutto la particolare funzione dell'albero genealogico col quale viene presentata l'origine di Gesù, ma insieme viene anche cercata una spiegazione della sua natura. L'albero genealogico di Matteo mostra che Gesù è figlio di Abramo, ma lo raffigura prima di tutto come il vero Davide, nel quale è stata adempiuta quel segno della speranza che questo re era sempre più diventato per il suo popolo. Luca va oltre, fa risalire fino ad Adamo, figlio di Dio, la genealogia di Gesù. Adamo, cioè l'uomo in genere. Un albero genealogico che risale fino ad Adamo vuol mostrare che in Gesù non è stata adempiuta solamente la speranza di Israele in un re, ma anche la richiesta dell'uomo in genere, di quell'essere che vaga e brancola alla ricerca di se stesso. Gesù è l'uomo per tutti gli uomini, l'uomo nel quale si compie la destinazione divina dell'uomo, la sua origine divina. In lui l'essere lacerato dell'uomo è stato unito ed è stato congiunto al Dio da cui discende e che egli cerca nel suo abbandono. Gesù è Adamo, forma dell'uomo in assoluto, lo è perché è di Dio.
Ad ambedue gli alberi genealogici, ciò che importa è la relazione storica e umana di Gesù. Ma tutte e due sono pure convinti che Gesù può essere il frutto conclusivo della storia, solamente perché in lui ha fatto il suo ingresso nell'albero che si dissecca di questa storia una forza nuova, perché egli non viene solo dal basso. Egli è frutto di quest'albero, certo, ma l'albero può portare frutto solamente perché esso è fecondato dall'esterno. Gesù trae origine dal basso, ma egli discende contemporaneamente dall'alto. Le due verità non si contraddicono. Egli è completamente uomo, frutto di questa terra, ed è tale proprio perché non trae origine solamente da questa terra. In Matteo ciò appare dal fatto che lo schematismo dell'albero genealogico, che collega un anello all'altro col verbo generò, viene rotto così nell'ultimo versetto. Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In Luca ciò appare quando Gesù è presentato non come figlio di Giuseppe, ma come colui che era creduto tale, come colui che era giuridicamente classificato tale. L'accenno misterioso che abbiamo qui davanti è stato ulteriormente sviluppato nelle storie dell'infanzia, Matteo 1:18-25 e Luca 1:2. Non ci è necessario in questa sede, diceva il vescovo Ratzinger, approfondirne i dettagli. Occorre solamente accennare in breve ad alcuni punti di vista del testo lucano che sono importanti per la comprensione generale della figura di Maria. Anzitutto, è già importante la localizzazione che Luca presenta in voluta contrapposizione con la precedente storia di Giovanni Battista. L'annuncio della nascita del Battista avviene nel Tempio ed è fatto ad un sacerdote che sta svolgendo la sua funzione. Avviene, per così dire, nell'ordinamento ufficiale e prescritto della legge, in collegamento col suo culto, col suo luogo e coi suoi funzionamenti. L'annuncio a Maria avviene ad una donna, in un luogo insignificante della semipagana Giudea, che né Flavio Giuseppe né il Talmud nominano. Tutto ciò era insolito per la sensibilità ebraica. Ora Dio si rivela dove e quando Lui vuole. Incomincia una vita nuova, al centro della quale non vi è il Tempio, ma la semplicità di Gesù Cristo. Egli ora il Tempio vero, la tenda dell'incontro. Il saluto a Maria in Luca 1:28-32 è stato formulato con stretto riferimento a Sofonia 3:14-17. È Maria, la figlia di Sion, alla quale sono rivolte le espressioni di quel testo. A lei viene detto gioisci, a lei viene detto che il Signore viene a lei, è lei che viene sollevata dall'angoscia perché il Signore è con lei per salvarla. Un famoso mariologo come René Laurentin, dice il vescovo Ratzinger, a questo proposito osserva molto bene. Spessissimo la parola di Dio si dimostra come un granello di frumento. Si capisce anche perché Maria rimase turbata, come appare in Luca 1:29, a questo messaggio. Il suo turbamento non deriva da non comprensione o da quella paura pusillanime alla quale lo si volle talvolta far risalire. Deriva dalla commozione di uno di quegli incontri con Dio, di quelle gioie incommensurabili che sono capaci di commuovere nature più dure. Nel saluto dell'angelo compare il motivo portante con cui Luca presenta la figura di Maria in genere. È lei in persona la vera Sion, alla quale si sono dirette le speranze in tutte le rovine della storia. È lei il vero Israele, nel quale si uniscono inseparabilmente antica e nuova alleanza, Israele e Chiesa. È lei il popolo di Dio che porta frutto per la potenza di grazia di Dio. Dobbiamo infine fare attenzione anche all'espressione con la quale viene misuratamente descritto il mistero del nuovo concepimento e della nuova nascita. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Nel cosiddetto parallelismo dei membri sono qui sovrapposte, per indicare ciò che è misterioso ed ineffabile, due immagini provenienti da diversi filoni di tradizione, scrive il vescovo Ratzinger. La prima immagine fa riferimento alla storia della creazione, Genesi 1:2, e caratterizza quindi l'avvenimento come nuova creazione. Il Dio che chiamò l'essere dal nulla e cui spirito aleggiava sugli abissi, egli che, come spirito creatore e la ragione di ogni ente, questo Dio inaugura qui una nuova creazione. Viene perciò sottolineato con ogni energia il taglio radicale che l'arrivo di Cristo significa. La sua novità è tale che essa raggiunge anche il fondamento dell'essere, è tale che può venire solamente dalla potenza creatrice di Dio stesso, non da altre parti. La seconda immagine, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo,
appartiene alla teologia culturale di Israele. Essa rimanda alla nube che stende la sua ombra sul tempio e indica così la presenza di Dio. Maria appare come la tenda santa sulla quale comincia ad agire la presenza nascosta di Dio. Prima di dedicarci ad un'analisi teologica conclusiva, dobbiamo ancora rispondere a due questioni, scriveva il vescovo Ratzinger. La prima riguarda la provenienza della tradizione che è stata qui adoperata in Matteo e in Luca. L'esegesi moderna dimostra che i due evangelisti hanno dato al materiale la forma ultima, partendo dalle loro stesse intenzioni e idee teologiche. Questo contributo letterario degli evangelisti alla forma della tradizione non va sicuramente sottovalutato. Tuttavia l'esegesi dimostra anche che i due evangelisti usano materiale di tradizione precedentemente esistente, materiale che già era stato plasmato per opera delle comunità che lo avevano tramandato. Per Luca, un esegeta come lo Schurman crede di poter indicare una comunità della Giudea degli anni 60 della nostra era come precedente gruppo mediatore di tradizione. Non si potrà contestare che lo stesso Luca volesse riferirsi a Maria e perciò alla più ampia cerchia dei parenti naturali di Gesù. Per questo l'assunzione di questi brani nel Vangelo è un fatto di natura particolare riguardante la storia della tradizione. Tale assunzione significa che una tradizione, che per l'innanzi era stata conservata privatamente, in un ambito più ristretto, ora viene inserita nella predicazione ufficiale della Chiesa, acquista il grado di tradizione ufficiale della comunità ecclesiastica. Questa mi sembra essere un'osservazione importante per la questione spesso sollevata dell'antichità di queste tradizioni. Ciò che distingue la tradizione della Pasqua dalla tradizione del Natale non è semplicemente l'antichità come tale. Luca riconduce le storie della nascita al ricordo di Maria e per quanto concerne il nucleo di carattere teologico della tradizione non c'è motivo di non fidarsi di lui, tanto più che il gruppo dei fratelli del Signore, gruppo del quale non si possono calcolare l'importanza e la posizione che rivestiva, si presenta come un gruppo mediatore di tradizione. Per quanto riguarda il nucleo, la differenza non consiste quindi nell'antichità, ma nella diversa posizione che le tradizioni ebbero all'inizio e nel fatto che solamente tardi, in un determinato stadio dello sviluppo interiore della professione di fede in Cristo, divenne ragionevole e necessario inserire anche queste tradizioni nel credo comune ed ufficiale della Chiesa. Ciò accade solamente nel momento in cui fu preparato, per così dire, il luogo interiore e fu raggiunta anche quella distanza temporale che, proprio in questo campo, il rispetto richiedeva. La seconda osservazione riguarda l'effetto continuato del messaggio all'interno dell'annuncio neotestamentario. Al preludio di Paolo corrisponde in Giovanni un'utilizzazione che porta avanti lo storico e l'eccezionale nello spirituale collettivo. Non un postludio, quindi, ma la ripresa del tema in una fuga che in seguito dischiuse sempre nuove possibilità di esecuzione. Nel prologo al suo Vangelo, Giovanni definisce i cristiani come coloro i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Qui il motivo paolino è stato congiunto alla tradizione di Matteo e Luca in modo a costituire una unità nuova. Diventare cristiani significa entrare nel mistero della nuova nascita di Gesù Cristo, partecipare rinascendo alla sua nascita. Naturalmente si presenta anche qui la controversia che concerne in generale l'inizio del quarto Vangelo. Giovanni non voleva forse qui, come per i sacramenti, battesimo, eucaristia e nell'escatologia, risurrezione adesso e all'ultimo giorno, elevare il volgare cattolico sul piano dello spirituale e dell'esistenziale? Non lo si è forse collegato solamente in un secondo tempo con ciò che egli aveva veramente voluto oltrepassare? Nell'ambito di queste considerazioni non c'è possibile discutere ulteriormente questa questione. Una cosa però mi pare in chiara in tutta l'ampiezza dei fatti, sottolineava il vescovo Ratzinger. Tutto l'impeto dell'indicazione spirituale del quarto Vangelo si fonda sul fatto che esso possiede un fondamento reale. L'esistenziale non esprimerebbe proprio più nulla se esso fosse l'esplicazione del nulla. La nuova nascita cristiana è possibile per il fatto che essa è realmente avvenuta in Cristo ed è quindi divenuta possibile per tutti noi. Nella prossima trasmissione proseguiremo e completeremo l'esame di queste riflessioni del
l'allora vescovo Joseph Ratzinger.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

0: No, no, non devi più lo fare.
1: Sono tutti.

0: Segnali?
1: Sì.
0: Questa è. No, bisogna fare il tangente, questa è. Devi fare la seconda, dove? Tu che fai la seconda?
1: Io faccio il salto, e poi andare in giro di qui e c'è.
0: E chi fa la seconda? Dopo la seconda? Allora. La seconda passa qui,
1: la seconda questa, sì. Chi fa la seconda?
0: Sì. Bimba. Laude sì, un salvatore, dice il pastore, il canto, il mezzo,
2: veramente perdonato e l'apostolo di unirti in fratello e sacrificio, gloria piena di suo nome, gioia nobile sarebbe sgorgoci dallo spirito. Questa è la festa solenne nella quale celebriamo la prima sacrificio. È il banchetto del tuo. No, no, adesso lo facciamo, stai tranquillo, si sa. È il banchetto del nostro cede a nuovo il rito di Chico, la ghiaccia di sfera dell'ombra, luce non più tenera. Cristo lascia il suo memoria, c'è il punto di una scena, non più dell'ombra. Obbedienza al suo comando, consacriamo il pane divino, ostia di salvezza. E certezza a noi cristiani, si trasforma e poi in carne si fa santo. Tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma, oltre la notizia, è un segno, ciò che fa, nasconde il mistero, finisce qua. Chiedi per favore, che sono qui. Io quando dovrei venire, dopo, dalla prima lettura del cielo, si
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì
1: Eternamente.

0: Inizi di qua, cerchi dove chiudere la parentesi, inizi dalla strofa. Sono quattro strofe.
1: Ok, sì, sì. Allora, fammi controllare perché sono interessato.
2: Kiri è
0: sì.
3: Sì. No. Kiri è...
4: è cancellato.
0: E... no, faccio il confesso, fate Kiri senza...
2: senza le chieste di
0: faccio. Sì. Sì.
1: Quindi già qui dove?
0: Sì.
1: Scusa
0: se non mi sì.
1: Tu ho chiesto a te.
0: Grazie. Gira più sopra.
2: Thank you.

Buonasera a tutti voi e benvenuti alla celebrazione di questa liturgia che è il pane disceso dal cielo. In collegamento con la Madonna della Fiducia in Nichelino trasmettiamo la Santa Messa. Gesù rivela una verità inaudita con linguaggio crudo e senza metafore al punto da scandalizzare chi lo ascolta. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Gesù non offre qualcosa, ma se stesso. L'Eucaristia, infatti, attualizza il sacrificio del Calvario, perché a farsi realmente presente sotto le specie del pane e del vino sono la sua carne offerta e il suo sangue versato per la nostra salvezza. Il nostro canto di inizio al titolo Chiesa di Dio, lo trovate
al numero 622 del libretto rosso.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Come abbiamo sentito, celebriamo questa festa del Corpus Domini, riconosciamo il dono dell'Eucaristia come vero centro della nostra vita. È il Signore che ogni volta si dona a noi, che ci dà la possibilità di entrare in comunione con Lui. Ed è decisamente per un cristiano il desiderio più grande, non poter stare in comunione costante con il Signore. Riconosciamo che non è sempre facile, che ogni tanto ci perdiamo, ogni tanto ci distraiamo, e allora insieme chiediamo perdono. Confesso a Dio e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e professioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata Sempre Gli angeli e santi e loro fratelli e sorelle di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che perdoni i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che perdoni i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quando esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto scorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Yeah.

0: C'è oggi in questa festa particolare viene letta la sequenza, ci alziamo in piedi, la ascoltiamo.
1: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato in Isacco da tua morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

0: dico: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Siamo invitati, penso, in questa domenica che si apre da stasera del Corpus Domini, a riconoscere che davvero il Signore ci ha fatto un dono grande, ma grande, grande. E forse possiamo con un po' di umiltà tutti quanti noi riconoscere che ogni tanto non ce ne rendiamo conto, che è veramente un dono grande e che ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia entriamo in contatto diretto proprio con Lui. Non è che ci ha regalato qualche cosa così, come tutta la liturgia di oggi ci suggerisce, ha donato se stesso, di per sé è potentissimo. Cioè, immaginare che noi tra qualche minuto, facendo la comunione, entriamo in un contatto così diretto con il Dio dell'universo, quello che si è inventato ogni cosa che esiste, quello che ci ha salvati, che ha dato la sua vita per noi, che continua a salvarci, che è il senso ultimo delle nostre vite, dell'umanità, della storia, tutto là dentro, in quella piccola ostia, è decisamente potente, no? E forse possiamo chiedere il dono continuo di diventare consapevoli di quello che celebriamo. Forse è decisamente troppo grosso rispetto a quello che noi possiamo comprendere, no? A quello che riusciamo a capire, ma se è così grande vuol dire che ogni volta possiamo entrare un po' di più nel mistero. E mi pare le letture di oggi ci offrono tanti spunti, ma c'è un passaggio nella sequenza che abbiamo letto che a un certo punto definisce così l'Eucaristia: è il pane degli angeli ed è il pane dei pellegrini. Mi pare una bella definizione, no? Possiamo sentirci tutti pellegrini, quelli che camminano, che attraversano la vita come pellegrini, siamo continuamente in cammino. E il pellegrino è quello che ha una meta, deve raggiungere un posto, no? Quando si fanno i pellegrinaggi non è che giri a caso, vuoi arrivare in un posto significativo per la fede, perché senti che lì sei un po' come chiamato. Ma se la vita si potesse definire, spesso lo facciamo, no? Come un grande pellegrinaggio, vuol dire che la meta è chiarissima, non ci sono troppi dubbi, no? Che la meta per noi è incontrare proprio quel Dio là. E allora tutta la vita la puoi leggere come un cammino progressivo di avvicinamento, e come tutti i pellegrinaggi, mentre cammini ci sono i momenti più difficili, ci sono i momenti più faticosi, ci sono i momenti molto belli, ci sono degli incontri, ci sono dei paesaggi stupendi, tutto quanto fa parte della vita. E riconosci che quel dono, l'Eucaristia, diventa il pane quotidiano, si potrebbe dire, usando un'espressione del Padre Nostro, che ci dà forza per proseguire quel cammino. Sentirci in cammino significa riconoscere che nella nostra vita c'è un passato e c'è un futuro. La prima lettura, in qualche modo, qualche suggerimento sul passato ce lo dà. È presa dal libro del Deuteronomio, che è un libro biblico dove viene riletta tutta l'esperienza dell'Esodo, riporta alcuni discorsi che Mosè ha fatto alla fine di quel lungo viaggio, dove dà alcune raccomandazioni al suo popolo, e la prima iniziava così: ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto percorrere. E lo dice più volte questo verbo, ricordati. Per noi ricordare è importante, mi viene da dire, ma è anche... c'è una piccola fregatura, se si può dire così, perché i ricordi ogni tanto, se prendono la forma della nostalgia, sono una trappola. Cioè, è quando pensi al passato rimanendo chiuso nel passato, ed è pericolosissimo,

perché non ti fa più vivere il presente. È una tentazione, bisogna essere intelligenti e cercare di non finire in quella gabbia. Quando inizia a diventare il ricordo di quel sapore un po' dolciastro prima, poi diventa amaro, poi diventa una gabbia, poi alla fine è solo tristezza, allora hai imboccato la strada sbagliata. Di per sé sapete che la parola eucaristia significa letteralmente rendere grazie. Forse l'unico modo per ricordare senza cadere nella nostalgia è la capacità di rendere grazie, perché se rendi grazie anzitutto lo devi fare a qualcuno, e tendenzialmente per noi è il Signore, dove posso dire: Signore, ti rendo grazie, ti ringrazio per questa cosa, per questa persona, per quell'esperienza che ho fatto. Ma il rendere grazie è al presente, gli parli adesso a Dio e gli puoi dire anche di una cosa del passato, ma lo vivi nel presente, allora questo già è un passaggio. E poi l'Eucaristia ha questa capacità, che solo lei ha, di trasformare le cose. Noi adesso metteremo là sull'altare un po' di pane e un po' di vino, poi succede una cosa che al di là di tutte le nostre capacità, diventeranno il corpo e il sangue di Cristo. Come avvenga noi non lo sappiamo, però avviene. Lo vediamo dagli effetti, perché poi quando attingiamo a quel corpo e quel sangue sentiamo che la nostra vita viene rigenerata. Verrebbe da dire, ogni tanto ai ragazzini lo diciamo così: se tu metti delle cose, è un modo di dire, non prendetemi alla lettera, se tu metti delle cose su quell'altare durante una messa vengono trasformate, ma non tanto delle cose, ma se tu metti la tua vita su quell'altare simbolicamente e poi fai Eucaristia, viene trasformata. Se metti un ricordo su quell'altare e fai Eucaristia, viene trasformato, perché la presenza di Dio occupa tutto, trasforma tutto. Se metti una preoccupazione dentro l'Eucaristia, viene trasformata in una modalità che è propria dell'Eucaristia. Se viene uno dopo che abbiamo consacrato e guarda, vede sempre la stessa forma, apparentemente sono sempre delle ostie ed è sempre un po' di vino, ma dentro, se si può dire così, è cambiato tutto. Sempre usando un po' un linguaggio semplificato, dentro quel pane e quel vino c'è la presenza di Gesù Cristo. Tu metti i tuoi ricordi, le tue gioie, le tue preoccupazioni sopra quell'altare, succede qualche cosa che non sappiamo spiegare, usciamo fuori sempre con quelle preoccupazioni, quelle gioie, quei ricordi, ma questa volta c'è dentro la presenza di Dio e cambia tutto. E noi, penso, viviamo così l'Eucaristia con il desiderio che sempre di più possa trasformare la nostra vita. Ma c'è un altro passaggio, mi pare, che il Vangelo ci suggerisce, quando Gesù parla ai suoi discepoli, alla folla, e parla di questo dono che farà di sé, più volte fa riferimenti alla vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Non è solo il ricordo di qualche cosa di passato, ma celebrare l'Eucaristia è anche proiettarsi nel futuro. Se nel nostro futuro è già scritto che incontreremo il Signore, ogni volta che noi facciamo l'Eucaristia è come se vivessimo le anticipazioni di quell'incontro, come se quasi venissimo già proiettati in quel momento in cui incontreremo pienamente il Signore. L'Eucaristia diventa il sacramento che ci fa guardare il passato in modo sano, ma che ci fa vedere anche un futuro. E allora lì sprigiona una forza incredibile, perché se non ci fosse l'Eucaristia saremmo quasi legittimati a pensare che il futuro ci preoccupa. Se uno guarda le notizie dice: qua ogni giorno che passa sembra che le cose vadano peggio. Ma se invece ti nutri di quel pane trovi una forza diversa, e dire: ogni giorno che passa prima cosa si avvicina l'incontro con il Signore. Se l'incontro con il Signore è la cosa più potente della nostra vita, dici: vabbè, è già una buona notizia, devo fare un passo in meno rispetto a ieri. E dopodiché però trovi la forza per trasformare tutto, perché quella forza eucaristica diventa vita vissuta. Se l'Eucaristia in qualche modo ci fa vedere il passato, ci fa vedere il futuro, poi ci dice una cosa: che bisogna vivere il presente. E non a caso forse è proprio questo quello che noi definiamo il sacramento della presenza di Dio, no? Quando celebriamo qua, sarà presente, non sarà passato o sarà futuro,
sarà presente in mezzo a noi, è presente. Ma se Dio è presente, allora vale la pena di vivere il nostro presente, di impegnarci ogni minuto della nostra vita, di non tenere troppe energie da parte e dire tutto quello che posso fare, Signore, perché questo tuo regno, il mondo come lo hai pensato tu, si possa realizzare sempre di più. Ecco, ci sono, voglio dare il mio contributo. Chiediamo che la forza dell'Eucaristia ci accompagni sempre di più, che avvicinarci a questo mistero ci faccia intuire davvero che è il dono di cui avevamo bisogno.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre e non di tutti i secoli. Dio è Dio, luce di luce, Dio vero e Dio vero, generato in un vero, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesi dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto forza finale. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno risuscitato secondo le scritture. E salita dal cielo che siede alla destra del Padre, e di nuovo entrando nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della Bibbia, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è parlato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
1: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore. L'Eucaristia è memoria di fede. Gesù, rinnova con noi il patto stipulato con gli uomini con il tuo sangue. Fa che ci nutriamo di te. Togli dal nostro cuore ogni egoismo e facci vivere da veri figli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Perché la Chiesa sia piena della grazia che Cristo ha reso presente in questa Eucaristia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Perché tutti i cristiani trovino nell'Eucaristia la forza e la fede per rinnovare radicalmente la propria vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Perché le nostre comunità sappiano rinnovarsi con il nutrimento del pane e del vino che l'Eucaristia ci dona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi qui presenti, perché nutrendoci del pane eucaristico, comprendiamo che ci uniamo a Cristo, alla sua passione e morte, entrando nel suo mistero che ci dona la vita eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Preghiamo per i nostri defunti, in modo particolare oggi ricordiamo nella trigesima Lorenzi Giuseppina, negli anniversari Fazio Salvatore, Bordonaro Francesco, Bartoli Ignazia, Mesiano Anna Maria. Preghiamo anche in suffragio di Calvelli Francesco e Quirico e di Pompeo Lea. E affidiamo ancora Valea Francesca, di cui abbiamo celebrato il funerale in questi giorni. Per tutti loro preghiamo. Mettiamo anche una preghiera per i nostri giovani, in questo momento stanno facendo sabato e domenica di ritiro al Colle Don Bosco in preparazione alle attività estive. Ci sono i nostri animatori, i nostri scout. Chiediamo al Signore che possano sempre di più incontrarlo e riconoscerlo come centro della loro vita. Preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce, e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché l'umanità, diffusa su tutta la terra, sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi, con tutte le schiere degli angeli, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricorda di Padre della tua Chiesa e diffusa tutta la terra. Rendi la perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e, nella tua misericordia, di tutti i defunti. Ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, preghi di aver pace alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo li furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degni di partecipare alla tua mensa.

0: cose.
1: Canto Pane dal cielo, numero 110, libretto bianco.

0: preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Tu avvisi per la settimana, giovedì 11 giugno avremo una messa alle ore 21 nella cappella di San Quirico in via Superga. Nei giorni successivi ci sarà proprio la festa, la memoria liturgica del calendario di San Quirico, quest'anno la messa è giovedì sera, ci sarà anche la messa normale feriale alla Santissima Trinità alle 18:15 come sempre, però può essere un modo particolare anche per vivere questa celebrazione una volta all'anno. E poi vi ricordo che invece sabato prossimo, 13 giugno, Irwin, il seminarista che ha prestato il suo servizio nelle nostre parrocchie negli ultimi 2 anni fino alla scorsa estate, diventerà prete, verrà ordinato sacerdote dal nostro vescovo Roberto sabato 13 giugno alle 15:30 in cattedrale. Siamo tutti invitati a pregare per lui, è un dono per la sua vita, è un dono per la nostra diocesi, con lui saranno altri 2 che verranno ordinati, sono in 3. Non è che sia proprio un numero enorme, no? Di 3 preti nuovi, ma come si dice, meglio che niente. E però per la loro vita è davvero un grande dono che fanno, quindi possiamo ringraziare il Signore e ringraziare anche loro. Se qualcuno volesse, si può partecipare alla celebrazione, conviene arrivare un po' prima. Se qualcuno avesse bisogno di indicazioni o di un passaggio, ci possiamo parlare, ci mettiamo d'accordo. Vi ricordo anche che le nostre parrocchie stanno organizzando un pellegrinaggio a Lourdes a settembre. Le date sono 7-10 settembre, se ci sono ancora dei posti disponibili, se qualcuno volesse informazioni si può rivolgere in ufficio parrocchiale a Regina Mundi, oppure chiedere a Grazia e Mariuccia che sono qua nel secondo banco, qui davanti, potete chiedere direttamente. Ringraziamo e anche diamo il benvenuto a Don Richard, che come gli altri anni è qui a Nichelino, è arrivato mercoledì scorso dal Kenya, sarà qui con noi fino verso la fine di luglio, c'è un'amicizia profonda che lega Don Richard a Nichelino per tanti anni in cui è venuto, ha vissuto qui e ormai ha preso un po' questa bella abitudine durante l'estate di venire a trascorrere quasi 2 mesi insieme a noi. Ci dà una mano perché noi a breve partiremo per i campi, non ci vedrete più fino a settembre quasi, no, un po' meno, però ci darà una mano un po' per le celebrazioni, ma soprattutto sentiamo che attraverso di lui ci sentiamo uniti alla sua chiesa, sentiamo che c'è un legame, ci fa sentire davvero tutti quanti in cammino per annunciare il Signore e per poterlo incontrare. A fine mese, se volete, potete salutarlo, ma ci sarà occasione, no, di stare insieme in queste settimane. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona festa, buona domenica a tutti.
1: Santa Maria del Cammino, canto 593, libretto rosso.

0: dalla parrocchia Madonna della Fiducia in Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Laudetur Jesus Christus.
1: Thank you.

Grazie.

0: Nonostante questa timidezza sul mio volto, nonostante tutta l'amarezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
2: RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Sol Sul, colonnello Luciano Sammarone, dottor Luciano Sammarone, direttore Luciano Sammarone per il secondo mandato del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Di solito si dice d'Abruzzo, ma essendo lei molisano non posso esimermi.
2: No, più che altro è che diciamo nasce come Parco Nazionale d'Abruzzo, però poi le componenti laziali e molisane sono altrettanto importanti, completano questo territorio bellissimo, unico nel suo genere,
1: che scavalca molti confini. Ho detto colonnello, lei è un carabiniere e il corpo forestale dei carabinieri è quello a cui afferisce, dove ha svolto il suo lavoro e dove tornerà finito questo mandato o il prossimo, chissà,
2: a fare
1: la guardia forestale. Perché questa scelta? Lei so che ha studiato scienze forestali a Firenze, perché?
2: Ma la scelta era un po' quando si è ragazzi e c'hai un'idea del mondo, allora la passione per la natura, per la montagna, anche per gli animali, e quella delle scienze forestali era un po' l'idea di poter vivere e lavorare in un ambiente in qualche modo familiare, ma da conoscere, da approfondire.
1: Anche a livello scientifico. Lei ha la montagna nell'anima e nel cuore, perché è nata a Capracotta, in mezzo alle nevi della montagna molisana.
2: Sì, questo paesino che in antica lingua osca, una delle, ora a parte Capracotta che dice tutto e quindi sembra banalizzare, ma che in antica lingua osca in realtà una delle definizioni era Capotcot, luogo alto, ed è infatti il secondo comune più alto dell'Appennino. E dove la particolarità di dove si trova su questo sperone roccioso probabilmente prende tutti i venti, quando arrivano le perturbazioni dall'Adriatico lì si ferma la gran parte della neve e poi il vento con i suoi giochi ovviamente contribuisce ad accumulare, e quindi siamo diventati famosi anche per le nevicate abbondanti.
1: Colonnello, ma che cosa vuol dire la montagna per lei? Che significato ha?
2: È un significato di relatività, cioè ti fa sentire per quello che sei, una componente un po' come il mare, d'altra parte, gli elementi naturali, ti rimette al tuo posto in qualche modo. Se uno si ferma in un bosco, in montagna, in una prateria, ti guardi attorno e vedi una moltitudine di altri esseri viventi, capisci che non sei, come dire, solo, e non sei soprattutto il padrone di quel mondo, perché sei di passaggio. Se andiamo a inquadrare le nostre vite, la vita dell'uomo sulla terra è veramente ancora un soffio. Allora capisci che veramente ti devi muovere con circospezione. Tante volte cammini in un prato fiorito, ora questa è la stagione delle orchidee, per cui spesso con mia moglie, che è appassionatissima, andiamo a cercarle per vedere se è uscita questa piuttosto che quella e quell'altra, però cerchi le orchidee e magari metti i piedi su altri fiori, no? Come se fossero quasi di minore importanza. Lo sembrano, perché sono molto più numerosi, sono molto più diffusi, però in realtà è appunto tutto relativo. Allora questo camminare, questo muoversi sempre con grande attenzione, quindi la montagna ti riporta sempre a fare tutto con attenzione.
1: È proprio una palestra di vita, è una metafora proprio della vita.
2: Sì.
1: Senta, ma il Parco Nazionale d'Abruzzo, chiamiamolo così, insomma, per sintesi, che valore ha? Perché è uno dei più antichi, è il secondo parco più antico d'Italia, no? Dopo
2: Corretto.
1: Il Gran Paradiso, e ha comunque più di 100 anni, ed è toccato proprio a lei occuparsi anche delle celebrazioni questo centenario. Che valore ha questo parco? E in generale un parco?
2: Noi facciamo come società civile delle aree protette, che poi siano un parco nazionale fino a delle aree di minore, come dire, valore amministrativo, ma non di importanza tecnica scientifica, perché riconosciamo l'importanza di dover tutelare qualcosa. E questo il Parco Nazionale d'Abruzzo è riuscito a farlo negli anni, affermando questa importanza. Il Parco Nazionale, l'esistenza del parco ha consentito di evitare l'estinzione, cioè un fatto che drammaticamente sarebbe per sempre, di specie simboliche come il camuscio, come l'orso marsicano, che vivevano e vivono solo sull'Appennino centrale, poi con varie operazioni, ma lo stesso lupo, no? Che ora per fortuna ha riconquistato tutta Italia e insomma è andato anche oltre, si sono salvati dall'estinzione, quindi da un passaggio drammatico.
1: E potrei ovviamente dirle cinicamente, tanti sono gli animali che si sono estinti. Cosa cambierebbe se si estinguesse l'orso marsicano, il lupo? Che è anche pericoloso, penso ai contadini ad esempio.
2: Gli animali non sono pericolosi, sono tante volte i nostri comportamenti che li rendono pericolosi, perché anche tutte queste segnalazioni, no, di aggressioni di lupo in realtà spesso attengono a qualcosa che si è spinto oltre. Bisogna ovviamente fare attenzione, perché sono animali, hanno il loro istinto. Se si estinguesse l'orso, teoricamente uno dice vabbè, ce ne stanno di altri, poi no, si estingue una forma di vita che è unica e sola.

0: scenario con soldati indiretti, ma insomma assolutamente attendibili e affidabili, vari numeri con presenze da poche ore a qualche giorno, e sono tanti. Il problema, come diceva lei, il troppi, è che spesso si concentrano su poche aree, un po' ovviamente fatte le debite proporzioni quello che accade in città come Venezia, che può soffrire, oppure Capri e via dicendo, e tutta questa grande mole di persone che poi, come dire, ripetono tutti la stessa operazione, per cui vanno tutti quanti nelle località un poco più conosciute, quando magari ce ne sarebbero altre. Noi proviamo a indirizzare, proviamo a creare, e il poco educati è legato alla poca conoscenza di che cosa vai a fare in quel posto e qual è l'equilibrio da mantenere in quel posto.
1: Non sono questi però i nemici del parco.
0: No,
1: i nemici del parco non sono i mal educati, ce ne sono però?
0: Sì, basta rifarsi.
1: Incendi.
0: Per fortuna, da quel punto di vista, tanto. Noi soffriamo poco, ma i nemici del parco sono quelli che hanno fatto questa operazione di strage dei lupi dei giorni, delle settimane scorse, oppure quelli che appunto costantemente provano a mettere in discussione l'idea stessa di parco, come se il parco fosse solo un limite. Io dico sempre che quando il parco è nato nel 1923, istituito per legge a Pescasseroli, che un po' citiamo Pescasseroli perché il paese più grande, la capitale del parco, c'erano zero alberghi e alcune migliaia di capi ovini, perché quella era l'economia, tutti vivevano attorno alle pecore. Oggi ci sono qualche centinaia di pecore, qualche centinaia tra bovini ed equini, oltre 50 strutture alberghiere, più tutta una serie di agriturismi, B&B eccetera eccetera, cioè la gente ha cambiato mestiere. Allora evidentemente c'è stata una scelta, e quella scelta va rispettata.
1: E ci sono giovani che tornano ad abitare quelle terre e a lavorare nelle per il parco?
0: Sì, assolutamente sì. L'ultima bella scoperta l'ho fatta la settimana scorsa con una selezione di ragazzi che sono venuti per il servizio civile, oppure chi ha deciso di partecipare ai nostri concorsi. Sono in questi, insomma, 6 anni che ho fatto il direttore, esperienze di ragazze venute addirittura dal Friuli, gente che arriva un po' da tanti posti, e gente che ha vinto anche i concorsi arrivando da fuori regione.
1: Lei poi ha attuato una serie di progetti per le persone con disabilità, per esempio per ragazzi che hanno sindrome autistiche, che possono trovare giovamento dal vivere anch'essi la natura.
0: E beh, quello è un po', come dire, il restituire il bene che la vita ti ha dato, l'essere fortunato per essere, come dire, padre di ragazzi che...
1: Quanti figli ha?
0: Due, una ragazza di 30 e un ragazzo di 25, che grazie a Dio insomma stanno bene, e però vedere che attorno a te insomma il mondo corre ad una velocità e con una serie di problemi, per cui è un dovere nostro come Stato in qualche modo di consentire a tutti. L'ho fatto con questi progetti prima appunto nei carabinieri forestali, con questi progetti sull'autismo, e poi nel parco con questa operazione della carrozzina Dorotea, che è una sorta di piccola carrozzina fuoristrada che mettiamo a disposizione di tutti a titolo gratuito, ovviamente, perché come mi hanno insegnato i miei amici che vivono la disabilità non è sempre solo del soggetto, ma più spesso è della famiglia, per cui sapere che una famiglia può partire da un posto qualunque, non si deve caricare la carrozzina, arriva, la trova, la usa per il tempo che vuole, godendo della natura. Infatti l'abbiamo chiamata la natura per tutti, e questo è un modo per veramente rendere,
1: ma anche per educare a una sensibilità. Così come un altro progetto, che più che un progetto vorrei dire un'espressione di bellezza e di legame anche con le tradizioni culturali del territorio, è un cammino. Oggi i cammini funzionano tantissimo, e soprattutto tra i giovani, che si chiama Sentiero del Cantico, che va da Pescasseroli a un santuario sul Monte Tranquillo. Già questo nome ha un che di poetico in sé, poi non so se sia tranquillo veramente, ma è un cammino francescano. C'è passato San Francesco da lì?
0: A me non risulta, nel senso che poi San Francesco ha camminato per lungo e per largo in Italia, quello lì non mi risulta sia passato. Però...
1: per questo le domando, perché ci sono tutta una serie di cammini che sono spuntati in occasione di questo importantissimo anniversario ottocentenario francescano, che sembrano un po' d'occasione.
0: Perché anche i cammini sono diventati in qualche modo una moda, perché ovviamente se si

0: offre la possibilità ai cittadini, ai turisti di camminare con un obiettivo, con un tema, diciamo con così, con un filo conduttore, evidentemente si arricchisce il percorso e si dà quasi un po' il sulla scorta dei grandi cammini, dalla Via Francigena al Cammino di Santiago e via dicendo. Però questo è stato proposto dalla diocesi di Avezzano l'anno scorso, noi l'abbiamo accolto molto volentieri, ma perché nel Cantico delle Creature, nella massima, come dire, preghiera di San Francesco del frate sole, fratello con tutti e sorella con tutti, camminare nei boschi del parco si ha veramente questa consapevolezza del condividere, e il cammino passa a qualche centinaia, diciamo, di metri in linea d'aria da uno dei siti delle faggete vetuste, boschi di quasi 600 anni e quindi quasi coevi con San Francesco, coetanei con San Francesco col periodo, dove la natura ha avuto la possibilità di evolversi da sola senza troppa invasione da parte dell'uomo. Allora questo equilibrio, il capire, il poter toccare con mano, questo è il motivo per cui abbiamo detto che andava bene, perché altrimenti diventava soltanto una moda, e non può essere solo una moda, perché poi da Pescasseroli a Monte Tranquillo, dove c'è una Madonna che era la Madonna dei Pastori, la Madonna Nera di Monte Tranquillo, che veniva festeggiata, insomma ancora oggi viene festeggiata con una processione da parte di tutti i cittadini. Era la Madonna del ritorno dei pastori che andavano in transumanza, e quindi c'è un luogo di devozione. Il luogo è veramente tranquillo, tranne che per quella giornata che ovviamente si accende la festa, però sempre nel rispetto dei luoghi, con attenzione, devo dire negli ultimi anni con sempre maggiore attenzione. E questo è frutto di una diversa consapevolezza delle persone che hanno deciso e decidono di rispettare le regole.
1: Che differenza c'è tra difendere e custodire la natura?
0: Ma è la stessa consapevolezza che forse c'è tra, ora uso un termine forte, tra il Ministero della Difesa e il Ministero della Guerra, è come ti vedi, no? Custodire, quando nasce un bambino lo custodisci, non lo difendi, perché lo difendi, difendere significa che già hai individuato i tuoi nemici, sai verso chi, no, da quale parte ti arriva un pericolo. Custodire significa prendersene cura a prescindere. Custodire significa anche custodire una creatura da un raffreddore, custodire significa nutrire tutti i giorni. Allora è un'azione quotidiana, il difendere è un qualche cosa che ti fa vivere male. Allora difendere significa aver appunto individuato un nemico e adottare anche poi delle conseguenze. Custodire è un gesto d'amore.
1: Quindi la natura, come un bambino, ha bisogno dell'uomo.
0: La natura ha bisogno dell'uomo.
1: È solo matrigna, ha bisogno di
0: la
1: cura.
0: Natura non è, la natura non è mai matrigna. La natura la vediamo matrigna perché quello che vediamo ci sembra bello o brutto, ma col nostro metro di giudizio. La natura ha le sue regole. Quando vediamo un lupo che preda un cerbiatto, il lupo è... Ma quella è la legge della natura, sono le regole della natura. Il lupo probabilmente senza quell'atto morirebbe e quindi ci avremmo un'altra vittima. I cerbiatti senza il lupo probabilmente crescerebbero a dismisura. E allora evidentemente in questi equilibri, ho fatto gli esempi che forse rendono di più e meglio.
1: Cioè tutto è governato da una sapienza che non è la nostra?
0: Noi non conosciamo tutto. E allora la regola della precauzione, il principio di precauzione ti deve portare a muoverti con attenzione.
1: Lei riesce a mantenere dopo tanti anni lo stupore,
0: sì,
1: per la bellezza che incontra?
0: Sì. Tutte le mattine quando vedi un albero, la primavera è la stagione dello stupore, ma lo è anche l'autunno, ma lo è l'estate, lo è quando all'improvviso vedi un animale che non lo hai cercato e lo vedi, lo è un tramonto, lo è un sorriso, per cui lo stupore è tutto sommato è quello che ti fa che ti fa vivere bene, perché se perdi la capacità di stupirti, allora significa che ti sei appiattito.
1: Quindi è un privilegio lavorare per il parco?
0: Assolutamente sì, un privilegio ed un onore.
1: Perché essere costantemente davanti alla bellezza?
0: Sì, è stressante, non è a costo zero, però è assolutamente un grande privilegio.
1: Lei lo sa a memoria il Cantico delle Creature?
0: No, però me ne ricordo un bel pezzo e ce l'ho stampato perché ne ho fatto la bomboniera del battesimo del mio secondo figlio, fatto in una chiesetta di campagna con un prete amico, e quindi in questa chiesetta con il tetto di vetro fatta dal chiesa realizzata in una struttura dell'allora Corpo Forestale dello Stato, chiesa bellissima.
1: È diventata un po' una strada maestra per il suo lavoro, eh?
0: Assolutamente sì, sempre quando ti distrai lo devi rileggere, perché ricapisci sempre da dove devi stare
1: al di là delle mode e delle occasioni.
0: Sì.
1: Quale canzone ci possiamo ascoltare per chiudere questa chiacchierata di immersione nella bellezza della natura?
0: Meraviglioso.
1: Va bene, meraviglioso, perché il mondo è bello. Grazie.
0: Il mondo è bello. Grazie
1: di cuore.
0: Voi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo 13. L'osteria del Gambero Rosso.

0: cammina. Alla fine, sul far della sera, arrivarono stanchi morti all'osteria del Gambero Rosso. «Fermiamoci un po' qui», disse la volpe, «tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora. A mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli». Entrati nell'osteria, si posero tutti e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana. E perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece 3 volte a chiedere il burro e il formaggio grattato. La volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, così dove contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre si fece portare per tornagusto un cibreno di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole e d'uva paradisa. E poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un cantuccino di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figliolo, col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli, aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro. Quando ebbero cenato, la volpe disse all'oste: «Dateci 2 buone camere, una per il signor Pinocchio e l'altra per me e il mio compagno. Prima di ripartire schiacceremo un sonnellino. Ricordatevi però che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio». «Sì, signori», rispose l'oste e strizzò l'occhio alla volpe e al gatto, come dire: «Ho mangiata la foglia e ci siamo intesi». Appena che Pinocchio fu entrato nel letto, si addormentò a colpo e principiò a sognare. E sognando gli pareva di essere in mezzo a un campo, e questo campo era pieno di arboscelli carichi di grappoli, e questi grappoli erano carichi di zecchini d'oro che, dondolandosi mossi dal vento, facevano zin, zin, zin, quasi volessero dire: «Chi ci vuole venga a prenderci». Ma quando Pinocchio fu sul più bello, quando cioè allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle monete e mettersele in tasca, si trovò svegliato all'improvviso da 3 violentissimi colpi dati nella porta di camera. Era l'oste che veniva a dirgli che la mezzanotte era sonata. «E i miei compagni sono pronti?» gli domandò il burattino. «Altro che pronti, sono partiti 2 ore fa. Perché mai tanta fretta?» «Perché il gatto ha ricevuto un'ambasciata che il suo gattino maggiore, malato di geloni ai piedi, stava in pericolo di vita».
1: «E la cena l'hanno pagata?»
0: «Che vi pare? Quelle lì sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra».
1: «Peccato. Questo affronto mi avrebbe fatto tanto piacere», disse Pinocchio grattandosi il capo. Poi domandò: «E dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici?»
0: «Al campo dei miracoli, domattina.
2: mattina allo spuntare del giorno.
0: Pinocchio pagò uno zecchino per la cena sua e quella dei suoi compagni e dopo partì. Ma si può dire che partisse a tastoni, perché fuori dell'osteria c'era un buio, così buio che non si vedeva da qui a lì. Nella campagna all'intorno non si sentiva alitare una foglia, solamente alcuni uccellacci notturni traversando la strada da una siepe all'altra venivano a sbattere le ali sul naso di Pinocchio, il quale, facendo un salto indietro per la paura, gridava: chi va là? E l'eco delle colline circostanti ripeteva in lontananza: chi va là? Chi va là? Chi va là? Intanto, mentre camminava, vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che riluceva di una luce pallida e opaca, come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente.
1: Chi sei?
0: Domandò Pinocchio.
1: Sono l'ombra del grillo parlante, rispose l'animaletto con una vocina fioca fioca che pareva venisse dal mondo di là. Che vuoi da me? Disse il burattino. Voglio darti un consiglio. Ritorna indietro e porta i quattro zecchini che ti sono rimasti al tuo povero babbo che piange, si dispera per non averti più veduto. Domani il mio babbo sarà un gran signore perché questi quattro zecchini diventeranno 2000. Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni. Dai retta a me, ritorna indietro.
3: E io invece voglio andare avanti.
1: L'ora è tarda.
3: Voglio andare avanti.

ripetono le solite storie. Buonanotte Grillo, buonanotte Pinocchio, e che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini. Appena dette queste ultime parole, il grillo parlante si spense un tratto come si spegne un lume soffiandoci sopra, e la strada rimase più buia di prima.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Ancora per tutto il mese di giugno presenti per parlarvi di musica nuova. Sì, parlarvi perché ci aggiungiamo qualche notizia, ma soprattutto vi facciamo ascoltare le scremature, le nostre scelte per quanto riguarda la musica nuova, perché passano i tempi, cambiano i modi di fruire la musica nuova, ma la sete di ascoltare qualche cosa di nuovo interessante credo ci sia sempre. Ovviamente accompagnato poi dai successi anche del passato che ogni giorno vi regaliamo, ma qui invece ci concentriamo sulle novità. Benvenuti a tutti, io sono Gary, vi tengo compagnia anche quest'oggi per una mezz'ora. Con me c'è Gabriele Mileti, che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica, e insieme vi proporremo 8 tracce che quest'anno, che quest'oggi faranno parte della nostra playlist di Playlist in Blu. Insomma, questa parola è detta più volte. Allora cominciamo con quello che sarà il nostro disco in blu 2000 della settimana. Boston è la nuova di Stella Lefty.

Pizzico pop, un po' di country e lei è molto brava, Stella Lefty, lo dicono anche i numeri. In effetti Boston è entrato nella top 200 globale di Spotify al 199esimo posto ed è in costante crescita, è già stato certificato disco d'oro in Irlanda, ha conquistato il 17esimo posto nella classifica OCC in Irlanda e via via, quindi tra Europa e Stati Uniti funziona molto bene. Lei arriva da Los Angeles, è molto giovane, sicuramente avrà un successo e questo sarà il nostro disco in blu 2000 della prossima settimana. Boston per Stella Lefty. Anche oggi bel ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, una possibilità è la nuova canzone per Malika Ayane che arriva dopo Animali Notturni. Questa è Malika Ayane.

possibilità. Malika Ayan, la sua nuova canzone, lei tornerà live dopo l'estate. Il mese di novembre per lei sarà pieno di date, e si comincerà quindi il 1° da Fermo, il 3 a Roma, il 4 a Firenze, il 10 a Milano, l'11 a Torino e via via appunto per tutto il mese di novembre. Qui le date per ora che sono apparse. La seconda canzone di quest'oggi in playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Oggi c'è una bella miscellanea di generi, quindi faremo un cambio di emozioni. Approcciamo un po' di rock and roll a quello dei Muse, che arrivano con la nuova Night Shift Superstar.

fa un po' anni 80 anche questa. Comunque, Night Shift Superstar, si tratta dell'ultimo saggio del prossimo album dei Muse, sarà la loro decima pubblicazione, si chiamerà The Wow Signal, uscirà il prossimo 26 giugno. Tutto questo arriva mentre la band di Matthew Bellamy si appresta a intraprendere un importante tour nordamericano quest'estate negli anfiteatri. Inizieranno il prossimo 2 luglio al Summer Fest di Milwaukee e concluderanno la loro estate in musica a Hollywood Bowl di Los Angeles il 31 agosto. Muse, Night Shift Superstar, la terza proposta di quest'oggi. Cambiamo completamente le carte in tavola, la parte estiva è spesso dedicata alla dance music e in questo caso quindi riscopriamo Merck e Cremont, che sono un duo di produttori molto importanti e molto famosi, che chiamano con loro Serena Brancale e The Colors per questa Partenope, che appunto tutti insieme segna sicuramente uno dei papabili successi per l'estate.

Partenope ci sta perché lo sono sia Serena Brancale sia The Colors. Merck e Cremont li unisce tutti assieme con questo bel tappeto per un papabile successo estivo, come dicevamo prima. Questa la quarta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana, che quest'oggi si sono aperte con una bella novità, quella di Stella Lefty, che abbiamo definito un ponte tra il pop e il country. Stesso discorso potremmo fare per Dasha, lei è una stella del country statunitense, e ci presenta una sua nuova canzone molto energica, molto bella, quindi sono contento di trovarla anche per i prossimi 2 minuti e mezzo qui in Playlist in Blu. La nuova di Dasha si chiama Mad About You.

Fino alla fine, Mad About You per la nuova di Dasha, sempre molto in gamba la signorina, sia quando è più country, sia quando è più sul pop come in questo caso. In ogni caso, una bella traccia, una bella canzone anche per muoversi in allegria e in libertà. L'estate è anche questo. Tre canzoni ancora da ascoltare. La prossima è FDV, che sta per Francesco Da Vinci, che ci presenta questa canzone. Si chiama Signorina.

Eh sì, oggi stiamo facendo un viaggio molto articolato, come dicevamo prima, non solo tra diversi generi, ma tra diversi stili cantautorali, diciamo così, compresi personaggi che hanno alle spalle una lunga carriera e personaggi più o meno nuovi, come lui, Francesco Da Vinci, in arte FDV, Signorina, la sua nuova canzone ci ha raccontato questa fine di una storia d'amore che fa parte anch'essa come caratteristica di canzoni estive. C'è una sezione che potremmo fare assolutamente dedicata a questa parte. Sesta canzone di quest'oggi, ne mancano due, la settima è per Ariana Grande che ritorna con un singolo chiamato Hate That I Made You Love Me ed è estratto dal suo nuovo album che dovrà uscire, si chiamerà Petal, il titolo dell'album è uscito da poco ma non abbiamo ancora date certe. In ogni caso è sicuramente una ragazza che fa parlare di sé. Ariana Grande.

0: That I Made You Love Me per Ariana Grande, la penultima proposta di quest'oggi. In questo primo appuntamento di giugno andremo avanti sino alla fine del mese per presentarvi i dischi nuovi, le canzoni, le novità più importanti che poi entrano a far parte della nostra programmazione abituale. Prima di salutarvi vi presento la canzone con la quale concludiamo. Oggi ho continuato a dirvi che le nostre scelte sono abbastanza, abbracciano diversi generi. Allora veniamo al grande cantautorato italiano, quello in questo caso rappresentato da Ron, che rispondendo a una personale esigenza di tornare a fare musica e alla costante richiesta dei suoi fan ha deciso di entrare in studio e realizzare nuove canzoni nelle pause tra l'altro del suo tour al Centro Esatto della Musica. E allora lavorando con il suo team di musicisti con cui si esibisce dal vivo è uscita questa Vite Parallele, con la quale concludiamo questa puntata di Playlist in Blu. Grazie a Gabriele Mileti, da Ghera è tutto, torniamo tra 7 giorni.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso. È una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: benedito il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: riesce a parlare. Il cuore deve in Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, oh Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: RNC in blu.
1: Note di classica. Giovanni Paesiello, concerti per pianoforte e orchestra. Rondò moderato dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro assai dal concerto numero 2 in fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gunley.

0: Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra, abbiamo ascoltato il Rondò moderato dal concerto numero 6 in Si bemolle maggiore e Allegro 6 dal concerto numero 2 in Fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. De Crescenzo Sica. Primo appuntamento con Rondine al nido. Così come per Santa Lucia, sul mare luccica, che nata in napoletano è stata poi cantata in italiano nel mondo intero, pur continuando ad essere annoverata tra le canzoni napoletane classiche, Rondine al nido, nata e cantata in italiano, è considerata espressione poetica e musicale della più pura anima napoletana degli autori. C'è stato un tempo in cui si attendevano le rondini, fedeli al loro nido, si gioiva per il loro festoso ritorno che segnava il risveglio della natura e l'arrivo della primavera. Oggi non abbiamo più tempo per vedere ed ascoltare il messaggio delle rondini. Per voci parallele nel tempo e nello spazio, ascolteremo Rondine al nido di De Crescenzo Sica nella versione per baritoni, con Giuseppe Valdengo, nato a Torino nel 1914, Luciano Virgili, nato a Livorno nel 1922 e Yongmin Park, Sud Corea, 1986.

di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al nido e le voci parallele erano di Giuseppe Valdengo, Luciano Virgili, Yongming Park. RNC Note di classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio Fantasie per arpa ascolteremo i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani.

Sì, François-Joseph Dizy, abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani. RNC, Notte di Classica. Peter Heydrich, Happy Birthday. Variazioni per orchestra da camera. Cremerata Baltica.

Di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per orchestra da camera, con la Cremerata Baltica. RNC, note di classica. Manuel de Falla, da El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini, a seguire da El Sombrero de Tres Picos, Danza Final Jota, con la Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini, e da El Sombrero de Tres Picos, Danza Final Jota, Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti. Note di classica. Note, molto note. Il brano che stiamo per ascoltare nasce con testo elaborato dalle Sacre Scritture nel 1641. Non tutti i testi sono concordi su questa data, ad opera del poeta e compositore tedesco Georg Neumark, con il titolo Wer nur den lieben Gott lässt walten, che in italiano si può tradurre Se lasci fare al buon Dio, cioè se hai fiducia e ti affidi a Lui. Molti compositori più o meno conosciuti in tempi successivi hanno ripreso il brano, rispettandone il testo e la melodia. Bach l'ha ripreso numerose volte. Nella sua imponente produzione Bach, come tanti altri compositori, riprendeva e riutilizzava musiche proprie e rielaborava musiche di altri autori. E poi Telemann, Mendelssohn, che nel 1829 riprende il brano come pezzo a sé, per riprenderlo ancora, rallentandolo molto, nell'oratorio Paulus, e Liszt, che lo trascrive per pianoforte. Partiamo da Liszt, che ascolteremo in una versione per armonium, eseguita da Michael Behendt.

di Georg Neumark abbiamo ascoltato Wer nur den lieben Gott lässt walten nella trascrizione di Franz Liszt per pianoforte, che noi abbiamo ascoltato nella versione per armonium eseguita da Michael Behrendt. Ora Johann Sebastian Bach. Dalla cantata Bachwerke Verzeichnis 93, che riprende il titolo originale Wer nur den lieben Gott lässt walten, ascolteremo l'ultimo corale, Singvet und geh auf Gottes Wegen, prega e cammina nelle vie del Signore. Orchestra e coro, Collegium Vocale Ghent, direttore Philippe Herrewege.

Di Johann Sebastian Bach, dalla cantata Bachwerke Verzeichnis 93, abbiamo ascoltato l'ultimo corale, Singbet und Geh auf Gottes Wegen, Collegio Vocale Gent, direttore Philippe Erwege. Ancora Johann Sebastian Bach, dalla cantata Bachwerke Verzeichnis 197, Gott ist unsere Zuversicht, Dio è la nostra certezza, ascolteremo l'ultimo corale, uguale a quello di prima. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Questa cantata è eseguita in occasioni diverse da quella precedente e l'ascolteremo dal coro di voci bianche di Hannover, maestro Heinz Hennig, Collegium Vocale Gent, direttore Philippe Herwege, Leonard Consort, direttore Gustav Leonhardt.

di Johann Sebastian Bach, dalla cantata Bachwerkeverzeichnis 197, Gott ist unsere Zuversicht, abbiamo ascoltato l'ultimo corale, Singbet und geh auf Gottes Wegen, con il coro di voci bianche di Hannover, maestro Heinz Hennig, Collegium Vocale Gent con Philippe Herwege, Leonard Consort, direttore Gustav Leonard. In Italia il brano è eseguito prevalentemente in Quaresima con il titolo Se tu mi accogli, Padre Buono, e l'esecuzione in italiano è affidata alla Schola Cantorum della Cappella Sistina.

Abbiamo ascoltato Se tu mi accogli, Padre buono, nell'esecuzione della Schola Cantorum della Cappella Sistina. RNC, note di classica. Alexander Borodin, versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2. Archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

0: Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato la versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di favola e di fiori. La favola. Leopold Mozart. Sinfonia in do maggiore dei giocattoli, un tempo attribuita a Franz Joseph Haydn. Allegro, minuetto e trio, finale presto. Orchestra Philharmonia di Londra, direttore Herbert von Karajan.

di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli, un tempo attribuita a Franz Joseph Haydn. Orchestra Philharmonia di Londra, direttore Herbert von Karajan. Maurice Ravel, Ma mère loi, 5 pièces enfantines. Pavane de la Belle au bois dormant, Tipoussé, Les Déronettes, Impératrice des pagodes, Les entretiens de la Belle et la Bête, Le Jardin féerique, Los Angeles Philharmonic Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Ma mère loi, cinq pièces enfantines, Pavane de la Belle au Bois dormant, Petit Poussé, Les Déronettes impératrices des pagodes, Les Entretiens de la Belle et la Bête, Le Jardin féerique. Orchestra Filarmonica di Los Angeles. Direttore Carlo Maria Giulini. Piotr Ilyich Čajkovskij. La Bella Addormentata, opera 66. Selezione dal balletto. Introduzione e marcia. Adagio della Rosa. La Fata dei Lillà. Panorama. Walzer. London Symphony Orchestra. Direttore Anatole Fistulari.

0: Di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato La Bella Addormentata, opera 66, selezione dal balletto. London Symphony Orchestra, direttore Anatole Fistulari.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sergei Prokofiev, Pierino e il lupo. Fiaba musicale. Narratore Tino Carraro. Philharmonia Orchestra di Londra. Direttore Herbert von Karajan.
2: Posso raccontarvi una storia? C'era una volta. Beh, questa è una fiaba musicale. E sebbene tutte le fiabe abbiano dei personaggi, in questa ognuno di essi è rappresentato da un diverso strumento musicale. Affinché voi possiate riconoscere i personaggi ogni qualvolta essi appaiano, chiederò ai vari strumenti di presentarsi a voi. Per primo l'uccellino. Esso è rappresentato da un flauto. L'anitra dall'oboe. Ascoltatela gracidare.

Anche lo sparo dei fucili dei cacciatori ha un motivo, ed è suonato dai timpani e dai tamburi. Ed ora immaginatevi la scena. Una casa in un grande giardino circondato da una staccionata. Fuori, nei prati, vi è un grosso albero ed uno stagno. Non molto lontano vi è la foresta buia e misteriosa. Un bel giorno, di buon mattino, Pierino aprì il cancello e uscì sul prato.

Su di un albero stava appollaiato un uccellino amico di Pierino e cinguettava allegramente. Che pace, diceva,

Dietro Pierino un'anitra avanzò dondolandosi. L'anitra era molto contenta che Pierino avesse lasciato aperto il cancello e decise di fare un bel tuffo nello stagno profondo del prato.

Che razza d'uccello sei tu che non sai volare? Disse. E l'anitra gli rispose: Che razza d'uccello sei tu che non sai nuotare? E si tuffò nello stagno.

Il gatto pensò: ah, l'uccellino è occupato a discutere, me lo mangerò per colazione. E piano piano scivolò verso di lui senza far rumore con le sue zampe di velluto.

spada!» gridò Pierino e l'uccellino svelto volò sull'albero. Dal bel mezzo dello stagno l'anitra indignata fece qua qua al gatto.

Il gatto faceva la ronda intorno all'albero dicendo fra sé: vale la pena di arrampicarsi fino lassù. Quando ci sarò arrivato, l'uccellino sarà volato via. D'improvviso il nonno si affacciò al cancello. Molto in collera con Pierino perché era uscito sul prato, gli disse: è pericoloso star qui. Se un lupo venisse fuori dal bosco, che faresti?

L'anitra saltò fuori dallo stagno starnazzando. Ma con tutti i suoi sforzi la povera anitra non poteva correre più del lupo. Il lupo si avvicina, sempre di più. Ecco che la chiappa! L'afferra e l'inghiotte in un boccone.

l'uccellino appollaiato su di un altro. A rispettosa distanza dal gatto.

corse a casa, prese una corda robusta e s'arrampicò sul muro. Uno dei rami dell'albero intorno al quale girava il lupo sporgeva fin sopra il muro.

Aggrappandosi forte al ramo, Pierino riuscì. Ad arrampicarsi sull'albero. Pierino disse all'uccellino: svolazza intorno al muso del lupo, ma bada bene di non farti acchiappare.

come c'era riuscito bene l'uccellino a far arrabbiare il lupo. Che voglia avrebbe avuto il lupo d'acchiapparlo, ma l'uccellino era troppo furbo per lasciarsi prendere.

riuscì ad infilarla nella coda del lupo e poi si mise a tirare con quanta forza aveva in corpo. Il lupo, sentendosi preso, si mise a saltare furiosamente, cercando di liberarsi.

ma Pierino legò l'altro capo della corda all'albero. E il lupo saltando non faceva che stringere sempre più il nodo scorsoio.

proprio in quel momento dei cacciatori uscirono dal bosco. I cacciatori seguivano le tracce del lupo e sparavano.

Dall'alto dell'albero Pierino gridò: «È inutile sparare! Io e l'uccellino abbiamo già acchiappato il lupo! Aiutateci a portarlo al giardino zoologico!»

E allora... immaginatevi la marcia trionfale.

nonno e il gatto marciavano in coda al corteo. Il nonno scuoteva la testa poco soddisfatto e diceva: «Già, ma se Pierino non avesse acchiappato il lupo, come sarebbe andata?»

l'uccellino svolazzava intorno gorgheggiando allegramente. Come siamo bravi, Pierino e Dio! Guardate cosa abbiamo preso!

E se ascoltaste attentamente potresti udire l'anitra che fa qua qua nella pancia del lupo, perché il lupo nella fretta l'aveva inghiottita tutta intera e l'anitra era rimasta viva.

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Pierino e il lupo, fiaba musicale. Narratore Tino Carraro. Orchestra Filarmonia di Londra, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ossis Poulenc. Storia di Babar l'Elefantino. Testo di Jean de Brunhoff. Orchestrazione di Jean Francais. Voce recitante Paolo Poli. Orchestra regionale della Toscana, direttore Alessandro Pinzauti.
2: Storia di Babar l'Elefantino. Nella grande foresta è nato un elefantino. Si chiama Babar. La mamma l'ama molto. Per addormentarlo lo culla col naso a tromba cantando dolcemente.

Babar è cresciuto, ora gioca con gli altri elefanti bambini. È uno dei più carini. Si diverte a scavare la sabbia con una conchiglia.

A un tratto, un perfido cacciatore, nascosto dietro un cespuglio, spara su di loro. Il cacciatore ha ucciso la mamma. Le scimmie si nascondono, gli uccelli volano via. Il cacciatore corre per acchiappare il povero Babar. Ma Babar scappa perché ha paura del cacciatore.

Dopo qualche giorno, stanchissimo, arriva vicino a una città. È assai meravigliato perché è la prima volta che vede tante case, quante novità, quei bei viali, quelle automobili e quegli autobus. Però quel che interessa di più, Babar, sono due signori che incontra per via. Pensa, davvero, sono vestiti benissimo. Piacerebbe anche a me avere un bel vestito. Ma come fare? Fortunatamente una vecchia signora ricchissima, che amava molto gli elefantini, capisce a colpo d'occhio che lui ha voglia di un bell'abito e, siccome le piace dar gioia, gli regala il suo portamonete. Babar le dice: «Grazie, signora,